In discoteca, con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: E allora iniziamo e da dove, signor Verde, vogliamo iniziare stamattina?
1: Si è autocensurato.
0: Perché Stefano De Martino è un conduttore di cuore e ci tiene ai suoi collaboratori. Cerca di portarli su.
1: Però fammi una cortesia, non è che mo due ore dice su fatto, Stefano De Martino.
0: Ma che c'hai da fare fino a mezzogiorno?
1: Mi fa una cortesia perché la gente si confonde.
0: Ho capito. Ma si confonde
1: lo stesso. Ma già sono tale e quale. Cioè, lascia stare, non sono io, c'ho la mia personalità.
0: Ma non te la prendi sempre
1: confuso
0: con me?
1: Ma non vorrei essere confuso con Stefano De Martino, va bene?
0: Guarda, tu forse non hai ascoltato.
1: Mi sono messo le maniche così e non mi sono messo la cravatta proprio per differenziare.
0: Sei uno Stefano casual.
1: Ma ci chiesto un registro, non mi pigli i profili, se tengo profili tale e qua.
0: Il naso è quello. Però scusami,
1: il taglio d'occhio
0: non te la puoi prendere con me.
1: Anche il pisello vuoi dire?
0: No,
1: scusa, sai che
0: anche perché
1: dire?
0: Presuppone che tu abbia visto quello di Stefano e non voglio sapere perché.
1: Andavamo in palestra, sì.
0: Ah, ok. Però scusami, non te la puoi prendere con me. Tu hai ascoltato, per esempio, la replica di ieri sera?
1: Sì, ma io non è che tu mi dici sempre su falsi.
0: Non sono io.
1: Non lo devi fare, capito?
0: Ieri stavo
1: convention loro. Cioè,
0: ascolta, ieri sera ero in macchina facendo zapping. Sono incampato nella nostra replica. Nella nostra replica, tu stavi parlando. Io ho detto, ma Stefano sta facendo radio. E invece eri
1: La voce è quella. Fai questa cortesia. Cambi, chiami Rosario Verde. Vabbè, c'ho la mia personalità. Hai capito? Sono io, hai capito?
0: La personalità.
1: C'è un cristiano, come vuoi chiamare? Non me merda. Sono nome e merda.
0: Quasi vogliamo dirla tutta. Adesso mi chiama solamente Umberto in onore del bar. Però lasciamo perdere.
1: Sacciti, ma cazziata. Non parlare più di me mi fai aiutare l'immagine.
0: Ci credo, hai detto quelle quattro cose.
1: Allora, è uscito il

0: rapporto Eurispes, eh?
1: Non lo so,
0: Eurispes.
1: Ah, l'hai detto?
0: Eurispes 2026.
1: Ma lui ha la sua personalità, allora, lasciatelo stare.
0: Allora, un rapporto Eurispes 2026. Curiosità: allora, solo una famiglia italiana su quattro risparmia, no alla leva militare, turismo solo in bassa stagione, e triplicano i divorzi degli over 50. Un po' la fotografia che si fa della società italiana. Secondo il rapporto, l'economia italiana è precipitata in peggioramento per la maggioranza degli italiani, quindi per gli italiani l'economia sta andando male, con famiglie in difficoltà a risparmiare, rinunce crescenti sulle spese sanitarie addirittura, è un aumento generalizzato del costo della vita. Sul piano sociale emergono fenomeni rilevanti come la fuga dei giovani dal sud, ne approfondiamo, i divorzi aumentano soprattutto fra gli over 50 e gli over 60, può sembrare strano,
2: sì.
0: Però se ne vanno. Allora, economia in peggioramento, praticamente il 57,3% dei cittadini dice che sta peggiorando, per il 17,2% la situazione è rimasta stabile, mentre qui si sta pensando Cani in questo 10 dice va tutto a gonfie vele, ognuno sta avendo la pensione, cioè.
2: Penso di sì, non lo so.
0: Poi non si lo rinuncia so. Alla salute. Per contenere la spesa, gli italiani rinunciano anche alle cure per sé, al benessere e alla prevenzione, a partire dai controlli medici. Pensate che i controlli periodici solo il 34%, alle cure odontoiatriche non vi riga in vigore, ne riendo, il 32%.
2: Non ho capito.
0: E riendo l'odontoiatria, su ne riendo. Cioè, quando uno dice, ma Roma fa male il surrente, e tiene a tillo, frate.
2: No,
0: dici,
2: no.
0: Ma essendo un buco, si allarga. Su livelli inferiori si collocano rinuncia alle visite specialistiche, solo il 23%, alle spese veterinarie, manco cane. Mentre
2: grande canzone quella che mi ha ricordato
0: Mango
2: era
0: Rammo Cana, ecco.
2: L'assonanza c'è.
0: 1 milione di giovani via dal sud. Già non è facile, mie figlie, e 1 milione di ragazzi fra il 2002 e il 2024 è andato via dal sud Italia. In periodo 2002-2024 quasi 1 milione di giovani sotto i 35 anni ha lasciato il mezzogiorno. Il saldo netto è negativo nella fascia 25-34 anni. Non vi tedio con gli altri
2: e di questo noi di ti ringraziamo
0: cose, perché veramente poi diventa tediante, però è indicativa sta cosa. Film e serie doppiati,
2: prego,
0: fa capire come si ignorante l'affermazione delle piattaforme, cioè si sono affermate le piattaforme streaming, e dice che quello che noi siamo quelli là più in Europa, quasi l'84% di chi fruisce il mezzo televisivo vuole i film doppiati. Che sai perché?
2: Perché è facile.
0: Che non sappi ma leggere. Essenzialmente, non riesci a avere un film a leggere da sotto, no? Allora.
2: Vabbè, ti perdi un po' delle immagini.
0: Sai perché si ignorante? Insomma, siamo quelli là più. L'84% preferisce guardare i titoli stranieri doppiati. Solo il 16% della popolazione fruisce di contenuti in lingua originale. Se fruite dei contenuti in lingua originale, può essere bombardato pure un po' in inglese.
2: Ma in fascia l'italiano bombarda l'inglese.
0: L'Italia guida questa classifica a livello globale. La Germania l'80%, la Spagna il 79%. Noi l'84%. Immagina che in Giappone si vedono proprio in lingua originale, giapponese. Non so vedono.
2: Vabbè, ci sono una serie di motivi.
0: È calata la televisione, crescono le piattaforme streaming. Ormai la televisione se la vedono sempre di meno. Cresce assai a Napoli TikTok.
2: È serio? Cioè, c'è scritto proprio così?
0: No, ma lasciami sì. Ho questa sensazione. Allora, divorzi triplicati per gli over 50. Può sembrare strano, ma si divorzia. I maggiori divorzi interessano oggi gli adulti fra i 40 e i 49 anni per le mogli, tra i 40 e i 54 anni per i mariti.
2: Quanti anni hai tu?
0: Io ho 54, sono proprio a
2: cerca di resistere quest'anno, se no devi pure divorziare, non esiste.
0: I numeri raccontano una trasformazione profonda. La moglie over 50 che hanno divorziato sono più triplicate. Pensate, nel 2008 erano 8.000, oggi ne sono 26.000. Wow. Le over 60 hanno subito anche loro un aumento, erano 3.212 e oggi sono 10.000. E si sandenna. Il sistema è un incremento di oltre 3 volte. E così anche per le altre cose. I cinquantenni, per esempio, erano 11.000, ma ne sono 30.000. quasi triplicato. Gli over 65.000 sono diventati 17.000. Insomma, signori, le cose stanno buone?
2: Ma direi di sì, al bar c'era gente. Sul lungomare i ristoranti lavorano.
0: Comunque, visto che ci chiamate tutti quanti e dite soldato, no alla leva militare. Il 50%, il 54% degli italiani non vuole la leva.
2: Sono tantissimi, però.
0: La leva militare. Beh, cioè, si differenzia. Guarda, con fare l'ipotesi di addestrare i volontari e non in caso di necessità. Possono essere attivati dalle forze armate. Poi ci sta un altro 36% che sono favorevoli. Solo 36% sono favorevoli. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
3: Marco Rosario, ciao, buongiorno.
0: Ciao caro. Ciao, caro.
3: Senti, scusami se vado fuori traccia. Qualche giorno fa ho fatto un intervento, se ben ti ricordi, il fatto dell'ispettorato del lavoro che stavamo parlando, che viene l'ispettorato del lavoro dove lavoro io.
0: Sì.
2: Che tu avevi denunciato, mi pare.
3: Sì, okay. Bravissimo, ti sei ricordato.
0: Sì.
3: Subito dopo ci fu una telefonata di un altro radioascoltatore che disse: tu con 1.400 euro al mese dopo 30 anni hai denunciato. Io vorrei dire una cosa. Io userò un nome di fantasia. Io mi chiamo Federico. Sì. Io ho creato, diciamo, ho fatto una sorta di un nuovo mestiere. Si chiama il vertensista. Vertensista.
2: Ah, il vertensista, ok.
0: Ah, che fai vertenza, sì.
3: Ok, ti spiego. Quando devo scegliere un posto di lavoro, punto bene dove andare. Con qualcuno, diciamo, ecco, tu mi fai lavorare in più, ok, io lo faccio pure per 2-3 anni. Poi dopo, quando ho accumulato una certa...
0: Sì, guarda, ti riassumo, non ti piglia collo. Scusa, ti riassumo perché a me è presa. Non ti piglia collo perché stanno parecchie persone che hanno la sindrome di Stendhal, cioè adorano i loro carnefici. E quando ne conosci, pure amici miei, no? Più è sfrutti, più è tratto malamente, più loro amano il loro carnefice. Sì. Capito? Quindi non ti fa problema, anzi dicono pure che è giusto così.
2: Però
0: è un altro argomento questo, di un'altra puntata. Grazie a Sa. È un altro argomento. Che pacco vuoi? No, vabbè.
2: Ma che lei se fa pacco da quella cosa? Sì. Però la sindrome di Stendhal è quella dell'arte.
0: Cioè come si chiama? La sindrome di Stoccolmo, come si chiama?
2: Forse Stoccolmo. È quella di Stoccolmo.
0: Non è una sindrome, cioè adorano chi ci fa chi lo servizi, insomma. Dice "Ah, ma babbo, ma chi è giusto così?" È giusto così.
2: La sindrome De Martino è quella del pacco?
0: Dove tu pacco? Vai.

0: 0200 0100 per i vostri WhatsApp, sia testuali che audio, o 081 546 6873 per dire la vostra.
1: Oh, buongiorno, ma Rosario Verde stamattina non c'è.
2: Oui. Non acuire la cosa, Marco.
0: Chiudi almeno i bottoni.
2: Si chiude i bottoni, ma sono propizie, capì? Pronto?
3: Fratelli, colleghi.
2: Mamma mia, Carmen. Chi sei? Carmenil, chi sei?
3: Oh, mio collega tuo, chi sono?
2: Ma chi te sa? Porta da sì.
0: Ma questo è bello, perché mo se volesse fa, no, addirittura collega di Stefano De Martino, secondo me, capito?
3: No,
0: cioè...
3: no, io sono il collega, ragazzi, sono fiero di esserlo, di Marco e Rosario. No.
0: Grazie, caro.
2: Però lo sa, quando
3: bimbi ricciuti che di statistico, no? A me non mi mise le statistiche, perché le statistiche, quando ci stava una parentesi, dicevano le persone, il 30% dei divorzi dalle 40 alle 50 anni. E a causa perché hanno incrociato a Carmaniello sul loro pannino.
0: Carmine, a taffa una corsia. A fatica, Carmine.
3: Ma poi dice che vuole che chiamiamo maltrattato e mattaccato.
2: Sì, lo puoi pure dire. Denunciaci. Ciao, fratello. Ciao. Vabbè, 0215466873. L'ultimo dato è l'overtourism. Più del 60% degli italiani è contrario all'overtourism, cioè il turismo di massa. Stanno facendo le vacanze, la maggioranza, stagione, perché l'alta stagione non ce la possiamo permettere più. E che sì, insomma,
0: anche perché poi rischi di andare da qualche parte e trovare pure un bordellone, e quindi non te la godi nemmeno poi la vacanza. Allora,
2: no, pensi che è un fatto economico, non può permettere i costi troppo alti dell'alta stagione.
0: No, dico, poi oltre al danno la beffa, magari fai salti mortali, esatto, no, per pagarti pure la vacanza e ci rifondi tre volte.
4: Stefano, mannaggia, non ti che piacere a te avere in danara di campana. Ma quando ti verimmo una poco mezza torre, mezza chiazza da torre, mannaggia i cani cangiello.
0: Io voglio parlare con i vertici della radio.
2: Un po' mettere camicia bianca, non acuire.
0: Io lo vorrei qui in
2: acuire,
0: onda.
2: Non acuire, guarda come acuisce.
0: Metti vicino.
2: Stai acuendo. E non acuire, ti sto dicendo a San Martino, non lo dico. No, prima di me non onda. Dici,
0: non me l'hai detto.
2: Vabbè, pronto?
3: Pronto?
2: Ciao,
0: eccolo.
2: Enzo, ciao.
3: Eccomi qua.
0: Gennarino!
3: A me mi metti in alto perché è la stessa voce soffio.
2: Ma chi? No,
3: se ci fate caso, è proprio che la voce è una voce cafunisca.
0: Enzo, non è che parli tu e sentiamo parlare il re Carlo, cioè, capito? Non è che.
2: Posso abbiamo in parte Carmelino? Lui che le
3: dà questa impressione.
2: Lei è collega, cari, bravo. Posso sento colleghi Carmelini.
0: Vabbè. Bravo. Ciao caro.
2: Ciao.
0: Comunque era interessante il dato sul doppiaggio, perché in realtà però ci dovrebbe essere una controindicazione positiva, cioè nel senso.
2: Ah no, dici che poi talmente che siamo abituati in Italia, Amazon sta usando addirittura l'intelligenza artificiale per sincronizzare l'audio e questo fa scendere un pochettino l'artisticità della cosa.
0: Che perché sta sincronizzando l'audio? Già lo fanno.
2: Per sincronizzare il labiale con il coso, cioè usano l'intelligenza artificiale, non te lo so dire tecnicamente, Marco, leggi l'articolo, non te lo so.
0: Sei tu che ne stai parlando, che
2: non faccio doppiaggio.
0: No, però è per dire che tu quando senti un programma doppiato, una serie doppiata, quello è l'unico momento forse in Italia dove senti parlare l'italiano in dizione, cioè teoricamente se tu volessi.
2: No, in verità te li stai sentendo in lingua originale perché non vedi la recitazione dell'attore originale.
0: Lascia stare questo, siamo d'accordo, stiamo parlando dell'effetto linguistico, no? Però tu se vuoi sentire parlare in dizione.
2: Giornale.
0: No,
2: un ballo in indizione in telegiornale.
0: No, è un po' che non senti telegiornale.
2: Tutti i giorni me ne sento minimo un paio, sì.
0: Non c'è proprio
2: Alcuni... Marco Pesagano ha detto che al telegiornale non ballo in indizione, no, vabbè.
0: Aspetta.
2: Non ballo in indizione. Dice Pesagano,
0: perché devi deviare sempre quello.
2: Ma Bolet, Pesagano.
0: No, stai deviando, sto dicendo.
2: Non l'hai sentito i telegiornali ultimamente?
0: Se mi fai finire, in molti telegiornali ci sono un sacco di loro che fanno diversi errori sotto il profilo della comunicazione.
2: Sbaglia a parlare.
0: Sì, diciamo, se, non è che sbaglia.
2: Sì o no?
0: Ma perché devi cambiare? Non è sì, se non seguono le regole ligie della comunicazione al microfono o davanti
2: quindi
0: alla
2: camera. Quindi non parlano in DCU.
0: No, ci sono degli strafalcioni. Se tu vuoi sentire un prodotto dove si parla veramente bene in DCU, con tutti i crismi, è il doppiaggio, nel doppiaggio delle serie televisive.
2: Abbiamo saputo che nei telegiornali non parlano in DCU.
0: È generalizzazione. Ma
2: come si mamma sta dicendo? Scusi, Nello.
0: Però posso dire una
2: cosa? Scusi, Nello, ti tengo qua. Ma Kate, mamma.
0: Posso dire una cosa?
2: Ti fanno degli strafaccioni, quindi non parlano in dizione.
0: Ti posso dire una cosa? Stefano, dal vivo non ti pensavo così antipatico. Guarda, credimi. Visto in TV sembravi più simpatico. Vabbè, andiamo avanti. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito.
5: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
6: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri! Gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Diamolo qualche vocale di quelli arrivati al 342 00 00 100.
1: Wow, you, la diurna, ma un film troppo bello, Un uomo da marciapiede, il lago Dustin Hoffman. Ma mo vedi in lingua originale doppiata. Poi mai vista la versione che Dustin Hoffman era doppiata da Carmine Lutassista.
2: Bella, mamma, bella. Bellezza. Abbiamo sfiorato l'Oscar là, eh. Vai.
0: A me non interessa la lingua originale, per leggere mi perdo tanti particolari della scena, eppure la recitazione. A quel punto meglio un libro che un film. Inoltre credo che il doppiatore deve essere all'altezza della recitazione dell'attore, anzi spesso è lui che ne amplifica la bravura. Massimo Perfetto dice:
2: no, questo è uno dei motivi perché non parliamo inglese in Italia, invece nel nord Europa sono abituati da piccoli a vedere i film in lingua originale e parlano più inglese, insomma.
0: Cioè anche
3: ma
0: al cinema.
3: Invece di sostituire Rosario Verde con Stefano De Martino, no, ma non era meglio che ingaggiavano a Belen? No.
0: Purtroppo
2: poverina Belen, ja.
0: Le mandiamo un abbraccio, un periodo un po' complicato per lei. Pronto?
2: E mi abbracciasse pure, cioè, fanno cose. Ma ci messo sotto ospedale, salve.
0: Vedi, stalking, amico mio.
4: Pronto?
2: Pronto, sì? Salve, chi è?
4: Ciao, sono Elena.
2: Ciao Elena, ciao. Come stai?
4: Come state, ragazzi?
2: Tutto no, bene, tutto bene. Ciao, ciao.
4: Mi volevo collegare a quello che avevate detto all'inizio.
2: Sì, dimmi.
4: Cioè dei ragazzi che vanno via.
2: Sì, sì, milioni.
4: Un ragazzo di 21 anni è andato via, è andato in Germania.
2: Eccolo. Sta studiando oppure è andato a lavorare?
4: È andato a lavorare. Ah.
2: Come sta?
4: Perché qua veniva non sfruttato di più. No, sta benissimo.
2: Ottimo.
4: Lui dice che qua non torna più.
2: No, è che il bus che mette i piedi fuori e poi ti rendi conto.
4: Perché sì. Ha detto, mamma, è proprio un altro mondo. Cioè, come vengono trattati, viene pagato benissimo. Qua invece, no, veniva solo sfruttato. Quindi
0: il fascino della normalità è troppo bello, eh.
4: Vabbè, però a me stringe il cuore perché avendolo in Germania non è una bella cosa. Però,
2: lo so. Penso io ce ne ho due fuori.
4: Bene, felice. Vabbè, io perché c'ho mio papà a Milano, quindi io ho detto di andare a Milano, però lui ha detto che a Milano non ti piace.
2: Ma non è che cambia tanto.
4: Bravo, bravo, perché io ci ho vissuto a Milano, quindi ti dico che...
2: Pienso, mo il mio sta a Basilea, proprio nato cioè proprio non...
0: è il multiverso là.
2: È andata al comune, ma raccontate comunque è nata cosa proprio, cioè... È rimasto sconvolto dalla gentilezza degli impiegati, mi hanno messo in imbarazzo.
4: Ho detto che qua vedi le persone in mezzo alla strada, se tu saluti ti guardano come c'è, chi è questa?
2: Sì.
4: Invece là non ho mai visto nessuno, perché tutti quanti ciao, cioè ciao, ciao.
2: Cioè, sì,
4: ciao.
2: Sì, sì.
4: Invece qua proprio cioè ma
2: i tedeschi dicono cruscotto.
0: Ma non è che c'hanno il raffreddore, ciu, no.
2: Salutano, brava gente.
4: Salutano, bravo.
2: Grazie Elena, grazie.
4: Ragazzi, un bacione.
2: Un bacio, ciao.
0: È un grande bocca al lupo a tuo figlio, comunque, sperando che possa solo migliorare. Allora, altre telefonate, sentiamo, chi è? Pronto?
5: Buongiorno.
0: Alle volte ritornano.
2: Chi è? Sos. Si sente buono, non si sente bene, non si sente bene.
0: Mannaggia.
2: Vabbè, 081-546-6873 oppure 342-00100.
6: Isacane, ma non dare troppe spiegazioni a questi zotici. Noi guardiamo solo il TG Vomero. Giovanotto, pulisci bene questo vetro e non ti piegare sulle ginocchia. Sta sto ragazzo Sinner qua che mi sta pulendo il vetro e sta facendo un lavoraccio.
0: Vabbè, giovani talenti crescono. Ciao ragazzi, buongiorno. A proposito di Stefano, avete sentito cosa è uscito nel pacco della Sicilia? Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro che destineranno alla giustizia. Luigi purtroppo
2: no, ma che questo è un altro argomento che volevo toccare. Hanno trovato il tesoro, l'hanno trovato, cosa che io non ci scommetto.
0: La X indica il punto dove scavare.
2: Hanno trovato il tesoro di quanti anni ha campato? A quanti anni è morto?
0: Non
2: aveva neanche 70 anni, cioè era ancora più giovane, penso che siamo sui 66-67 anni, è morto. Va bene, questa è una vita fatturati tanto. A quanti anni è morto?
0: Del 62 è morto nel 23.
2: Esatto, quindi non aveva neanche 70 anni. Comunque questo ha fatto una vita di latitante, sempre nascoso, non ha mai usato la cosa, ha accumulato 200 milioni di euro.
0: Per darle
2: e poi si è morto in galera.
0: 61 anni.
2: 61 anni, pensi ancora, cioè è morto giovanissimo. Ha fatto morto del zoccolo, bravo. Vabbè, cioè, 61 anni, si è morto, ha accumulato 200 milioni, come se l'hanno pigliato. Ma prodighi, aveva ragione il grande De Crescenzo, ma facite una vita in merda, ma ma facete una vitaccia, ma
0: qui a me subentra poi quella domanda curiosa a dire: ok, se 200 erano quelli a tesoro messi da parte, quanti ne hai spesi poi nella tua vita reale?
2: Cioè, capito? Una macchina, non si poteva fare.
0: Ma ci sarà stato un momento della vita, sai, quando prima della latitanza, scusate.
2: È andato latitante giovanissimo. Non è che vabbè, ha vissuto tanto.
5: Buongiorno, ragazzi, dalla da Furgone. Ciao, buongiorno a Marco e buongiorno al mio unico. Solo Sasame, Marco, ma la ci capite? Sta dicendo a così Rosario e a così è.
2: A così è, hai ragione.
5: È il contrario. Se a te diciamo a me giovanini, tu si che vale il che fa mettere paura a Sabrina Ferri. Che dici?
0: Che non sono lui, assolutamente no. Allora, Alex Britti, bella questa, ragazzi. Ci schitarriamo un 7000 caffè e quasi quasi io Nello. Lo chiamerei un caffettino. Fermi lì che torniamo subito.
7: 7000 caffè.

0: pronti per continuare? Leggiamo anche qualche messaggio, ragazzi. Sì, è proprio così. La mattina, quando arrivo alla fermata dell'autobus, le persone che aspettano mi dicono buongiorno. All'inizio non rispondevo, pensavo, ma chi te sap? Oggi saluto io a loro. All'inizio che sono venuto, la velocità con cui facevo cose burocratiche mi metteva a disagio. Jailson, che è un veterano,
1: sta un'operazione che a Caciulis non mi sembra, manca 20 minuti. Ci hanno fatto tutto cose loro, cioè proprio.
0: Io a Torino rimasi sconvolto.
1: Di pomeriggio, stanno aperti di pomeriggio perché loro dicono che danno un servizio al cittadino. Il cittadino dice di mattina lavora, allora loro stanno pure aperti dopo le 6, per esempio, per agevolare il cittadino. Dale qua la carica, cioè,
0: una delega. Va bene. A me una volta a Torino rimasi sorpreso perché entrai a comprare dei biglietti dell'autobus, tipo una tabaccheria, una cosa del genere. E sai, come mio solito, nel ringraziare mi sono girato e stavo andando via, perché un po' abituato a non sentire risposte, no? Solitamente. Quindi saluto, mi giro, sto andando via. La signora da lì dietro, buona giornata a lei e grazie. Io mi congelai sotto la porta e dissi, wow.
1: Ah, purca, da Gesso non è, mi salutano purca, quando buongiorno, buonasera.
0: Ma perché tu devi soldi a qualcuno, probabilmente.
1: Ma può darsi, eh.
0: Allora.
1: L'hanno salutato quando
0: Ma forse ti salutano perché sei Stefano.
1: Un po' punto.
0: Sei Stefano per questo. Allora, ciao Stefano e Marco, posso spacchettare Francesca?
1: Certo. Spacchetta, amica mia.
0: Spacchetta pure.
1: 081 546 6873, se volete.
2: Ragazzi,
1: le linee sono libere. Sì.
2: Francesco D'Alzano.
1: Ciao Alzano.
2: Ma io non lo so che state parlando, voglio sapere solo una cosa, ma Franchini ha chiamato già o no?
3: È così.
1: Sei registrato, pronto?
3: Buongiorno Gianni Vendemia.
1: Ti rimetto quando. Ciao Gianni.
0: Grazie caro. Questo è anche un jingle ormai, funziona. Ragazzi, ieri stavo vedendo il programma su Rai 1, ma il socio di Rosario gli sta copiando anche il modo di condurre.
1: Dai, il socio, è lui.
0: Incredibile, ragazzi, incredibile.
1: È lui.
0: Vabbè, 081 546 6873, ci sono anche vocali, Nello? Sentiamo qualcosa, sta arrivando, ovviamente li sta preventivamente ascoltando. Mi chiamo Ciro, vivo in Piemonte, lavoro in fabbrica, guadagno 1800 euro al mese, ho moglie e due figli, mi piango Napoli a ogni canzone napoletana che sento, a ogni video che scorre sui social sulla mia città. Il vero problema sono i napoletani che non si ribellano ai datori di lavoro che sfruttano. Lavorare vuol dire avere i propri diritti come TFR, malattia, ferie pagate, permessi retribuiti. Lavorare a settimana senza diritti non è lavorare. Napoli sveglia, io avessi un lavoro anche a 1200 euro ma fissi al mese, me ne scenderei stanotte stesso. E questo è il messaggio molto sentito di
1: Ciro. Ma non è solo questo, amico mio, il fatto che tenia una macchina nuova, una portinella in tuo garage, il fatto che l'assicurazione pagava doppio, il fatto che devi, noi abbiamo delle micro tasse che non ci rendiamo conto attorno, no? Perché giustamente così si vive qua alla giornata. Sentiamo. Pronto?
4: Buongiorno amici, Diego Arenella, mancavo solo io.
1: Ciao, Diego, ciao bello, ciao.
4: No, vorrei sapere, questo ultimo ascoltatore che ha chiamato, dove si trova? Perché io faccio ben volentieri scambio con lui, gli lascio il posto a Napoli e vado su, o vado giù. No,
1: lui sta a Torino, dice, è a Torino.
4: A Torino, ma sicuramente si vive meglio la città, a me non piace ovviamente, perché io sono innamorato della mia città. Ma come si suol dire, il presepe è bello, i pastori sono dei puntini.
1: Sì.
4: Ieri proprio vi volevo raccontare una cosa incredibile. Io e mia moglie siamo andati a fare un servizio giù a via Roma, non ci scendevamo da un po'. Mm-mm. Allora sai, dopo aver fatto questo servizio siamo entrati in un bar per prendere il classico caffè del dopo servizio e poi abbiamo visto delle zeppoline che praticamente erano lì e aspettavano di essere mangiate. A un certo punto vedo che il ragazzo che stava dietro al bancone ha messo le zeppoline nel microonde e dice io fermo là, perché a zeppolina o era chiave oppure te la puoi mangiare perché è buona, è inutile che la riscaldi. Non si è mai visto una zeppolina riscaldata, o
1: manchi.
4: Sbaglio?
1: Non l'ho mai visto, manchi, se ti spalda zeppolino, non l'ho mai visto, ma forse perché era antica. Cioè, questa è la zeppolina in mano a Matilde Serao.
0: Diciamo
1: forse,
0: che se la riscaldi è un po' gnagnosa, però insomma.
1: Io sto, forse era sereticcio, frate tu. Vabbè, ci fermiamo un attimo, caro. Ciao, allora c'è la canzone, ci sta la pubblicità, la canzone, e torniamo per l'ultima parte di Essa non chissis con l'Allegri della radiofonia campana.
0: Ma che ve ne fate dell'Allegri quando avete il De Martino della radiofonia, ragazzi? Che spettacolo!

0: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour. Ti faremo provare di tutto.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti! Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: e Gianni Celeste nel videoclip di The Colors. Allora, stiamo per chiudere la nostra prima ora di Yes No Kiss Kiss. Buongiorno Claudio e pizzaiolo, ho comprato il nuovo forno per le basi pizza che produco, mi fate gli auguri, Rosario?
1: Auguri.
0: Omaggialo, omaggialo. Cioè, da quello che ho capito, l'amico, da quello che ricordo, fa le pizze tipo quelle lì che poi tu te le porti a casa, te le riscaldi e te le mangi, cioè tipo le surgelate dovrebbero essere. Correggimi se sbaglio, Claudio. Buongiorno da Enzo. Marco, puoi chiedere a Stefano come sta Belen?
2: Non so Stefano.
0: Non lo sa questo ragazzo, non lo sa. Ragazzi, sono tutte chiacchiere, ho bisogno di una persona che si occupi di impianti fotovoltaici, non esperta, che abbia almeno 3 anni di esperienza, sono uno che dà tutto.
2: No, non esperti, che hanno minimo 3 anni.
0: Non ho capito queste cose.
2: Vabbè, insomma, non si.
0: Ma nessuno vuole lavorare, sono 6 mesi, trovano solo. Credo che lui non trovi persone. Vabbè. Buongiorno ragazzi, vedo che state criticando Napoli, ma non è che date ragione. Ma che stiamo criticando Napoli? Che abbiamo detto?
2: Da chi ognuno capisce quello che vuoi, però perché non. Cioè, no, perché stiamo proprio parlando di Napoli, cioè se vogliamo. Abbiamo detto che abbiamo letto il rapporto Eurospice. Un attimo, finisco un attimo.
0: Capito.
2: Abbiamo letto il rapporto Eurospice.
0: Il rapporto, non si sa che rapporto è, lo sai,
2: 26, che dice che 1 milione di ragazzi ha lasciato in il sud, capito?
0: No, forse il fatto dell'amico di prima che ha scritto quell'altro messaggio che non vorrebbe lavorare.
2: Poi c'è il dibattito,
0: qua,
2: c'è il dibattito. Pronto?
0: Ma stai parlando male, Napoli?
2: Vai.
0: Buongiorno Stefano, sono Alessio da Aquiliano, sento che state parlando di doppiaggio, mi fa un grande piacere anche perché proprio adesso sto andando a fare le prove in sala. Ah, vedi Alessio,
2: bravo.
0: Sta studiando per diventare doppiatore.
2: Tra 10 anni verrà sostituito dall'intelligenza artificiale. Già si sta
0: Marone, chissà quanti soldi ha speso per fare sta cosa e tu lo stai stroncando.
2: E pensi che fra poco su YouTube, quando voi vi collegate con un video in inglese, con la stessa voce di quello che sta facendo il video, lo sentite parlare in italiano. Già lo fate, però fra 10 anni sarà proprio. Quindi immaginatevi, sentite il film di Robert De Niro con la voce di Robert De Niro, interpretato da Robert De Niro in italiano.
0: Non lo so se mi piace come cosa.
2: E su, si vira Robert De Niro che fa l'italiano. Non ci piace. Allora, non ci piace.
0: Sai qual è il concetto?
2: Non ti piace. No, non ho detto che non mi piace.
0: No, non ho detto questo.
2: Non ho detto questo.
0: No, non ho detto quello che hai appena detto,
2: no,
0: tu.
2: Non ti piace.
0: Né mi piace nell'idea che è finta, c'è capito?
2: Non è finta.
0: Sì, certo che è finta.
2: Sì, è finta.
0: Nel senso, il doppiaggio e il fatto che ci
2: infatti
0: è bella questa cosa, che ci sono un sacco di storie, no?
2: Sì.
0: Di attori americani, per esempio, che poi hanno conosciuto le loro voci italiane, storiche, iconiche, eccetera, eccetera, e hanno anche costruito un buon rapporto. Però sapere, ecco, che è artificiale, per quanto possa creare un effetto eccellente, è il fatto che è passato per
2: non biologico,
0: non mi sconfigge. Infatti mi piace di più l'idea di pensare che c'è stato uno che si è messo là, ha registrato, ha fatto il sync, bello così.
2: Quindi non ti piace.
0: È un'arte.
2: Quindi non ti piace.
0: No.
2: No. Quindi ricordate.
0: Ma vedi perché non dico
2: la
0: no?
2: La sincronizzazione.
0: Ti si è ammosciato il ciuffo. Io dico no e ti si è ammosciato il ciuffo.
2: Si vede la cosa, è una grande cosa. Ricordo una cagnata di te. Pronto.
0: No, con l'intelligenza artificiale ce l'ho un po' a morte. Pronto?
2: Perché? Pronto?
0: Non mi piace.
3: Volevo dire soltanto a Rosario che si tratta di uno studio degli Eurythmics.
2: Eurythmics! Non era Eurispes.
0: Gli Abba che hanno detto invece.
3: Gli Eurythmics dicono che praticamente c'è un calo anche della ricerca del lavoro qui al sud. Cioè praticamente sono proprio i giovani che non lo cercano.
0: E se ne vanno a prescindere, giustamente, dice, perché perdere tempo?
3: E stanno giù a mare, doppi spiagge a partire da macchina.
2: Vabbè.
3: Vabbè. Ragazzi, voglio bene.
2: Ciao amico mio, ciao amico.
0: Ragazzo, ciao bello. Allora ragazzi, buongiorno, vorrei andare da Belen che non sta bene, par brutto, una confezione di biscotto va bene? No, ma dove va? Resta a casa.
2: Sì, l'euro liete. Va bene.
0: Ma tra 10 anni l'intelligenza artificiale, quando avrà sostituito gli esseri umani, quindi avrà levato anche il lavoro?
2: Ne abbiamo parlato pure l'altra volta, non è che sostituisce, vabbè, non voglio parlare dell'intelligenza artificiale. Pronto?
4: Buongiorno,
2: ciao
4: Stefano, col tecnico,
2: sì. Sì, ma per esempio nei supermercati ci sta una figura che per esempio quando fornisce la panna, no? Chi la piglia e chiama l'azienda e dice è finita la panna, ma la porto per esempio. Oppure c'è sta quello che dice deve stivare le cose nel deposito, no? C'è stato Cristiano che stiva con le... Ci sarà l'intelligenza artificiale che farà queste cose. Dice, ma quella figura là cambierà mansione, farà altre cose.
0: Si chiamerà Steve Catruova.
2: Quando ero piccolo io andavo dal salumiere e ti misurava la... Ricordate che aveva la bilancia quella là con i pesi? Uh-huh. No, tu non dai ricordo.
0: Certo, me la ricordo.
2: Te la ricordi? Mo' te ne ha a bilancio intelligente, metti la cosa coppa e quello ti riconosce che cos'è roba va. È un vantaggio, no? No.
0: Vabbè, però c'è sempre.
2: No, a lui ci piace o pace, ci piace.
0: Dico, è sempre l'uomo però che fa l'azione in quel caso.
2: Che mette la cosa coppa a bilancio, certo. Come? Certo. Quello è certo. Domani ci sarà quando un robot che farà questa
0: quando
2: cosa.
0: Quando tu vai a comprare dal salumiere, almeno c'è un'interazione.
2: Ah, quindi non sei modernista, tu sei un po' conservatore.
0: No,
2: sulle
0: su certe cose l'intelligenza artificiale la trovo.
2: Ma tu capisci che era l'intelligenza artificiale?
0: Certo che ho capito.
2: Ho capito. Vai.
0: Ma da spiegare, insomma, da spiegare.
1: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Gianluca Miranda. Il fumo di un nuovo incendio si è diffuso sulla città dopo il rogo della nave GNV ancorata al porto di Napoli avvenuto lo scorso mercoledì. La scorsa notte le fiamme hanno attaccato un'area di Poggio Reale a ridosso del centro direzionale dell'ex mercato ortofrutticolo. A fuoco è andato uno spazio abbandonato tra via Emanuele Gianturco e via Taddeo da Sessa alle spalle dei rioni Ascarelli e Luzzatti, una zona molto vicina alle abitazioni. Il fumo è stato a lungo visibile anche a chilometri di distanza. Il cattivo odore persistente è ancora nell'aria. L'episodio ha riacceso l'attenzione sulle condizioni di degrado dell'area. Da tempo i residenti denunciano la necessità di mettere in sicurezza e recuperare quella porzione dismessa del quartiere. Cambiamo argomento. Pena ridotta dall'ergastolo a 30 anni di reclusione in appello per i componenti del comando ritenuto responsabile dell'omicidio di Luigi Mignano e del tentato omicidio del figlio Pasquale Mignano, maturato il 9 aprile 2019 davanti a un istituto scolastico per l'infanzia del quartiere San Giovanni a Teduccio, nell'area est di Napoli. Annullati 4 ergastoli, l'uomo venne assassinato mentre era in auto e stava accompagnando a scuola il nipotino di 3 anni, e secondo gli inquirenti i killer spararono malgrado sapessero che nella vettura c'era pure il bimbo. La foto dello zainetto del piccolo vicino al corpo dell'uomo divenne virale. Mignano fu vittima di uno scontro armato tra il clan Mazzarella d'Amico e i rivali dei Rinaldi. Partono i lavori che ridisegneranno il profilo della stazione centrale di Napoli. Ad illustrare come diventerà la porta d'ingresso est della città il governatore della Campania Roberto Fico, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il CEO di Grandi Stazioni Elena Sorlini col direttore tecnico architetto Susanna Bernardini. 21 milioni di euro circa l'investimento, sostenuto anche dalle Ferrovie dello Stato. In mezzo ai lavori che dovrebbero essere ultimati nel giro di circa un anno e mezzo, l'America's Cup, per cui si prevede un notevole afflusso di visitatori, in generale nello specifico migliaia e migliaia di passeggeri in più. La chiusura con lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Napoli, la decisione ufficiale che lo legherà alla società per 2 anni manca ancora, ma ci siamo quasi. Questa è la scelta da parte del presidente De Laurentiis, che ufficializzerà l'arrivo del nuovo tecnico sulla panchina del Napoli al completamento dell'iter burocratico. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.
1: Kiss Kiss Napoli Meteo.
7: Un saluto. saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una giornata di venerdì 29 maggio sulla Campania, con ancora anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio a garanzia di bel tempo e stabilità. Il sole è prevalente, qualche nube di passaggio è possibile ma non dà luogo a conseguenti disturbi. Il clima è caldo estivo ma senza eccessi particolari. I valori diurni sono compresi tra i 29 e i 32 gradi. Anche la giornata di domani sarà di prevalente bel tempo e cieli saranno sereni tersi, con clima ancora estivo ma caldo e leggera attenuazione, temperature massime non oltre i 26-30 gradi. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: diretta. Riccardo Catapano, adesso diciamolo perché mi tormenti, tu hai una sensazione delle notizie che ti portano a pensare, hai avuto ragione che ha rescisso e per ora hai avuto pure ragione non per il Napoli, allora perché ha rescisso?
1: Beh, guarda Walter, la sensazione non è ovviamente in questo momento una notizia, anzi più un augurio quello che sto per dire. Io Vincenzo Italiano onestamente lo vedrei ottimo come profilo proprio per CT della Nazionale, perché in questo momento la Nazionale italiana, che ovviamente non va ai mondiali da purtroppo troppe edizioni, ha bisogno di ripartire, ha bisogno di un tecnico da progetto. È ovvio che si è fatto il nome di Conte, ancora prima quello di Massimiliano Allegri, ma probabilmente stiamo parlando di allenatori da biennio, da triennio probabilmente. Ecco, Vincenzo Italiano, e l'ha dimostrato anche al Bologna, di avere davvero una vastità di scelta enorme, non ha praticamente mai utilizzato la stessa formazione, credo che possa essere un selezionatore in questo caso, un tecnico da progetto, non dico decennale, quello che servirebbe probabilmente alla nazionale, ma sicuramente un quadriennio. Quindi è da settimane che mi balena in mente questo nome, lo abbiamo ripetuto più volte, vedremo se verrà preso in considerazione, seppur le ultime portano sempre di più al nome di Roberto Mancini.
0: E io torno da Riccardo Trevisani, e siccome io non mi nascondo mai, messaggi: oh, finalmente Trevisani, grande Riccardo Trevisani, Walter ascolta quello che ti dirà Trevisani, mamma mia, finalmente uno che parla di calcio, Ricky uno di noi, Walter impara da Trevisani. Su questo sicuramente, che Ricky è molto bravo, tra l'altro sa benissimo io quanto lo stimo. Detto questo, pensate che già nei tempi che furono, quando era Sky, faceva telecronaca lui e commento tecnico Adani, e non dico bugie, lo dico in onda, gli mandavo i WhatsApp, sono comodo sul divano e gusto tutto. Ricky, perché tu hai perplessità forti su Allegri?
2: No, io non ho perplessità su Allegri, ho perplessità sul modo di giocare, ho perplessità su quel tipo di calcio e su come viene eseguito. Mi piacciono allenatori che costruiscono, mi piacciono allenatori che portano le squadre oltre i propri limiti, mi piace chi riesce come Gasperini a prendere l'Atalanta in zona retrocessione e a portarla in Champions League, come lo stesso Gasperini ha fatto anche col Genoa portandolo in Europa League, mi piace Fabregas che prende una squadra neopromossa in 2 anni e va in Champions League, mi piacciono allenatori che fanno più di quello che il loro materiale a disposizione prevede. E invece mi sembra di poter dire con buona certezza che Allegri, quando riesce nelle imprese, è confermare il posto che la squadra merita. Gli è successo benissimo alla Juventus nella sua prima diciamo versione, quando ha vinto i campionati proprio dopo Antonio Conte, quando poi la squadra valeva il quarto posto, il terzo posto, è arrivato in zona quarto posto, terzo posto per il rotto della cuffia alle volte, facendo brutte figure in Europa delle altre, e addirittura col Milan ha bucato l'obiettivo. Quindi mi domando e dico: perché vado a prendere qualcuno che bene che va raggiunge l'obiettivo minimo giocando un calcio terrificante? Questa è la domanda che mi faccio io. Penso nel 2026 che il calcio vada in un'altra direzione, ce lo confermano i Luis Enrique, i Maresca, e anche il fatto che gli allenatori italiani spesso per trovare il successo vadano all'estero, De Zerbi, Maresca, Farioli. Come mai i giovani per emergere vanno all'estero e qui stiamo sempre con i soliti nomi, visto anche quanto diceva Riccardo su Roberto Mancini in nazionale?
0: Allora, detto questo, io ti ho ascoltato in religioso silenzio, tra poco ci raggiunge anche Dario Marcolin, perché mi piace questo incrocio Trevisani-Marcolin. Vabbè, non vi dico quello che succede su WhatsApp, io la penso come Trevisani, e poi qualcuno scrive: ma come, a Trevisani non piace un vincente? Ricky, io ti dico quella che è la mia idea. Parto da Napoli. Napoli secondo me è una piazza molto complicata, lo è diventata ancora di più in questi ultimi anni. Perché? Perché ha conosciuto il successo con Spalletti prima, con Conte poi, e con Conte, che ha vinto anche quest'anno, è arrivato secondo, l'ambiente non è stato molto generoso e si è parlato del modo di praticare calcio, che però ha portato risultati. Su Allegri, io credo che Allegri sia, è un mio parere, un grandissimo allenatore che abbia fatto una scalata enorme, laddove in Milan e Juventus, società di riferimento, lui vince. E vince però nel Milan, che era il Milan di Berlusconi, nella Juve, che era quella di Agnelli con Marotta. Poi ritorna in entrambi le piazze, dove però trova polveriere. Polveriera Juventus nel post Agnelli, polveriera perché gli Elkan danno una mission aggiuntoli tutto ciò che Agnelli a casa, e indubbiamente Allegri alla Juve non fa bene. E quest'anno al Milan, non lo dico io, guardate cosa è accaduto, tutti licenziati. A Napoli trova una società solida, non trova una società con tutti i

0: sti casini.
1: Hai ragione, questo è sicuramente fattuale. Io ti dico pure che se tutti gli ultimi direttori sportivi che hanno avuto Allegri sono tutti saltati, che tutti gli attaccanti ultimi che hanno avuto Allegri non hanno fatto esattamente la loro migliore stagione, Ken zero gol, Vlahovic veniva chiamato paracarro, Leao è diventato improvvisamente un giocatore scarso secondo tutti, quando 4 anni fa vinceva il campionato praticamente con l'ausilio di se stesso e pochi altri, e Pulisic ha smesso di fare gol, e Gimenez 30 milioni non è buono, e Kuk improvvisamente non è buono, e Nkunku pagato 40 milioni non è buono. Gli attaccanti sono tutti involuti nelle ultime annate di Allegri, e questa cosa per me non dipende né da Riva Bene, né da Giuntoli, né da Tare, né da nessuno, dipende dal fatto che la squadra gioca male al calcio. E questa cosa mi sembra che i tifosi del Napoli, che sono molto lamentati nei giorni scorsi quando il nome è diventato da italiano Allegri, lo sappiano perfettamente. Tu hai detto una cosa molto vera, hai detto Conte non ha avuto sconti, se mi passi il gioco di
0: assolutamente
1: parole.
0: Sì, è la verità,
1: ed è vero, perché alcune partite del Napoli sono state veramente noiose. Ma e ha fatto una Champions League orribile, ok?
0: Sulla Champions ti seguo, il risultato, nonostante qualche partita non bella, molti infortuni, secondo.
1: Però stavo dicendo, sì. Conte ha fatto 7 campionati di Serie A, ha fatto 5 volte primo e 2 volte secondo. Cioè non lo paragonate con Allegri, che sono anni che arriva quarto per il rotto della cuffia.
0: Ti fermo solo un attimo, Ricky, ma solo per far intervenire in diretta, così arricchiamo questo momento molto interessante, Dario Marcolin. Buon pomeriggio, Dario.
2: Ragazzi, buongiorno, ciao Walter, ciao Ricky.
0: Allora, tema con Ricky, col mio amico Riccardo Trevisani, è Allegri sì, Allegri no. Dice Riccardo, Allegri gioca un calcio vecchio, non propositivo. Io però faccio una domanda a Marcolin. Farà lo stesso nel Napoli o rivedrà le sue posizioni, ad esempio non più difesa a 3, difesa a 4, ad esempio utilizzando gli esterni forti come Neres e Allison, ad esempio avendo dei giovani e non Modric 40 anni andando a prendere alta, cioè rivede un po' il suo calcio a Napoli, a tuo avviso, Dario? E poi vado subito da Riccardo Trevisani.
2: Guarda, il modulo per una squadra lo fanno le caratteristiche dei giocatori. Il Napoli ha, come hai detto tu, dei giocatori offensivi e dei giocatori offensivi che vanno sfruttati. Quindi in questo momento io credo che Allegri, quel famoso 3-5-2 che abbiamo visto di Allegri, probabilmente sarà rivisitato, perché le caratteristiche dei giocatori, sono sicuro che De Bruyne diventerà un po' il fulcro del gioco. I giocatori, il centroavanti ce l'hai, e Højlund.
0: Che voleva Allegri al Milan, e De Bruyne viene preso da Manna, perché in quel momento l'allenatore del Napoli non è più Conte, è Allegri. Quindi io aspetto il campo. Vengo subito a te, Dario. Riccardo, facciamo in questo modo: aspettiamo che il campo parli, perché se il campo dovesse parlare, secondo quanto tu ci dici, e devo dire, io sono onesto, molti ascoltatori approvano in toto quello che dice Trevisani, avrai ragione tu. Magari il campo ci dirà altro, magari, non lo so.
1: Sarebbe, ma il campo lo aspetteremo e lo vedremo. Io, esatto, dico che avrei fatto sicuramente un'altra scelta, ma soprattutto quello che dico è che non mi metto... Tu prima a un certo punto hai detto sì, però i risultati per me hanno un valore molto, molto relativo. Cioè, nel senso, il Milan è arrivato quinto, poteva arrivare sesto se la Juve non si faceva rimontare nel finale del derby, ma poteva anche arrivare quarto se pareggiava e terzo se vinceva.
0: Sì.
1: Ma il girone di ritorno del Milan è raccapricciante, senza se e senza ma, non è che dipende dal piazzamento, cioè secondo me sarebbe dovuta finire comunque nella stessa maniera, cioè con l'esonero, anche se il Milan fosse arrivato terzo, perché il Milan è crollato come è crollata l'ultima Juventus di Allegri, nella stessa maniera, avendo accumulato punti nel girone andata con un pizzico, per usare un eufemismo, di fortuna, e poi quando si è smaterializzata la possibilità di rincorsa all'Inter, sia in quell'anno che in questo, la squadra è crollata a colpi di non gioco e nessuna idea di calcio. Poi tu mi dici sì ha vinto quando la Juventus era la prima forza del campionato con 20-25 punti sulla seconda, che erano il Napoli e la Roma, e dal Napoli e la Roma banchettava prendendo Pjanic e Higuain. Così è facile, come quando il Bayern Monaco prende Lewandowski dal Borussia Dortmund, e chi lo vincerà il campionato l'anno successivo? Il Bayern Monaco. Quindi secondo me, quando poi facciamo le valutazioni sul fatto è un vincente, ma è un vincente è una frase che vuol dire pochissimo, perché secondo me Gasperini non ha mai vinto lo scudetto con l'Atalanta, ma portare l'Atalanta dal 13esimo, 15esimo, 16esimo posto al quarto perenne vale molto più di avere un trofeo in bacheca. Ma ovviamente non voglio convincere nessuno, è semplicemente il mio parere.
0: Riccardo, come vedi, non ti ho mai interrotto, lasciami dire che vedendo Napoli in questi anni, con Conte vince lo scudetto e si lamenta, con Conte vince lo scudetto e si lamenta, vince la Supercoppa e si lamenta, arriva secondo e si lamenta, ti seguo su tutto tranne con quella frase che hai detto, il risultato non conta, perché puta caso il Napoli avesse scelto Italiano e finito al 7º/8º posto l'anno prossimo, non lo sapremo mai. Il risultato conta come? A quello che vince lo scudetto gli rompono le palle. Pensa se veniva Italiano e faceva 8º.
1: Hai ragione, però il Napoli è in una situazione finanziaria, economica, di risultati, e per quello che ha fatto De Laurentiis in questi anni, spesso prendendosi ingiustamente del pallone, le pernacchie, le critiche e tutto il resto. Io penso che un presidente ha fatto tante scelte giuste, dai direttori sportivi, da Giuntoli, Osimhen, Higuain, Ancelotti, che poi non è andato bene, ma era una scelta molto interessante. Io da De Laurentiis mi aspettavo una scelta interessante. Secondo me questa non è una scelta interessante, è una scelta conservativa, è una scelta non alla De Laurentiis, e quindi non mi piace.
0: Detto questo, Riccardo, A, ti ringrazio, B, hai scatenato l'inferno, C, mi hai scatenato contro molti ascoltatori, ma insomma, dopo tanti anni ho spalle larghe. E secondo me, visto questo momento in radio, noi ci dobbiamo sentire in privato, perché sarà gustoso magari averti nella nostra squadra l'anno prossimo, anche perché conosco la tua onestà intellettuale. Siccome io sono certo che Allegri praticherà un bel calcio e vincerà pure, e poi sarà bello confrontarci.
1: Siamo qua.
0: Grande. Ciao Ricky.
1: Un abbraccio a tutti. Ciao Darione.
0: Ciao. Ricky. E vado da Marco Lin. Perché Dario, qui ognuno può avere la sua teoria. Siamo in una democrazia. Però sai, poi c'è il campo. Dario, tu sei uomo di calcio. Qua possiamo dire, io ho sentito dire robe di Mourinho. Bollito qua, bollito là, finito qua, finito là. Mourinho, Real Madrid. Di Conte, ma Conte non gioca bene, però vince scudetti. Di Chivu, ma chi ha preso l'Inter? È un giovane con 12 partite. Secondo me conta molto la società. E siccome Manna è convintissimo, bravo Manna, per quanto mi riguarda, a volere Allegri, io dico aspettiamo e capiamo cosa ci dirà il campo.
2: Beh, io dico di sì, bisogna aspettare per dare i primi giudizi, bisogna aspettare innanzitutto anche il modulo che utilizzerà Allegri, perché come ti dicevo prima, Walter, alla fine i giocatori nella rosa del Napoli ci sono, poi vorrà magari 3 giocatori in più, però mi sembra molto più definito il Napoli di quello che era il Milan l'anno scorso. Avere un presidente alle spalle che non ha avuto negli ultimi anni, perché Ricky parlava della Juve e anche del Milan, ma non ha avuto un vero e proprio presidente come è stato De Laurentiis, che De Laurentiis ti ricorda i grandi presidenti del passato.
0: Bravo.
2: E il rapporto tra probabilmente Allegri e De Laurentiis, tutti dicevano che era già buono prima, oggi è il motivo per metterlo sul campo. Per giudicare bisogna aspettare. È ovvio che ti dico una cosa importante, che secondo me Allegri qualcosa di diverso rispetto...
0: Ce lo proporrà.
2: Lo penso anche io e me lo aspetto anche io, perché... Io ti ho detto una cosa prima nella costruzione della squadra, hai già tanti ruoli ben definiti, al Milan andavano costruiti i ruoli perché non avevi il centravanti, hai dovuto adattare Leao, Pulisic non sapevi se giocava, qui a Napoli invece ci sono giocatori che hanno già un ruolo ben stabilito e soprattutto credo che De Bruyne diventerà il fulcro di questa squadra con lui.
0: Devo dire che leggendo i WhatsApp, no, per esempio un ascoltatore mi scrive Mourinho alla Roma, un disastro. Mourinho alla Roma mi sa che ha vinto la Conference e ha fatto una finale Europa League, a me non sembrerebbe un disastro 70.000 persone ogni volta che giocava la Roma. Ecco, hai ragione Walter, e poi c'è il campo, Allegri è quinto. Io voglio battere su un tasto, secondo me qualcuno si è imborghesito, perché vi voglio ricordare che Juve e Milan sono avanti anni luce al Napoli, sono in Europa League, il Napoli in Champions, e l'anno prossimo il Napoli, sono sicurissimo, torna in Champions. Ma potrebbe anche capitare che vai in Europa League. Dario, in Champions ne vanno 4. Se aumenta la concorrenza, Inter, Milan, Juve, Como, Atalanta, Roma, e poi può pure capitare che un anno l'Europa League la faccia il Napoli. Per me con Allegri non la fa l'Europa League, va in Champions.
2: Ma guarda, innanzitutto è un allenatore che ha fatto 2 finali in Champions, quindi probabilmente ci sta anche che De Laurentiis l'abbia preso per migliorare quel tasto della Champions, perché se tu analizzi gli ultimi anni del Napoli è sempre stato primo secondo, a parte la parentesi quella con Rudy Garcia, però poi fondamentalmente il Napoli là ci arriva. In Champions ha bisogno di qualcosa in più. Allegri, secondo me, è in quella direzione come scelta.
0: Conosce quella competizione.
2: Ma certo, poi bisogna farlo lavorare, perché allora 10 persone in 10 ambienti diversi, ognuno ha una resa diversa in base all'ambiente. Magari Allegri trova 6 anni della sua carriera. Ti aggiungo una cosa che hai detto prima. Tu hai detto Mourinho bollito, è andato però al Real Madrid. No, è diverso. Il Real Madrid ha chiamato Mourinho per mettere a posto il Real Madrid.
0: Appunto. E adesso è stato chiamato Allegri per dare continuità al lavoro di Conte, perché questa è una piazza abituata bene. E forse il rischio nell'anno del centenario, ragazzi, gioco a carte scoperte, De Laurentiis non si può permettere il lusso di non andare nelle prime 4. Italiano è bravissimo, ma se fosse venuto e faceva 7° Conference League, rovinava il Napoli e i conti del Napoli. Con Allegri, almeno che questo non è impazzito, ma non credo proprio, il Napoli ha tutto, perché è una squadra forte, per fare bene. Poi il campo ci dirà se è vero o meno. È corretto, Dario?
2: Sì, e poi ti aggiungo una cosa, che è un'occasione sia per il Napoli che per Allegri, perché Allegri deve cercare di far vedere a tutto il mondo italiano, europeo, che quello che è successo al Milan è qualcosa che quasi va contro quello che lui aveva programmato. Quindi questa è una rivincita per lui, e lo stesso vale per De Laurentiis, che ha la voglia di diventare europeo a tutti gli effetti, e oggi sul mercato, perché diciamo una cosa, De Laurentiis non aveva in mente Allegri, l'idea di Allegri è arrivata
0: Dario, l'anno scorso quando Conte stava andando via
2: quest'anno
0: De Laurentiis era riflessivo, ma per fortuna c'ha anche un direttore molto bravo, Giovanni Manna, con cui si relaziona. Manna ha già lavorato con Allegri e Manna è stato chiaro: io ho bisogno anche di esprimermi da direttore sportivo, altrimenti se non mi esprimo poi vado alla Roma. È corretto?
2: Certo, no, ma è correttissimo, penso che abbia fatto una cosa buona. Io credo che il Napoli abbia ragionato tra Manna e il presidente: prendiamo subito Allegri prima che vada da un'altra parte.
0: Bravissimo, hai fatto una grande lettura. A me dispiace per Italiano, ci mancherebbe, però poi magari
2: Italiano piace tantissimo, magari
0: anche
2: va
0: a me.
2: Non lo so,
0: magari va al Milan,
2: non lo so,
0: magari diventa
2: però
0: commissario tecnico nazionale. Certo ha rescisso col Bologna,
2: perché qualcosa sotto ha, per forza.
0: Ma stai scherzando? Darione, grazie di cuore, ti lasceremo un po' in pace, visto anche tu vai al mondiale, vai in America?
2: Allora, faccio i mondiali, non vado in America, però farò i mondiali, studi e telecronache tutte.
0: E noi ti seguiamo. Ciao. E noi ti seguiamo su DAZN, che ha l'esclusiva di tutte le partite dei mondiali. Grazie Dario.
2: Un abbraccio, ciao Walter.
0: E al momento, attenzione, è un po' subdola la frase che vi dico, Attenzione a quello che sto per dirvi. Al momento sono 5 calciatori che vanno al mondiale del Napoli, anzi 6. No, beh, 6 perché ci vanno a Langa. Quindi il Napoli ha 6 giocatori al mondiale: Noah Lang e Oliveira, i 2 scozzesi McTominay e Gilmour, i 2 calciatori della nazionale belga e Garcia, Lukaku e De Bruyne. Quindi al momento il Napoli al momento ne esprime 6. Poi però vi dico che al termine del mondiale potrebbero sempre essere 6 senza Lukaku, quindi ne arriverebbe un altro che fa il mondiale. Ma la vera notizia è che nella testa di Manna i calciatori potrebbero essere 7 quelli che faranno al mondiale. Grazie, a tra poco pubblicità.
3: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour, la gamma Honda 2026, in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto. All'ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it. Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio. Allora, per dimostrarvi che non è che costruiamo le puntate per tirare la volata uno a un altro, noi esprimiamo espressioni anche diverse. Zazzaroni è un allegriano convinto, avete ascoltato Riccardo Trevisani, che invece non è proprio, diciamo, il più grande estimatore di Massimiliano Allegri. E spesso mi dite che io critico De Laurentiis e l'onestà intellettuale, che io sto facendo i complimenti a De Laurentiis e a Manna, perché io non ho nulla contro l'italiano, anzi lo stimo molto, anzi è bravissimo. Però, visto che Napoli è una piazza un po' esigente, un po', devo dire, ambiente non facile, ragazzi, non è facile per me che faccio il giornalista, figuratevi per l'allenatore del Napoli, che fino a ieri l'altro è stato Conte, che per me rimane il più grande di tutti, eppure ha avuto difficoltà. Allora dico, forse per una piazza così esigente vuole vincere, forse per una piazza così complicata, l'ambiente Napoli ha una sola squadra, tutte le attenzioni lì, e era il caso di sì proporre un allenatore dal calcio bello, ma che magari fin qui in carriera, oltre alla Coppa Italia ancora, perché vincerà molto italiano, però magari non è abituato a queste pressioni, perché abbiamo detto, quando è arrivato Beukema Napoli non è Bologna, quando è arrivato Lucca Udine non è Napoli. Allora io dico, perché faccio i complimenti? Innanzitutto perché De Laurentiis e Manna hanno avuto una visione univoca, hanno voluto prendere, hanno scelto Allegri, hanno scelto uno esperto, hanno scelto uno vincente, hanno scelto uno bravissimo, che per giunta ha avuto problemi quando gli è mancata la società. Con Berlusconi, grande Milan, ha vinto. Con la Juventus, grande Juve organizzata Agnelli Marotta in simbiosi, ha vinto. Quando ha trovato polveriere alla Juve, prima Yelkan, Giuntoli, Bordellini qua, Bordellini là, al Milan quest'anno di tutto di più, ha avuto problemi. A Napoli no, trova una società solida, cazzuta, univoca, lasciamolo lavorare, poi il campo ci dirà, perché è così che si fa, vero? Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti. È una foto molto molto realistica la tua. Io ci aggiungerei un altro pizzico di ottimismo e di speranza.
0: Prego.
1: È la grande reazione, la voglia di reazione, di riscatto da parte di Allegri dopo questa stagione balorda.
0: Posso aggiungere anche un'altra cosa? Io poi valuto molto l'organico. La classifica mi racconta che il Napoli di oggi, me lo dice la classifica, è più forte della Juve Europa League, è più forte del Milan Europa League. E siccome secondo me Allegri non è proprio lo scemo, guardate che Allegri è un grande allenatore, ragazzi, e allora io dico, la classifica ci racconta che il Napoli è più forte di queste due piazze e che ha i soldi in cassa per fare un mercato diverso, perché loro i soldi della Champions non ce li hanno e quindi loro si devono riorganizzare. Il Napoli ha un direttore, terzo anno. Il Napoli si è potuto muovere per tempo, perché dai, anche i bambini avevano capito che Conte lo portava in Champions, perché tanto Conte o fa primo o fa secondo. E la Juve invece sì, c'ha Spalletti, ma che situazione ha con Comogli? Il Milan non c'ha più un dirigente che non sia uno Ibrahimovic, che secondo me è il male del Milan, è la causa di tutti i mali. Non c'ha un allenatore, non si capisce chi vuole rimanere post Allegri e chi no. Gianluca, a Napoli, cioè, per dirti, no? Leao, io lo trovo fortissimo, ma tra un Leao svogliato e un Alisson eccitato dall'idea Napoli, io mi piglio 100 volte Alisson.
1: Sì, ma non Leao, non ci pensa, ma poi pensa Allegri che quest'anno con Leao sarà andato a manicomio, cioè sarà impazzito. Le potenzialità tecniche di Leao sono state sempre indiscusse, ma questo ragazzo non riesce a esplodere. Adesso lo vedremo ai mondiali con il Portogallo. No, ti dicevo, oltre questa voglia di riscatto, quello che hai detto tu, la rosa qualitativamente importante, sì, è vero, il vantaggio, il bonus Champions del Napoli da un punto di vista di mercato è un bonus che hai dovuto sprecare immediatamente, perché sai, il Napoli era ed è costretto a fare degli obblighi di riscatto che praticamente esauriscono in un amen l'introito della Champions su Højlund, su Giovane, su Alisson Santos. Ci dispiace, probabilmente dovranno sacrificare Elmas, e quindi sotto questo aspetto, insomma, mi sembra che Napoli abbia già dovuto sprecare delle risorse. Manna ha iniziato bene, ha voluto fortemente convincere all'unisono, come dicevi tu, De Laurentiis
0: e Chiavelli, bravi Chiavelli, De Laurentiis e Manna, bravi.
1: Non dimentichiamo che il bonus Allegri nasce ovviamente anche da De Laurentiis nel racconto storico.
0: Domenica Allegri, aspettiamo i risultati.
1: Non solo, vado un passo indietro di un anno.
0: Sì.
1: Allegri, Max Allegri, allenatore del Napoli, se Conte va via l'anno scorso. De Bruyne arriva a Napoli su placet di Allegri l'anno scorso, quando Allegri aveva già trovato un accordo.
0: Allegri voleva anche Højlund e Lucca al Milan. Detto questo, però, io non mi voglio arrabbiare perché venerdì, tra poco parte il weekend, però voglio rispondere a Gennaro, un nostro ascoltatore. La Juventus con Agnelli e Marotta, però hai dimenticato un'altra cosa, avevano in organico anche la FIGC e Rizzoli. E chi è che non vinceva? Scrive Gennaro. Senti Gennaro, posso dirti che questo vittimismo non mi piace? Non mi piace perché? Perché il Napoli, che non aveva Agnelli, Marotta, la FIGC e Rizzoli designatore, ha vinto con Spalletti e ha vinto con Conte. Quando sei il più forte vinci. Tra l'altro quella Juve a cui fai cenno e sostieni che ha vinto tutti questi scudetti consecutivi, 3 con Conte, 5 con Allegri, solo perché oltre a Marotta c'era la FIGC e gli arbitri, in campo europeo, dove ti assicuro non ci sono né la FIGC ma c'è l'UEFA e neanche gli arbitri, ha fatto 2 finali di Champions. Quando una squadra è forte, tant'è vero che a me è piaciuto molto Conte, qualcuno non era d'accordo, quando ha detto no, non è giusto dire con gli infortuni avrei vinto. Ha vinto l'Inter con 15 punti perché l'Inter è più forte. L'anno scorso è stato più bravo il Napoli, quando c'è stato Spalletti è stato più bravo il Napoli, quando il Napoli ha fallito con Garcia c'è stato Inzaghi, è stato più bravo l'Inter. Quindi a me il vittimismo, devo dire la verità, io lo combatterò fortemente. Cioè questo vittimismo e gli arbitri e basta ragazzi, e che palle, l'anno scorso c'erano gli arbitri, però alla fine gli arbitri hanno dato il rigore alla Lazio con Pedro all'ultimo istante, il Napoli ha vinto lo scudetto, basta parlare di arbitri, basta, vince quello più bravo, e per me il Napoli ha preso un signor allenatore. Avanti, siamo un po' più seri, forza. Grazie Gianluca, buona giornata, buon weekend.
1: Ciao ragazzi, a lunedì.
0: A lunedì vorrei non arrabbiarmi e non mi arrabbio perché c'è il weekend alle porte. L'ho vissuto nei 5 anni alla Juve, 5 scudetti di seguito, 2 finali di Champions, Supercoppa, Coppa Italia, perché è un allenatore vincente. Guido Vaciago, direttore, buon pomeriggio.
2: 8 anni, ti correggo perché ci sono stati.
0: Sì, cioè sei stato anche l'Allegri bis.
2: Quindi sì, lo conosco molto bene.
0: Che allenatore ha preso il Napoli?
2: Secondo me la cosa che incuriosisce di più è il fatto che lo prende dopo Antonio Conte, ed è esattamente quel passaggio che fece la Juve nel 2014, nell'estate del 2014. E Allegri fu l'allenatore perfetto per mettere in qualche modo a frutto il lavoro di Conte, liberando dallo stress che Conte portava alla squadra.
0: Guido, scusami, solo una cosa, perché mi ha scritto l'ascoltatore, è giusto, devo una rettifica. Io avevo letto sbagliando, avendo in organico la FIGC e anche Rizzoli. Lui invece mi scrive, guarda che non ho scritto così, ho detto avevano Agnelli, Marotta, un grande organico, poi la FIGC e poi Rizzoli, quindi era un grande organico, non in organico, e infatti le squadre più forti vincono sempre. A me non piace il vittimismo. Senti Guido, io ti dico un mio pensiero, poi ti lascio parlare, giuro mi taccio, non ti interrompo più. Allegri, a mio avviso, vince alla Juventus perché trova una società fortissima con un unico intento, tra Agnelli, Marotta, poi quando torna però trova una società spaccata, e la stessa cosa gli è successo quest'anno al Milan. Quando non hai una società forte, dove regna il caos, vedi la Juve di quest'anno, degli ultimi anni, vedi il Milan di quest'anno, degli ultimi anni, non c'è Allegri che tenga. Il Napoli non c'ha tutte queste bufere interne, al Napoli è tutto chiaro, De Laurentiis, Chiavelli, Manna, allenatore Allegri.
2: Hai ragione, secondo me quella è una chiave importante per capire e per prevedere un successo di Allegri, perché Allegri non è un allenatore totalizzante come può essere Conte, che in qualche modo fa anche quasi la dirigenza ogni tanto, o comunque vuole avere voce in capitolo, vuole governare la società a tutti i livelli. Allegri è uno che si appoggia alla società, che conosce il suo ruolo e che è un allenatore che si autoproclama con orgoglio aziendalista. Quindi da questo punto di vista il tuo scenario è perfetto. Io credo che la chiave di questa scelta sia tutta nella voglia di Allegri. Io ho visto all'inizio della stagione che è appena terminata, insomma, della stagione finita ora, ho visto un Allegri molto carico, davvero molto carico. La sfida con il Milan, l'idea di provare a rilanciare una carriera che si era interrotta in maniera un po' brusca e con molte polemiche alla Juve, nonostante poi si fosse conclusa con la vittoria di una Coppa Italia. E però poi l'ho visto un po' perdere questo entusiasmo nel corso della stagione. È vero che era in una società dove abbiamo visto, e lo stiamo scoprendo,
0: e li hanno mandati via tutti, quindi
2: pezzo per volta era un caos che forse non neanche ci immaginiamo da fuori, quindi posso capire che abbia perso quell'entusiasmo. Però io credo che Allegri sia un allenatore dalle capacità indiscutibili. Chi discute Allegri, secondo me, non lo so, perché per me la questione estetica non esiste nel calcio. Il calcio è uno sport, quindi conta l'efficacia, quindi è un allenatore che ha dimostrato di essere strepitoso da quel punto di vista. Io ho soltanto un dubbio, ma me lo toglierà Allegri medesimo. Allegri ha ancora l'energia e la voglia di voler dimostrare qualcosa? È arrivato a un punto in cui quella grinta, quella smania che io vedo negli allenatori più giovani, lui l'ha un po' persa? E questa è l'unica domanda che mi pongo, perché secondo me è l'unico limite che può frenare Allegri, altrimenti è un allenatore strepitoso. So che a molti non piace, è un allenatore che certamente non fa un gioco che riempie gli occhi o che crea quel tipo di entusiasmo che va di moda adesso. Però io ho visto anche, con i giocatori giusti a disposizione, ho visto anche certe sue Juventus giocare in maniera strepitosa. La Juventus che perde la finale di Cardiff contro il Real Madrid dei fenomeni, arriva a quella finale giocando una serie di partite che io invito ad andare a rivedere. Monaco.
0: Le ricordo benissimo. Mandzukic strepitoso.
2: Se uno va a vedersi gli highlights, se un napoletano oggi vuole riempirsi gli occhi con quello che Allegri è in grado di fare, vada a vedersi gli highlights di Monaco-Juventus del 2017, con il gol, con la doppietta di Higuain allo stadio Louis II di Monte Carlo. Devo dire la verità, vede qualcosa che altro che il pullman davanti alla porta. Poi è ovvio, è un allenatore molto pratico. Quando la qualità diventa inferiore, lui poi cerca di come dire, arrivare al risultato cercando magari di prendere meno gol e di lavorare soprattutto sulla fase difensiva. A me la rosa del Napoli pare adatta a lui. Io credo che ci siano un paio di giocatori che lui valorizzerà molto. Io credo che un giocatore come McTominay, per esempio, con Allegri potrà sviluppare ancora di più le sue qualità. Guardate cosa vi dico, non che non le abbia mostrate in questi anni,
0: insomma, con Conte,
2: esatto. però guardate potenzialmente, perché poi ci sono dei giocatori che sono esplosi. Cioè, io penso a Conte, che aveva dei giocatori a centrocampo strepitosi, perché aveva un centrocampo con Pirlo, Vidal e Pogba, e tutti e tre poi con Allegri nel 2015 hanno fatto un passettino in avanti. Cioè, Pogba con Allegri è stato forse il miglior Pogba di sempre. E quindi ecco perché dico, è un allenatore che in questo momento, secondo me, è una scelta giusta, una scelta sicuramente di non è una scommessa, ecco, con quell'unico dubbio che però è un dubbio che magari verrà fugato subito, e di capire se Allegri ha ancora quella voglia e quella smania. Io vedo una nuova generazione di allenatori che, indipendentemente dal fatto che siano di moda o meno, hanno qualcosa in più come entusiasmo, come voglia di lavorare, come approccio, perché sono più moderni, hanno tecniche più moderne. Ora non vuol dire che quelle sono migliori, però che in questo momento vedo quell'energia che magari può mancare a allenatori che sono in giro da 20 anni. Quindi
0: questo poi ce lo dirà il campo.
2: Vedo un piccolo ricambio generazionale. Abbiamo visto Chivu che ha vinto con l'Inter, la squadra più forte, per carità, però intanto un giovane allenatore. Ma ho visto questa al Parma che si è salvato molto bene, abbiamo visto Fabregas, visto una serie di allenatori che sono andati avanti. Poi io ho visto anche, e l'ho visto qua da vicino a Torino, Spalletti, che ne ha 68 di anni e che è in giro da un sacco di tempo, comunque fare un ottimo lavoro. Nonostante però, vedi, alla fine non è arrivato in Champions, ecco. Io non so se siamo di fronte a un ricambio generazionale, che ripeto, perché io non voglio invischiarmi in quel maledetto discorso tra giochisti e
0: risultatisti,
2: esatto, perché proprio non mi piace. Io qua vedo proprio un discorso diverso, non lo vedo di stile di gioco, lo vedo come energia di giovani allenatori che portano qualche idea diversa, un approccio più fresco. Ecco, forse siamo di fronte a un momento di transizione tra una generazione che passa e una generazione che arriva, però di transizione, quindi quando è di transizione un vecchio marpione può ancora farcela, quindi io non
0: aspettiamo il giudice supremo, il campo, aspettiamo il giudice supremo.
2: Esatto, però comunque il Napoli favorito per lo scudetto l'anno prossimo, tra i favoriti, non il favorito, tra i favoriti con Allegri in panchina, secondo me va messo.
0: Io non faccio fatica a dirlo, con Allegri in panchina tratterranno la stragrande maggioranza dell'organico, lo puntelleranno e il Napoli punterà a vincere nell'anno del centenario. Grazie a Guido Vaciago. Ciao Guido.
2: Grazie a te. Ciao ciao.
0: Ho parlato di vincere perché in questo momento, se c'è una città vincente, si chiama Napoli. Napoli è in cima a tutte le classifiche di turismo, Napoli è attrattiva pazzesca, Napoli è scenario degli spot dei più grandi brand mondiali, Napoli è la città con più appeal in tutti i grandi brand, Napoli è la città che si appresta a vivere la Coppa America del 27 e nel 26, il 1 agosto, partirà il centenario. Napoli è un brand vincente. Il Napoli è un brand vincente, De Laurentiis è un vincente, non poteva che scegliere un allenatore vincente. Poi tutto il resto ce lo dirà il campo. Io approvo la scelta, la conferma della scelta è che Napoli è vincente e De Laurentiis ha preso un vincente. A chi ama il bel calcio, speriamo ce lo faccia vedere Allegri, metterà tutti d'accordo. Per il resto lo vedremo. Grazie, vi auguro buon weekend e ricordate, italiano, Allegri, grosso, il bene primario è il Napoli, non è l'allenatore. Ciao, buon weekend.

0: vuoi un'auto nuova? Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. Granataolive.com.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli €90 al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano.
4: Cerciello Auto.
3: Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E siamo giunti ai saluti finali della puntata odierna di Radio Gol. Subito dopo di noi le ultime notizie con Lucio Pengo e poi Enzo e Mario con il pomeriggio di Kiss Kiss alle 18, un imperdibile filo diretto, il 4-4-2 con Paolo Del Genio, immagino già sarete scatenati, e poi due ore del calcio della sera con Marcello Calvano. Grazie al nostro Simone Zagaria in regia, a Ciro Froio, a Fabio e Flavio Esposito invece per quanto riguarda la regia video. Radio Gol termina qui, ma come sempre noi vi lasciamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Sono un uomo che da 14 anni è entrato nel calcio e sono più, ho qualche anno in più dei 60, quindi sono oltre 50 anni che a vario livello sono sempre stato nel calcio e non ne sono mai uscito, a parte da qualche anno, ma lo seguo sempre con interesse e attenzione. Quindi criticare un uomo come è un allenatore, come Allegri, è un delitto, è un'assurdità che è incomprensibile. Ora, detto che nel calcio, insomma, ti può piacere una persona come gioca, la sua squadra, come non gioca, ma non tener conto di quello che uno ha fatto e ha ottenuto, dei comportamenti che ha sempre avuto, la signorilità con cui e la fermezza con cui ha gestito situazioni di estrema difficoltà dove tanti altri magari si erano tirati indietro e invece lui poi ha ottenuto comunque brillanti risultati. Io credo che se uno non badi anche a queste cose, vuol dire che o è disattento o è prevenzione sciocca che non ha senso. Poi c'è un altro aspetto, c'è un uomo come De Laurentiis che credo, a parte un errore dell'anno post scudetto, abbia sempre dimostrato prima e dopo di avere lungimiranza e di avere una logica. Questo è quello che è accaduto anche quando
3: è arrivato Conte.
2: Quando è arrivato Ancelotti.
4: Lascerò parlare il campo, perché chiaramente fare delle critiche preventive non ha, cioè, ognuno la vede a modo suo, perché siamo ormai diventati tutti giornalisti, tifosi, persone che non hanno niente a che vedere con il calcio, sono diventate tutte espertissime. Poi sai benissimo che le cose cambiano e quando le cose cambiano cambiano quelli che sono i punti di vista. Hai ricordato proprio, io ero ospite a Italia 1 Sport alle 13, no?
3: Sì.
4: Si era saputo ed era collegato con noi Vittorio Reggia, allora direttore di Tutto Sport, per cui l'addio di Conte era del giorno prima. Nella mattinata si seppe dell'ingaggio di Allegri, che l'anno precedente era stato al Milan, no? E io mi ricordo che dissi a Doreggia: siete stati, voi di Tutto Sport, nel senso la torinesità, no? Sfortunati a perdere un grande allenatore, ma avete la fortuna di trovarne subito uno libero che lo possa sostituire degnamente, perché Allegri aveva vinto uno scudetto del Milan. Ora è chiaro che siamo nel 2026, sono passati 12 anni, Allegri è incappato in un paio di esoneri, l'espressione di gioco del Milan di quest'ultima parte della stagione non è sicuramente tale per autorizzare voli pindarici, però evidentemente se De Laurentiis ha puntato su di lui ha puntato per un motivo, a prescindere, no, da quel corso e ricorso storico che ho proposto poco fa, ma perché Allegri ha una grande qualità, quella di gestire le squadre forti e i giocatori forti, e a mio giudizio il Napoli è una squadra forte, per cui non dovrà inventarsi alchimie, strategie di gioco che avrebbe magari voluto attuare Italiano o qualsiasi altro allenatore, o come vorrebbero fare al Milan, no, in questo momento. Qui ci vuole una persona che abbia la coscienza di capire e di sfruttare al meglio quelle che sono le caratteristiche di una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato, quest'anno è arrivata seconda, per cui ha un potenziale enorme che è stato ovviamente inaridito in quest'ultimo campionato dai tanti infortuni.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da Lucio Pengue. In apertura la cronaca. 6 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su un presunto traffico di droga dalla Spagna all'Italia. 4 gli indagati finiti in carcere, 2 domiciliari. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Aversa e rappresenta un nuovo sviluppo delle indagini che già a gennaio scorso avevano portato a 12 misure cautelari. Secondo gli investigatori, lo stupefacente arrivava dalla Spagna per poi essere smistato anche nelle piazze di spaccio della provincia di Napoli. Ancora cronaca, nuovo incendio nella città di Napoli dopo il rogo che nei giorni scorsi ha interessato la nave GNV ancorata al porto. Nella notte le fiamme hanno colpito un'area di Poggio Reale a ridosso del centro direzionale dell'ex mercato ortofrutticolo. A bruciare è stato uno spazio abbandonato tra via Vittorio Gianturco e via Taddeo De Sessa, alle spalle dei rioni Ascarelli e Luzzatti. Il fumo nero è stato visibile anche a chilometri di distanza e nella zona permane ancora un forte odore acre. Cambiamo argomento. 6 chioschi hanno aperto ufficialmente questa mattina nell'area nord di Piazza Garibaldi nell'ambito del progetto Bella Piazza. All'inaugurazione erano presenti il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della fondazione Con il Sud Stefano Consiglio e la coordinatrice del progetto Elena De Filippo della cooperativa sociale Dedalus. L'iniziativa punta alla riqualificazione urbana e sociale di una delle aree più frequentate della città. A Caivano abbiamo restituito operatività all'amministrazione comunale e coinvolto le nuove generazioni in un percorso concreto di rinascita della città. Lo ha dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo intervenendo all'evento conclusivo del progetto La scuola è il futuro, che vorrei promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica insieme al Movimento Italiano Genitori. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli avrebbe scelto Massimiliano Allegri come nuovo allenatore dopo l'addio di Antonio Conte. Il tecnico toscano, reduce dall'esperienza al Milan, sarebbe pronto a tornare in azzurro dopo un passato da calciatore, anche se manca ancora l'annuncio ufficiale del club di Aurelio De Laurentiis. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, benvenuti. Venerdì 29 maggio 2026. Buon pomeriggio da parte dei vostri amici del cuore, Enzo e Mario.
0: Io ho un dubbio, ma ve lo dichiarerò dopo.
1: Quale?
0: È un dubbio serio.
1: Aia.
0: Molto serio. Nel frattempo, però, continuiamo con i convenevoli.
1: Sì.
0: Salutiamo il nostro Simone Zagaria in regia. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando sul 76 del digitale terrestre, oppure che ci seguono sul sito, attraverso l'app, sui nostri social. Andate a mettere like, segui a tutti i post, anche
1: c'è
0: sui vari social.
1: C'è un cane sotto di noi.
0: Ma è un c'è un bassotto, io ho un bassotto. Perché c'è un bassotto sullo schermo? Che tra l'altro potrebbe essere il mio, identico.
1: Probabilmente.
0: È identico,
1: c'è
0: al mio cane.
1: Tuo cane.
0: Sì, perché sentivo un po' la mancanza. Fra poco vi esprimo il mio clamoroso dubbio.
1: Anche questo è questo programma.
0: Sì.
1: Anarchia totale.
0: Sì,
1: molto
0: minchia.

0: E, insomma, un po' tutto quello che si fa attorno a questi risultati, e appunto dai risultati emerge una sorta di zona ideale definita Goldilocks.
1: Sì, ok.
0: Cioè una o due evacuazioni al giorno sarebbero ideali.
1: Ok.
0: La clessidra praticamente.
1: Vabbè, io allora, la cosa della clessidra è
0: una
1: legge che ho inventato.
0: Spieghiamo
1: io.
0: Spieghiamo che cos'è la clessidra.
1: Adesso la clessidra.
0: Spieghiamo che cos'è la clessidra. Così come mangi,
1: così vai.
0: Come la clessidra, così insomma vai giù.
1: Perciò nominiamo questa legge spesso. Abbiamo inventata.
0: Chi rientra in questo intervallo di, insomma, lo ripetiamo, una o due evacuazioni al giorno, chi rientra in questo intervallo presenta parametri biologici più equilibrati, mentre frequenze troppo basse o anche più alte di questa sono state associate a segnali compatibili con possibili problemi metabolici o infiammatori.
1: Vedi che è importante anche questo, eh?
0: Non vogliamo, amici, chiedervi quante volte al giorno. Peggio. No.
1: Dobbiamo chiedervi un'altra cosa.
0: Sì, poi
1: però
0: dopo, c'è tutto lo studio, cose, ti faccio il finale. A palla, Lucia.
1: Cioè, ma la cosa importante, c'è tutto lo studio, chi se ne frega. Vabbè, comunque l'informazione principale l'abbiamo data, però sì, chiudila.
0: Gli esperti dicono questa
1: che
0: cosa.
1: Che però gli esperti non siamo noi.
0: Attenzione a quello che dicono gli esperti per chiudere tutto questo.
1: Vai.
0: Studi indicano inoltre che modifiche nello stile di vita, come l'esercizio fisico, possono alterare i batteri intestinali in poche settimane, e quindi va meglio anche la cacchina.
1: L'evacuazione.
0: Ci volevano gli esperti per dire che se fai palestra vai meglio.
1: Vai a palestra, mangi bene, anche quello si assesta meglio.
0: Grazie esperti, veramente, senza di voi non riusciremo a compiere un passo dopo l'altro.
1: Per la prossima stagione io voglio un jingle che parli degli esperti.
0: Sì.
1: Poi capiamo come farlo. Ma lo desidero, però abbiamo anche i nostri jingle già affermati.
0: Sì,
1: no?
0: Che guarda un po' è rientrata anche nella scaletta di
1: che prima c'era, essendo Friday.
0: Magari qualcuno si è confuso. È già partito il venerdì divertimento.
1: No, parte adesso con la sigla.

0: Lorenzo, senza che nessuno glielo abbia chiesto.
1: Ma a me fa parte dello show.
0: Vabbè.
1: È sempre sciolo e anche a livello mimico.
0: No.
1: Venerdì divertimento di oggi, dovete fare una cosa e farci divertire.
0: Avete capito che parliamo di un argomento che insomma.
1: Vabbè, quello dai. Ma
0: parla,
1: non
0: si parla
1: essere...
0: di evacuazioni.
1: Sei titubante, devi essere sereno. Su
0: no,
1: queste
0: dico,
1: cose.
0: Si parla di evacuazioni. Abbiamo parlato di una, due volte al giorno. Ma noi parliamo di chi non riesce proprio a farlo. E quindi, amici,
1: vai.
0: Vogliamo sapere da voi qual è il nome del lassativo brevettato da voi.
1: Ok. Voi,
0: voi dovete brevettare un lassativo
1: che funziona efficacissimo.
0: Quindi dovete trovare un nome chiaramente efficace per la vendita. Se volete anche un, non so, un claim,
1: uno spottino.
0: Uno spottino.
1: Beh,
0: sì.
1: Io lo spottino mi scoccio di fartelo, mi cavio, ma solo col nome.
0: Sì.
1: Perché il mio lassativo va preso settimanalmente, una volta a settimana.
0: Ok.
1: E in un giorno preciso, che è anche l'incipit del nome.
0: Ho paura.
1: Quindi si chiama Merdoledì.
0: Vabbè, di cui hanno fatto anche una serie TV.
1: Quindi ogni mercoledì devi prendere il merdoledì. Perché così vai per tutta la settimana.
0: Spero davvero che non sia marrone.
1: No, vabbè, ma quello è il dopo.
0: Amici, brevettate un lassativo. Vogliamo sapere quale sarebbe per voi il nome perfetto per questo lassativo. Se volete, fateci anche un, non lo so, uno slogan, un
1: sì.
0: claim, un mini spottino.
1: Eh sì.
0: Insomma,
1: vabbè,
0: tutto
1: tipo,
0: questo.
1: Tipo, io potrei fare così: merdoledì e vai in bagno ogni dì. Sembra una siglettina carina.
0: Una siglettina degna dell'assativo, una siglettina di me. 342 00 00 100. Brevettate sti lassativi, vai.

0: No, sto parlando nel chill. Quindi sono soft, stiamo parlando.
1: Non so che vuol dire.
0: Per il nostro venerdì divertimento di una cosa, ovviamente, che va a toccare la bassezza, la pochezza più assoluta. Vogliamo sapere il nome del lassativo brevettato da voi. Parto da uno scritto che ci scrive appunto Mariano e dice: secondo me il migliore è il lassativo del dottor Carlo Vacca.
1: Vacca Carlo.
0: Va letto al contrario. Bello, grande Mariano. Ascoltiamo.
1: Bello, bello.
2: Ragazzi, secondo me sto studio è proprio una
1: beep. Lo studio degli esperti. Degli esperti. Certo.
0: Siamo partiti da lì.
2: Qua è facile, usce menze.
0: No. No, quello è il momento più alto.
3: Se vuoi cacare di fretta,
0: bene.
3: Sì. Mangia almeno 3 lecca lecca e cacherai tranquillamente.
1: Quindi a forma di lecca lecca
0: può essere triste questa pubblicità, se
1: no,
0: posso
1: però
0: dire.
1: È una a forma di lecca lecca, magari ti dà più le vibes di.
0: Ma non è che devi giustificare, l'ha fatta.
1: Non ho capito come si chiama.
0: Non c'è il nome.
1: Voglio sapere, però.
4: Cago normal e cadi senza pensieri.
0: È cago normal. Cioè,
5: proprio dolce, inebriante pochezza. Come mi sei mancata.
0: Inebriante.
5: Un abbraccio da Peppe.
1: Peppe, no. Vogliamo sapere la tua.
0: Però rispondi pure alla domanda.
6: Amici, sempre Ciccio.
1: Ciccio.
6: Amici, il mio lassativo si chiama Colon Express.
1: Bella. Bella.
0: Mi piace.
1: Tipo il Polar Express.
0: Sì. Bello.
1: Bello poi.
7: Il mio lassativo si chiama Stronzolax.
0: Un po' eccessivo, posso dire.
1: Sì, insomma.
5: Carlo da Portici, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
5: Il nome del lassativo,
0: sì, Carlo.
5: Ci sta. Cur, why you?
0: Bello. Perché ti fa correre subito in bagno.
1: L'hai capito.
0: Bravo Carlo.
1: Bravo Carlo.
0: Sei stato bravissimo.
8: Buongiorno amici, da Toronto.
1: Ciao.
8: Il mio lassativo è Caghera.
1: Bello.
8: Cosa pensavi che fosse?
1: Bello.
8: Solo un lassativo.
1: Bello, bello.
0: Bravo. No, ma stanno uscendo delle cose molto interessanti. Bravi amici.
9: Problemi intestinali.
0: Calma.
9: Il bagno è solo un miraggio lontano. Prova Aurelino. Subito ti manda a cagare. Perché siete delle merde.
0: Vero,
1: bello.
0: Vero.
9: Bellissimo, top.
0: Ce n'è un'altra io.
1: Prego.
0: La sigla è fatta proprio così. E va
1: a cagare
0: al bagno.
1: Bella.
0: Scusami.
1: Bella.
0: Bellissima.
1: Bella. Che è spagnolo però il bagno.
0: Zaccaria, perché mi guardi così? Era bella, non puoi negare la bellezza di questo
10: Stappa
0: piccolo
10: cu.
0: Momento.
10: E caghi di sicur. Stappa cu. E caghi di sicur. Legge le avvertenze su foglietto illustrativo, potrebbe provocare morte improvvisa.
0: Addirittura.
10: Ciao Marco Destriano.
0: Ciao.
9: Squaglia pants. E te squaglia tutta la pants.
1: Cioè, che caspita di jingle è? Ripete quello che è il nome.
11: Oh, il cool, un prodotto eccezionale. Prendilo tutte le mattine. Vedrai quante belle caga. Ciao da Susi.
0: Beh, Susi l'ha impostata proprio col tono
1: infatti
0: giusto.
1: Infatti sembrava uno spot reale. Complimenti.
12: Amici, hey. Ciao da Mimmo.
1: Mimmo.
12: Slime, non ti stringe neanche il lime.
13: Ragazzi, siete mitici.
1: Ciao.
13: Il mio nome del lassativo si chiama come una grandissima città. Chicago.
0: Beh, giusto.
1: Sì, prodotto a Chicago. Sì. Lo puoi prendere anche in
14: età
1: notturna. Chicago di notte.
14: Omonimo secondigliano, ragazzi.
0: Omonimo.
14: Se si crindo di divertimento.
1: Sì.
14: Ti voglio fare i miei più sinceri auguri.
1: Grazie.
14: Ma quanti giorni ci mancherai?
0: Nessuno.
1: Neanche uno.
14: Sto pensando già tutti io solo Quenza.
1: Neanche uno.
14: Santa.
0: Ma che? No, noi veniamo, a parte
1: lo
0: che
1: lo ribadiamo, magari qualcuno si è messo in contatto con noi solo adesso.
0: Vai, dillo.
1: Noi lunedì torneremo regolarmente qui, saremo più ubriachi del solito, ma torneremo qui. Poi martedì, in quanto festa nazionale, non ci saremo. Martedì e mercoledì riprenderemo poi normalmente.
0: In viaggio di nozze il collega va a agosto, quando siamo fermi con la programmazione.
1: Tranquilli, ma continuate con
0: però se
1: i dice, nostri brevetti.
0: Se dice venerdì divertimento, è unito, non è venerdì divertimento.
1: No.
0: Venerdì divertimento.
1: Avete brevettato, non lo sapete, ma avete brevettato un lassativo. Vogliamo sapere però quale sarebbe il nome perfetto per il vostro lassativo.
0: Sì.
1: Potete anche fare lo spot 342 00 00100.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
2: Cioè?
1: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
2: Ah, e per il pagamento?
1: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
2: E allora corro da Euronics Tufano.
1: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui su Kiss Kiss Napoli, mentre siamo nel pieno del venerdì divertimento.
1: Sì, da Rolling Stones a Rolling
0: Strons. È un attimo, e quelli siamo noi, e soprattutto l'argomento di oggi, perché vi stiamo chiedendo di dirci il nome del lassativo brevettato da voi. Ce ne sono tantissimi di messaggi
1: anche
0: inutili,
1: scritti, magari dopo indaghiamo dopo anche sugli scritti. Vuoi cominciare con uno scritto, così tanto per
0: Che non so cosa cosa tutti, può uscire.
1: Sono tutti nomi di lassativi, quindi tu puoi leggere tutto, non ti preoccupare.
0: Sbloccax.
1: Come?
0: Massimo ha scritto Sbloccax. Oppure Liberax. Tutti con la X a lui piacciono.
1: La X fa medicinale, effettivamente, sì, dai.
0: Poi, per stitichezza, modalità off, spara l'off. Vabbè, chiudiamo qui il programma, ma che andiamo a fare avanti?
1: Signori, si sta toccando uno dei punti più bassi della radiofonia italiana, ma noi ci sguazziamo.
0: Bello, continuiamo allora con i vocali.
1: Vocaliamo.
2: Ciao amici, il mio lassativo si chiama Shordaren.
0: Mamma mia, ma siete un po' più delicati.
3: Hai problemi intestinali?
1: Sì.
3: Usa Shordosan.
0: Quasi.
3: Il tuo stomaco, intestino, ti ringrazierà.
0: È proprio di violenza l'ha detto.
1: Sì, però scusa un attimo, ma secondo te è vendibile?
0: Deve usare comunque dei nomi appetibili. La parola ho sbagliato.
4: Sì, Antonio da Pianura.
1: Ciao Antonio.
4: Il mio lassativo si chiama Senza Stress Morbidi.
1: Capsule morbide.
0: Cioè senza stress.
5: Vuoi farla ogni giorno liquida?
1: Ma no.
5: Vuoi provare l'ebbrezza di stare ogni giorno al cesso?
1: No, ma che?
5: Prova Everyday Diarrea. E sarai accontentato.
1: Diarrea mi piace.
0: Dei come giorno, giorni della settimana. Bello. Qui puoi andare.
6: Il mio lassativo si chiama Anna Maria, la signora mia.
1: Ma no, Anna Maria. Ma no, Anna Maria, la signora mia, ma che cosa? Basta.
0: La salutiamo, tra l'altro.
1: Ma che cos'è?
7: Che ne pensate?
1: Sì.
7: Sciogli Bert.
0: Delicatissimo, se posso dire.
1: Complimenti alla delicatezza.
0: Veramente.
8: Amici. Il mio sport per il lassativo è la paranza. E ti scioglie tutta la panza.
1: Bello.
0: Dai, almeno è più delicato.
9: Se la cacca tu vuoi far, Cacamol devi comprar. Cacamol. Cacamol è un presidio medico chirurgico che può avere effetti contro l'allergia.
10: Cari amici, buonasera. Hai problemi di cacarella, conenza e sal ti passa di bella. Da Castellammare.
0: Ma Enzo e Sal sono i comici di Medizzutto.
1: Li salutiamo. Ciao Enzo.
0: Esatto, sono pure amici, quindi un abbraccio.
1: Però, va bene, sì.
0: Voglio leggere Marco che dice: complimenti, questo è l'ultimo argomento che hai scelto da celibe. Perché? Veramente è vera sta cosa, cioè la
11: scemenza cool da prendere rigorosamente lunedì alle 17.
1: Bello.
11: Caghi una meraviglia.
1: Grazie, vero, vero, sì.
12: Buongiorno. Ciao. Il mio lassativo lo chiamerei cagabar. In effetti,
1: sì.
12: Scusatemi, è quella ciofeca di caffè che fa il bar.
1: Vabbè, ma non ci interessa quale bar, scusa.
13: Amici, buon pomeriggio, Luca dal Vomero.
1: Ciao.
13: Beh, ragazzi, una pubblicità che potrebbe fare colpo è: vuoi cacciare e liberarti anche di un flex? Prova i confetti la mia ex e ti libererai di ogni pensiero.
0: Sento un po' di rancore.
14: Il mio lassativo si chiamerà Enzo e Mario.
1: Beh, almeno non si chiama Enzo e Sal.
14: Fanno
1: cagare.
15: E corri subito a fare il pasticciotto.
16: Amici, buonasera. In alternativa potete prendere Sinalatrin 500.
17: Chi a fare la cacchina? Chiama Teresina.
1: Ma in che senso?
17: Che ti fa una bella canzoncina.
1: Ah.
17: E così farai la cacchina.
0: Cioè, lei è consapevole che canta di merda, praticamente.
1: Ma cosa sta succedendo?
0: È tutto meraviglioso il venerdì divertimento. Questo è il mondo della pochezza ed è il mondo che porterà Mario a sposarsi. Pensate voi. Il nome dell'assativo che state brevettando, creando voi. 342 00 00 100.

0: Arriva Elettra Lamborghini anche, scusa, siamo per tutte le macchine.
1: Mi sembra giusto, un collegamento eccezionale. Io sono allibito dai messaggi che ci arrivano perché è incredibile quello che il contenuto, ovvero
0: quello che la pochezza ci regala.
1: Nomi, ad esempio, guarda quello di Daniela, no? C'è il nome dell'assativo, sì, che stiamo chiedendo, quindi caca flash e vai tranquillo. E poi auguri Mario per il matrimonio, cioè è una
0: grazie
1: roba
0: Daniela,
1: davvero incredibile.
0: Grazie Daniela.
1: Poi Stringe Pack.
0: Come?
1: Stringe Pack.
0: Ok, avevo Giovanni, capito bene, no?
1: Efficacissimo.
0: Sì.
1: Poi vediamo, sto andando un po' su quelli iscritti. Alfonso pure ci scrive Sogna Tap. No, Spogna Tap. Il tuo colon si stapperà.
0: Eh sì.
1: Poi ancora ce ne sono tantissimi anche scritti. Sergio ci scrive Liberanal.
0: Vediamo con piacere, oh, che la pochezza vi esalta e quindi anche questo è il bene divertimento, lo sapete. Tra poco c'è il rafficone finale dei vostri messaggi, il nome, vogliamo sapere da voi il nome del lassativo brevettato da voi, se volete anche con un mini spottino.
1: Sì.
0: 342 00 00 100 per i vostri messaggini vocali. Continueremo a leggere anche qualcosa, ma preferiamo, sì, quelli vocali, chiaramente.
1: Sì. Vogliamo il rafficone con le vostre voci, i vostri spot, i vostri slogan, quindi mi
0: Relax
1: raccomando.
0: Relax può essere un lassativo.
1: Beh, più o meno.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: Confetti Maxtris, con te nel giorno più bello. Maxtris, la confettata chic.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Life, lo sapete, si può pronunciare in tutti i modi. In tutti i modi, augura buona domenica a Mario, che fra poco appunto si sposa.
1: Per chi non l'avesse capito,
0: allora io lo dico, faccio l'annuncio ufficiale. Ovviamente non possiamo fare la diretta Instagram sui social di Kiss Kiss Napoli, però io in una fase della giornata con Enzo e Mario una diretta te la faccio.
1: Vabbè,
0: dai, così.
1: Tanto io non so niente. Così.
0: Sappiate che perché qualcuno ha detto: ma dove
1: ho
0: si
1: paura
0: segue?
1: Della fase della giornata in cui deciderà di farla.
0: Dove si segue il live streaming il matrimonio di Mario? Dai, così per i fatti nostri la faremo. E poi lunedì, rivelazione sulla busta del testimone.
1: Aia. Parole forti, ma adesso, siccome qua sembrava poi una cosa seria, chiudiamo in bellezza.
0: Esatto,
1: in nome del lassativo brevettato da voi, e ascoltiamo.
0: Vai.
1: Vediamo.
2: Amici, ho sentito il pezzo della Lamborghini che fa bam bam bam.
0: Bambina, sì.
2: Ma secondo me sta fa boom boom bam.
3: Ah, il ragazzo si chiama Gerardo Albano. Sì, scusami, sì. Non te l'avevo detto.
1: Non ce l'avevi detto, no.
0: Ti prego, ma che meraviglia questo vocale!
3: Buonasera, Enzo! Sì, c'è mio figlio che è un ragazzo di 13 anni, disabile, e vi vuole salutare, mi manda i saluti.
1: Vedi, c'era un senso.
3: Vi sta ascoltando dalla TV. Ma non so come funziona, perché io vi stavo chiamando e mi dice linea occupata.
1: Ma perché saluti
3: infatti
1: solo Enzo?
3: Se chiamate non mi risponde.
0: Ok. Sì.
3: E poi io
0: c'era il nome dopo,
3: io
0: però.
3: Ho contattato da WhatsApp. Fatemi sapere, grazie.
1: Eccoci.
0: Vai col nome.
3: Ah, il ragazzo si chiama Gerardo Albano.
1: Ciao,
3: sì,
1: Gerardo!
3: Scusami,
1: ci stai guardando, siamo qui. Ciao Gerardo.
0: Gerardo, ti vogliamo bene, un abbraccio. È stato bellissimo perché con l'audio dopo sembrava destinato ad altre persone, invece poi abbiamo collegato tutto.
1: Vediamo.
0: Prego, prego.
4: Sei tifoso del Milan e vieni da una stagione che ti ha portato dei forti mal di stomaco.
1: Capita.
4: È il momento di comprare Kakà. Kakà subito.
0: Bello, tema il giocatore
5: calzativo quando andate in bagno perché non siete allegri, e allora c'è il lassativo Max. Max vi aiuterà ad andare in bagno senza ombra di dubbio. Guardate,
0: chi può dirlo?
5: Napoli l'anno prossimo. Un abbraccio.
0: Poi si approfondirà dopo.
6: Problemi di stitichezza?
1: Sì.
6: Prendi Fecilitas. La felicità scorre. Saluto da Ale, ragazzi.
0: La felicità scorre.
1: È bellissimo.
2: Hai
1: questo spot
2: è bellissimo. Hai problemi di andare in bagno? Allora deciditi, sposa Trin e farà una vita di merda.
1: Ma perché?
7: Mario, c'è ancora a tempo. Mario!
8: Mario, ma poi quando dove fuori a Ginozzi?
1: Ad agosto, quando chiude.
9: In da busta una segna postdatato.
1: Una volta.
0: Allora, volevo dire una cosa, mi sono scordato.
1: Va bene, amici, la dico io. L'appuntamento di questo pomeriggio termina qui ed è il mio ultimo così, praticamente.
0: Senza l'anello al dito. No, mi sono ricordato, volevo dire un ultimo titolo, che è Travolti da un insolito intestino.
1: L'appuntamento, per fortuna, termina qui. Diamo
0: salutiamo,
1: la linea.
0: Sì, ciao.
1: Diamo la linea alla nostra redazione.
0: Ciao.
1: Salutiamo il nostro Simone Zagaria in regia.
0: A tutti, andiamo a fare il matrimonio. Ciao.
1: È l'ultima puntata da Celibe, per quanto mi riguarda.
0: Diamo
1: appuntamento a lunedì.
0: Mario si sposa.
1: Saremo regolarmente. Ma te stai zitto! Saremo regolarmente in onda a lunedì, come sempre, a partire dalle ore 16. Amici, vi salutiamo a modo nostro. Ricordatevi che.
0: Vai. È sempre show. Cioè, ciao a tutti, Mario si sposa.
10: Cuore fresche, crocchette, Cennamo. Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buon pomeriggio da Lucio Pengo. In apertura alla cronaca, 6 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su un presunto traffico di droga dalla Spagna all'Italia. 4 gli indagati finiti in carcere, 2 domiciliari. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Aversa e rappresenta un nuovo sviluppo delle indagini che già a gennaio scorso avevano portato a 12 misure cautelari. Secondo gli investigatori, lo stupefacente arrivava dalla Spagna per poi essere smistato nelle piazze di spaccio della provincia di Napoli. Ancora cronaca, Napoli Centrale si prepara a cambiare volto senza mai fermarsi. Presentato a Palazzo Santa Lucia il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria alla presenza del presidente della regione Roberto Fico, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell'amministratrice delegata di grandi stazioni Elena Sorlini. I lavori interesseranno circa 10.000 metri quadrati dei 30.000 complessivi della struttura e dureranno circa 18 mesi. Previsti nuovi spazi commerciali, vetrate, impianti e interventi strutturali con circa 400 addetti impegnati nel cantiere. La prima parte del progetto dovrà essere completato entro l'America's Cup del 2027. È stato revocato il sequestro del punto ristoro in costruzione allo stadio Diego Armando Maradona. Il Calcio Napoli ha ottenuto il dissequestro della struttura dopo un confronto tra il legale del club Fabio Fulgeri e la Procura di Napoli. I sigilli erano stati apposti il 18 maggio scorso dalla Polizia Municipale per l'assenza di autorizzazioni edilizie. Il club azzurro si è impegnato a regolarizzare la pratica e a ripristinare lo stato dei luoghi prima della ripresa dei lavori. Curioso incidente questa mattina sull'autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Un camion carico di cocomeri ha perso parte del carico all'altezza dello svincolo di Battipaglia in direzione sud. Le casse si sono ribaltate e le angurie hanno invaso la carreggiata causando forti rallentamenti e traffico in tilt. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli avrebbe individuato in Massimiliano Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il tecnico toscano, dopo l'esperienza al Milan, sarebbe pronto a tornare a Napoli, dove ha già giocato da calciatore. Manca ancora l'annuncio ufficiale da parte del club di Aurelio De Laurentiis, ma la scelta sembrerebbe ormai definita. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi, linea al meteo.
12: Kiss Napoli Meteo.
14: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato 30 maggio sulla Campania con tempo ancora una volta per lo più asciutto ed assolato, cieli sereni o poco nuvolosi grazie ad un anticiclone subtropicale ben saldo e robusto non solo sul nostro territorio, anche a livello nazionale ed anche sull'Europa centro-occidentale. Il clima è ancora caldo estivo senza eccessi particolari. Le temperature massime difatti in diverse località saranno comprese fra i 26 e i 30 gradi, ventilazione per lo più debole o assente. Ulteriori dettagli come di consueto vi attendono sulla nostra nuova app sempre gratuita Trebi Meteo.
12: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente presenta
15: 442.

0: buonasera, un saluto da parte di Parole del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto allo 081 546 6873, i messaggi al 342 000 100. C'è Simone Zagaria in regia, tra poco iniziamo con le telefonate, una settimana molto particolare dove sono successe tante cose, si sono avvicendate notizie, eravamo arrivati verso metà settimana quasi con la certezza che Italiano fosse l'allenatore del Napoli, pare questa certezza ce l'avesse lo stesso Italiano, mentre dall'altra parte c'era un Allegri che pensava ormai di dover stare fermo, di fare l'allenatore disoccupato del Milan dopo l'esonero. Invece la scena è cambiata con motivazioni che ancora non conosciamo nei minimi dettagli reali, dico, qualcosa infastidito, ma insomma un po' di fuffa, devo dire la verità, niente di preciso che hanno fatto cambiare idea al Napoli. Adesso quindi inizia l'era Allegri, ovviamente ci sono una serie di passaggi, la presentazione con dichiarazioni per fare capire quale anche saranno le sue volontà di natura tattica, e poi dopo ci saranno i due ritiri e poi le prime amichevole, poi il campionato, quindi dovremmo acquisire molte informazioni. Finora siamo andati un po' tutti sulle informazioni del passato, che lasciano un po' il tempo che trovano, anche se sono indicative. Negli ultimi anni alcuni numeri di Allegri sono molto molto negativi, in passato a livello di curriculum il palmarès è straordinario, con 6 scudetti, 5 Coppe Italia, molto spesso l'accoppiata campionato Coppa Italia con una squadra dominante in tutti i sensi come la Juventus, come forza giocatore, come forza proprio del club, e quando dico forza nel club sapete anche a cosa mi riferisco, ce lo ricordiamo bene. E poi qualche cosa, un anno fermo, poi il ritorno alla Juventus con risultati non eccezionali, un'altra situazione difficile con la penalizzazione, poi il passaggio al Milan, il ritorno anche al Milan, perché aveva vinto uno scudetto col Milan prima di vincere con la Juventus, e per lunghi tratti, al di là delle molte perplessità dal punto di vista del gioco, con una buonissima classifica, sempre davanti al Napoli, sempre secondo, sempre in Champions, nemmeno tanto lontano dall'Inter, e addirittura vincitore dei due derby con l'Inter e prima squadra nella sfida, nella classifica delle sfide fra le grandi. Cioè Allegri con il Milan è quello che ha ottenuto più punti negli scontri diretti Milan, Napoli, Juventus, Inter, Roma, è quello che ha ottenuto nettamente più punti. Il dato invece è clamorosamente negativo, al di là di tutti quelli nei minimi dettagli, XG, PPDA eccetera, che poi alla fine non è che sono molto molto distanti da quelli di Conte, attenzione. Il dato più negativo è stata la crisi finale che ha portato dal secondo al quinto posto il Milan, con una serie di incredibili sconfitte in casa, dove l'improduttività offensiva e alcuni problemi difensivi si sono manifestati con forza e hanno portato all'esclusione del Milan dalla Champions, poi all'esonero e quindi poi alla possibilità da parte del Napoli di ingaggiarlo. Molto velocemente abbiamo ricostruito quello che è successo recentemente. Quanto conta in proiezione futura? Può contare tutto e può contare niente, può contare pure niente. Io non seguirò il discorso di quelli che dicono ha fatto male negli ultimi anni, farà male anche a Napoli, perché Allegri può venire e proporre cose nuove e diverse, e me lo auguro, come mi auguravo che lo facesse Conte, perché il calcio va in una direzione che non è quella di un calcio speculativo, il calcio va in un'altra direzione, proprio per ottenere i risultati, per ottenere i risultati bisogna fare un calcio diverso oramai, lo stiamo vedendo in giro per l'Europa, ma anche in Italia è andata così negli ultimi tempi. E anche Conte doveva fare degli aggiornamenti, penso ci stava lavorando, penso che l'anno prossimo il Napoli avrebbe giocato 4-2-3-1 con Conte, potrebbe giocare 4-2-3-1-4-3 anche con Allegri, però come ben sapete non ci limitiamo ai numerini, poi bisogna vedere tante cose, dove vai a pressare, quanto aspetti basso o medio o alto, vai a prendere alti gli avversari, quanto giochi il pallone da dietro e quanto ricorri solo alla soluzione del calcio diretto. Insomma, una serie di cose che poi solo con le partite potremmo valutare. Simone Zagaria, mi dai i primi due nomi degli amici in linea. Iniziamo da Ernesto. Ernesto, abbassa il volume della radio, della TV dove ci stai seguendo. Abbassa, grazie.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao.
1: Senti, innanzitutto io sono un tifoso che guardo solo la maglia, il colore della maglia e nient'altro, e De Laurentiis. Dobbiamo ringraziare De Laurentiis che non ha mai sbagliato un allenatore.
0: Mai, mai non è la parola giusta. Però vai.
1: No, gli ultimi 5-6 anni non ha mai sbagliato, incominciando da tardi
0: Garcia non è che l'ho preso io, l'ha preso De Laurentiis.
1: Poi Conte e poi adesso Allegri. E io però io trovo molto la trasmissione la tua e altre trasmissioni TV locali con giornalisti che invece di fare giornalisti l'anno scorso con Conte hanno fatto un attacco per tutto l'anno, un attacco mediatico nei confronti di Conte. Lo stesso stanno continuando adesso con Allegri. Allora voglio ricordare a questi signori e anche a certa una frangia di tifosi che ascoltando queste trasmissioni poi si lasciano inculare da questa situazione, che con 3-5-2

0: no, chi lo dice? Allora, chi la dice sta fesseria? Non esiste che un sistema è giusto e un sistema è sbagliato, dipende dai giocatori.
1: Io sono d'accordo che il 3-5-2 rende dei calciatori, ma io penso che a Napoli abbiamo fior di giocatori. Poi
0: ma abbiamo tanti esterni d'attacco che nel 3-5-2 non avrebbero una facile collocazione.
1: Sì, ma Allegri benissimamente può fare anche il 4-3-3.
0: Certo, ma immagino che lo farà.
1: Però io quello che voglio dire, a prescindere, perché si è incominciata questa attacca mediatica? Perché io ascolto molte trasmissioni. Cioè, Allegri è antipatico, ma scusa, ma...
0: Antipatico non significa niente, io non so a chi ti riferisci, sinceramente non mi interessa saperlo, perché non mi sembrano argomenti interessanti parlare di persone che dicono quello è antipatico, quello è simpatico, ma di che stiamo parlando? Se hanno parlato di rilievi statistici e tattici e che non condividono, tutto il rispetto da parte mia.
1: Se io ho chiamato, se non mi puoi parlare, allora volevo dire... Quando abbiamo preso tardi, gli stessi hanno detto lo prendiamo questo dalla Serie B. Ok, abbiamo preso Angelotti, vabbè, questo ha portato il figlio per far fare la
0: sua parte. Ma questo è successo, vabbè, ma tu non puoi generalizzare, guarda che qualcuno le ha dette queste cose. Ernesto, ma qualcuno le ha dette queste cose, ma non è che tutti le hanno dette queste cose, ha preso il figlio, è una fesseria che hanno detto in pochi.
1: Paolo, fammi finire di parlare, se noi iniziamo già con Allegri questo attacco mediatico, dove potremmo
0: ma che significa
1: finire?
0: Attacco mediatico secondo te?
1: Paolo, io le trasmissioni le ascolto.
0: Ma attacco mediatico, qual è l'attacco mediatico? Se uno ti faccio una domanda, Ernesto, ma se uno legge delle statistiche negative di un allenatore, secondo te è un attacco mediatico?
1: Scusa, ma allora scusa, voglio mettere il gioco, allora perché non ti vanno a vedere il Como, il Real Madrid?
0: No, io ti ho fatto una domanda, secondo te è un attacco mediatico dopo per esempio dopo PSV Eindhoven Napoli 6-2 o dopo Bologna Napoli o dopo Torino Napoli o dopo Udinese Napoli di quest'anno, no? Partite che il Napoli ha perso senza fare un tiro in porta giocando molto male, era un attacco mediatico o era un'analisi di quello che avevamo visto?
1: Allora devo dire che tu la pensi come tutti gli altri.
0: Vabbè, però senti pure a me, Ernesto, quando parla, io ti ho ascoltato, ascolta pure tu me, perché cerco di arrivare a una conversazione, non a un monologo.
1: Allora tu dici che non c'è questo attacco mediatico?
0: Per me no, quale attacco mediatico? Per me alcuni hanno fatto delle valutazioni.
1: E non serve le altre trasmissioni?
0: No, le seguo, io non li chiamo attacchi mediatici, quelli lì.
1: A mezzogiorno Diego c'è, ok? Ogni giorno, e tutti i tifosi dicono di Allegri antipatico, non è buono.
0: Ma mediatico è riferito ai media, quindi che c'entrano i tifosi? Mo stai mettendo tutto nel calderone, Ernesto.
1: Ma i media sono anche i social, o no? Sono anche le TV locali che abbiamo qua.
0: No, allora no, i social, per me i social no, veramente, perché sui social domani mattina chiunque scrive e non significa che è diventato un opinionista, un giornalista. Certo, esprime la sua opinione, bello anche, ne troviamo anche di interessanti. Ma non possiamo, però vedi, questa confusione, perché metti tutto nello stesso calderone, si evince da quello che dici. Grazie Ernesto. Antonio.
2: Sì, ciao Paolo, no, per esternare la mia delusione purtroppo sull'allenatore, io ero, almeno personalmente, per altri profili, già non amavo tantissimo.
0: Ora stai facendo l'attacco mediatico, io pure tu.
2: No, ma poi rispondete all'amico, ci sono 3-5-2 e 3-5-2, cioè quello per esempio di Simone Inzaghi, poi continuato da Chivo, comunque veniva fatto con giocatori tecnici, quindi era di possesso e non quell'atteggiamento spadagnino, quindi no.
0: Perché io questo volevo spiegare, grazie Antonio, mi fa piacere che hai chiamato tu subito Ernesto, perché ho provato, senza riuscirci mi pare, a spiegare ad Ernesto che cosa significa critica rispetto a delle cose che abbiamo visto e siamo nelle condizioni, abbiamo gli strumenti per criticarle, e attacco mediatico è un'altra cosa. Attacco mediatico è quando io mi fisso su una persona e vado, qualsiasi cosa quella persona faccia, io trovo l'aspetto negativo e non rilevo mai quelli positivi, e allora quella c'è prevenzione, c'è pregiudizio e può definirsi attacco mediatico. In altri casi invece no, è semplice analisi critica di quello che vediamo.
2: No Paolo, quello che io mi chiedevo, cioè nel senso che vogliamo essere sempre speranzosi, fiduciosi e quant'altro, però come fa una persona a cambiare, ad aggiornarsi, quando poi vai a vedere i vice allenatori sono gli stessi con i quali lavorano da 15 anni, i preparatori sono gli stessi, cioè, quindi cioè, ci speriamo, ma voglio dire, cioè,
0: secondo me è più facile sperare, allora.

0: questo grande e totale aggiornamento ho dei dubbi anch'io, a essere sincero, lo auspico, ma ho dei dubbi. Ne avevo qualcuno in meno su Conte, non avrei messo la mano sul fuoco, ma penso che l'avrebbe cercato di fare. Allegri non so se cercherà di farlo e quanto cercherà di farlo. Su una cosa invece la mia speranza c'è, è che l'organico del Napoli in questo momento sia in grado di fare meglio di quello che ha fatto l'organico del Milan, che io non giudico negativamente, ce lo dirà il campo. Se il Napoli dovesse andare molto meglio del Milan e le coordinate che dà Allegri sono le stesse, vuol dire che l'organico nostro è molto superiore a quello del Milan. Io però questa cosa la voglio vedere, perché a me parecchi giocatori del Milan non dispiacciono, come invece sento dire oramai da un po' da tutti è una squadra scarsa. A me non mi pare per niente scarsa il Milan, onestamente, però vediamo.
1: E poi l'ultima considerazione, Paolo, mi chiedo come mai una società comunque anche la città sta vivendo un boom turistico, economico, in miglioramento e quant'altro, perché non vengono fatte anche valutazioni anche da, cioè, posso dire, di un allenatore che comunque può dare un'immagine in un momento positivo della città, cioè dove la finale è fatta da due allenatori che giocano, cioè proprio anche a livello di marketing, proprio perché non, cioè, riprendere un allenatore che comunque vecchio, ma anche antipatico, dai, cioè questo
0: antipatico non deve fare, antipatico a trovare allenatori simpatici. Io che cosa intendo per simpatici e antipatici? Allenatori che si rivolgono bene alla gente, si rivolgono bene alla stampa, si contano sulle dita di una mano. Noi qui a Napoli ne abbiamo avuti, io ci ho avuto a che fare con persone con le quali mi sono trovato molto bene, poi non ho avuto molto a che fare con Spalletti e Conte, ma devo dire per fortuna non ci ho avuto a che fare, perché per come si rivolgono non sarebbe stata facile la convivenza con il sottoscritto, mentre mi sono trovato molto bene con Sarri, con Benitez, con Ancelotti, con Reia, con Gattuso mi sono trovato bene, anche, cioè, con molti allenatori ho instaurato degli ottimi rapporti. Tornando indietro mi sono trovato bene con Ventura, con De Canio, con Agostinelli, io conservo degli ottimi, con Novellino, quando ci sentiamo con questi allenatori c'è un bel rapporto che si è creato, e io non sono mai stato uno che non ha criticato alcune scelte tattiche, eppure si sono costruiti ottimi rapporti con tutti gli allenatori. Devo dire che stranamente i due più intrattabili, tra virgolette, sono, io non ci ho avuto a che fare, ma l'ho visto, sono proprio i due che hanno vinto il campionato, cioè Spalletti e Conte. Non si può avere tutto, accontentiamoci così, è andata bene così.
1: Sì, no, Paolo, l'ultima per concludere, diciamo che l'unica speranza è quella di una rivalsa, di una voglia di rivalsa dell'allenatore, che comunque venendo da un trend negativo, come era pure con Spalletti, perché Spalletti quando poi fu esonerato dall'Inter aveva quella voglia di rivalsa che poi a Napoli ci ha portato a dei risultati, l'unica speranza è questa, quindi qualcosa di più di personale, ecco, più che di tattico e quant'altro, questa voglia di far bene.
0: Sì, ci speriamo. Ciao, grazie, dobbiamo aspettare. Ciao. Dobbiamo aspettare il campo e aggiungerei dobbiamo aspettare molto a lungo il campo, perché poi il Milan comunque tutto sommato era soddisfatto fino a tre quarti di campionato di come in un modo o in un altro Allegri stava portando avanti la stagione, poi il finale ha rovinato tutto, quindi dobbiamo aspettare un bel lungo periodo per vedere se la strada è quella giusta. Non credo che le conferenze, anche quella di presentazione, ci daranno molte risposte, lo dico per una ragione molto semplice, che vedo le conferenze di Allegri da tempo, mi piace, risponde con attenzione, ma non va mai dentro, proprio per una sua scelta, non va mai dentro alle analisi tecnico-tattiche, risponde cortesemente ma un po' prestampato, diciamo, non esce, esce fuori pure bene perché dà ritmo alle conferenze, risponde a tutti, risponde a tante domande, vengono pure bene, ma alla fine non ti ritrovi però con straordinarie informazioni e contenuti al termine di queste conferenze. Antonio.
2: Buonasera Paolo.
0: Ciao.
2: Allora, io ti ho ascoltato anche ieri e diciamo condividevo un po' questa tua riflessione sul fatto che perché c'è stato questo ballottaggio fra due allenatori così diversi, Allegri e Italiano. Premesso che vabbè, Allegri, cioè, non mi piace, non l'avrei preso. Tra l'altro non ho capito perché non si è mai fatto il nome di Palladino, però per quello che ci hanno raccontato, cioè di questo confronto fra De Laurentiis e Manna, io ho cercato di ragionare, di darmi anche una spiegazione sul perché poi si è arrivato Allegri, ma può darsi che ci possano essere state individuate delle difficoltà sul mercato per cedere alcuni tipi di calciatori e che quindi, essendo a fine ciclo, essendo un gruppo
0: un po' particolare, visto anche quello che è successo
2: nella stagione di Garcia e in questa stagione, abbiano poi optato non per un tra virgolette maestro di calcio, perché poi un calciatore ultra trentenne è anche difficile da inquadrare in un modo diverso di affrontare le partite, ma magari affidarsi al classico gestore di spogliatoio.
0: Prima Lukaku, Anguissa, Juan Jesus andranno via.
2: Ma Lukaku ha detto che non se ne va.
0: Ha detto, ma poi andrà via.
2: Lo so, però sono diversi, perché poi ci sta Politano, ci sta Spinazzola che mi ha rinnovato, Rachmani.
0: Ma questi c'è una scelta della società di tenerli, che quindi prescinde dall'allenatore. Non è che c'erano, per esempio, nel caso di Spinazzola, emblematico, no? Perché Spinazzola non è questione di non aver trovato soluzioni. Spinazzola bastava non rinnovare, era finito il contratto. Invece hanno rinnovato, quindi è una scelta tecnica.
2: Però poi lo devi sostituire.
0: In che senso lo devi sostituire?
2: Poi finisce il contratto, lo perdi a zero, ma hai bisogno comunque di un calciatore. Noi non potremo fare molte operazioni. Cioè, già pronti via dovremmo spendere tipo 90 milioni per confermare tutte le operazioni che sono state fatte.
0: Tu dici quelli là che c'erano. A questo punto ti tenevi pure anche chissà, perché non è che ti daranno... Chissà che invece penso che andrà via e cercheranno un altro centro. Aspettiamo per il mercato. Ora abbiamo fatto e stiamo facendo una fatica bestiale per capire che cosa è successo per la questione allenatore. Non siamo in grado di proiettarci sul mercato. Io ogni tanto incomincio a leggere delle cose che mi sembrano strane. Quando leggo Vlahovic, quando leggo Rabiot, mi sembra il calcio di 25 anni fa, dove gli allenatori si portavano i giocatori loro. Qui ci sono mille problematiche contrattuali, l'ingaggio non funziona proprio più così, i fedelissimi di una volta non ci stanno più.
2: Di dare una spiegazione a quello che poteva essere una scelta così.
0: Non credo perché questa non può essere, ma lo sai perché, Antonio? Non credo perché non può essere questa illuminazione che avrebbe portato a questa scelta, non può essere arrivata mercoledì sera, perché mercoledì sera hai tirato questa conclusione? Che è successo mercoledì sera?
2: Però noi non stiamo valutando neanche il fatto che magari Allegri avesse...
0: Cioè mercoledì sera il Napoli mercoledì sera aveva detto a Italiano vatti a liberare, quello è andato a liberarsi giovedì mattina e quando si è liberato ha detto mi sono liberato e dice ma che si è liberato a fare? Noi abbiamo scelto Allegri, ma l'ho ricostruita male, forse io frettolosamente, ma più o meno questo è successo. Quindi dopo che cosa è stato percepito, diciamo questa parola qui, vai, che è meglio, che cosa è stato percepito da De Laurentiis di così tanto negativo, di cambiare idea in un battibaleno su Italiano, faccio fatica a dirlo.
2: O magari Allegri aveva delle remore e noi non lo sappiamo.
0: Allegri aveva delle remore? Ora il discorso di Allegri e arriva in un secondo momento, cronologicamente il Napoli fa tutto quello che deve fare per chiudere Italiano, dopo aver mancato tanti altri obiettivi, perché non si sono mai arrivati, non sono mai state trattative avanzate, ma il Napoli ha pensato a Fabregas, ha pensato a Marisca, ha pensato a Farioli, ha pensato a Iraola, pensato a Sarri, cioè il Napoli ha pensato a mille cose, però queste qua non si sono quasi intavolate nemmeno, mentre si sono intavolate due alla fine, ma alla fine non voglio definire né Italiano né Allegri a pari merito le settime scelte. Però tutto sommato cronologicamente sono stati i settimi sui quali si è andati in maniera così determinata, però lì si è trovato terreno fertile sia in un caso che in un altro e sembrava in vantaggio Italiano, perché Allegri, non ci dimentichiamo che lunedì pomeriggio è stato esonerato, quindi martedì mattina potevi chiudere con Allegri. Non si è capito sinceramente, se ce lo faranno capire bene, se non ce lo faranno capire bene lo stesso.
2: Vabbè, speriamo bene.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie mille, ciao.
0: Perciò io ieri dicevo che la vicenda è complessa, ma noi non è che possiamo fare però i detective, soprattutto qui si tratta manco poi di andare a cercare prove di fatti avvenuti, ma si tratterebbe di andare a indagare nei pensieri di qualcuno. E come facciamo, ragazzi? Come facciamo? Vincenzo.
3: Ciao Paolo, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: Io vado un po' controcorrente, nel senso che non sono così pessimista come la stragrande maggioranza dei tifosi, della piazza e dell'ambiente. Secondo me Allegri resta comunque un allenatore positivo, un allenatore che può darci qualcosa, un allenatore che sicuramente ha l'esperienza giusta per poterci guidare, insomma, in maniera corretta, magari a, non so, in campo nazionale sicuramente, perché parla il suo comunque palmarès comunque vincente. In campo europeo non lo so, però voglio dire, non la vedo una situazione così tragica come...
0: Allora, noi stiamo dando la squadra a un allenatore che è vero che negli ultimi anni non ha vinto, però con squadre forse che non potevano vincere, bisogna dire la verità. Quando ha avuto squadre che dovevano vincere, ha vinto.
1: Ha vinto
0: sei scudetti. Ora il problema è, se uno ha vinto sei scudette, cinque Coppe Italia, tre Supercoppe italiane, cinque, sei, sette anni fa, non è molto recente, può darsi che ha avuto un'involuzione, speriamo di no, però questi trofei li ha vinti. Quando ha vinto questi trofei e prende una squadra che è arrivata negli ultimi due anni prima e seconda, noi che cosa dobbiamo pensare che ci sia in testa a De Laurentiis? Che cosa dobbiamo pensare che è venuto a fare Allegri a Napoli? A vincere.
1: A vincere.
0: Certo. Cioè, non vedo altre conclusioni. Mi sembrerebbe assurdo dire sì, però abbiamo preso Allegri per cercare di arrivare nelle zone alte. No, proprio vincere è il verbo. Verbo è vincere, esatto. In questo caso. Il Napoli, in maniera particolare, con tutte le differenze di questo mondo, oramai ragiona tipo Juventus, Milan e Inter, che per un certo verso è positivo ragionare come queste qui, per un altro verso è molto poco identitario e può creare confusione nel nostro ambiente. Sta di fatto che il Napoli, non noi napoletani, la società sportiva Calcio Napoli ragiona così. Se ragioni così devi avere l'ambizione di vincere. Se a un certo momento storico pensi che non è la stagione per vincere, prendi un allenatore giovane e vai sul discorso progettuale. Se prendi l'allenatore con più trofei in Italia, vuol dire che vuoi vincere. Quindi ragazzi, non è che voglio mettere pressione addosso ad Allegri, ma questo ragionamento che penso fila, no? Vince fila. Dovrebbe portare a dire che il Napoli l'anno prossimo ha preso Allegri perché punta a vincere lo scudetto.
1: Perché vuole dare continuità ad un progetto vincente, non è che vuole rifondare.
0: Questo credo che non è mettere pressione, figuratevi, io sono contrario a mettere pressione, io sono quello che dice che il Napoli quando va in Champions noi comunque dobbiamo essere soddisfatti lo stesso, certo non entusiasti come lo scudetto, ma soddisfatti. Però in questo caso, per come è maturato il tutto, mi sa che lo possiamo dire quello che ho detto.
1: Sì, e poi tra l'altro noi siamo sempre estremamente negativi, ecco, l'abbiamo fatto con Conte che era un juventino e non andava bene, l'abbiamo fatto con Spalletti che era un toscanaccio pesante, poi alla fine, ecco, le cose poi cambiano perché il campo parla e se il campo parla bene i giudizi cambiano.
0: A me queste non interessano tanto, Vince, però tu come sai queste qui non mi appassionano, non è che non mi interessano, cioè juventino, toscano, romano, non mi interessa tanto sinceramente. A me interessano le scelte che fanno, io li guardo come il presidente, come un imprenditore, gli allenatori li guardo come top manager, che devono per quello che guadagnano, per gli incarichi che hanno, per le squadre che hanno a disposizione, devono portare dei risultati importanti. Io li giudico così. Poi, se a margine del mio giudizio calcistico, che è tecnico-tattico, guardando con grande attenzione le partite, poi confronto con tutte le statistiche, quindi è molto analitico e quindi è oggettivo, ma non perché io rappresenti l'oggettività, io chi sono per rappresentare l'oggettività? È il mio modo di pormi che va verso la ricerca dell'oggettivo nella ricostruzione dei fatti. E quindi poi a margine posso dire, però sta conferenza non mi è piaciuta. Questo però non mi piace come risponde, questo lo posso dire, ma non va a inficiare il mio giudizio tecnico-tattico.
1: Vero. E a margine, insomma, a conclusione di questo, volevo farti una piccola domanda, una provocazione. Se puoi indicarmi il tuo 4-3-3 di Allegri, anche includendo eventuali cessioni, non parliamo di acquisti perché tanto non ne possiamo parlare, cessioni, ecco, di cui tu hai già accennato prima, magari andrà via Lukaku, magari andrà via forse chissà, quindi il 4-3 con cui Allegri partirà, diciamo, potrebbe partire ad agosto.
0: Grazie,
1: poi lascio gli altri, grazie mille e ancora congratulazioni.
0: Allora, senza fare anche il discorso delle alternative, diciamo che la scelta del portiere non lo so, i gusti di di Allegri fra Milinkovic e Meret, lì veramente non mi sbilancio. Poi di Lorenzo, Rachmani, buongiorno Gutierrez. Centrocampo, se parte Anghissà, io direi si può fare De Bruyne, non è vero che non si può fare De Bruyne, Lobotka e McTominay. Davanti Neres o Politano, dall'altra parte Allison o Lang se torna, o vediamo chi, e prima punta Højlund e vediamo chi ci sarà come alternativa. Poi c'è Gilmour come alternativa a Lobotka, dietro rientrano Rafa Marin, Marianucci, a centrocampo rientra Folo Ruscio che potrebbe pure restare, insomma ci sono, l'organico è quasi pronto, poi qualcuno uscirà e qualcuno entrerà, non è che il Napoli sarà a braccia conserte, tutto il mercato non farà nulla, però io credo che forse con il 4-3-3 e con un allenatore così potremmo anche andare verso le 3-4 uscite, 3-4 entrate e non di più. 3-4 entrate, parlo di nuovi acquisti, poi diventeranno chiaramente di più se consideriamo quelli che rientrano dai prestiti. Pubblicità.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics Tufano.
3: Ma

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Va bene, abbiamo risposto pure a quest'amico che ha preso un attimo lo stipo per Don Raffaele, però non fa niente, ci può stare, l'abbiamo chiarito e poi ha capito. Complimenti per la trasmissione, secondo il mio parere Allegri farà bene a Napoli. 4 scudetti consecutivi non si vincono per caso, è anche bravo in Champions, nelle interviste ci mette sempre la faccia senza piangere come qualcun altro. E poi il Napoli attualmente è più forte del Milan, credo che farà bene, dice Antonio. Volevo dire che quello che ho detto io prima, poi durante la pubblicità sono andato a vedere, girando un po', e ho trovato questa notizia che c'è, che conferma quello che è un po' stato il rilievo mio finale prima della pubblicità, che si pensa allo scudetto, c'è un premio Champions, c'è un premio scudetto, pare, nel contratto di Massimiliano Allegri, quindi c'è il premio scudetto, quindi vuol dire che ci credono. Va bene, buono così, mi fa piacere se lo incassa ovviamente questo premio Allegri. Paolo, io mi sento a pezzi, non ce la faccio, io ho talmente odiato il calcio di Conte Allegri, non so come farò l'anno prossimo, dice Massimo da Torre del Greco. Se l'Inter farà 3-4 acquisti buoni, credo che per le altre lo scudetto è una chimera, vincerà ancora a mani basse, lo vedo troppo superiore. Questo dobbiamo aspettare, sì, per il momento è così, per il momento è così, però poi le cose cambiano velocemente nel calcio, però per il momento hai ragione. Marco da Houston, visto che il dato è tratto, due domande. Credi che Allegri possa passare alla difesa a 4? Sì, credo di sì, anzi sono quasi sicuro di sì. Credi che un allenatore che gioca il calcio speculativo di reazione possa cambiare in un mese e aggiornarsi? La vedo un po' più difficile, parzialmente sì, totalmente no. Per esempio, andiamo ad esempi, per il momento ci dobbiamo buttare a fare esempi. Il fatto che aspettava blocco medio-basso con i giocatori del Napoli, io andrei a pressare, i giocatori del Napoli hanno la forza fisica e la qualità atletica per pressare. Io andrei a pressare, alzerei molto il baricentro rispetto a quello che ho fatto col Milan. Io, che non so nessuno, dico che farei questo. Poi vediamo come la vede Allegri. Allora Paolo, pensi un po' se questo vince il campionato lo mettiamo al posto di Champions, lo mettiamo al posto di San Gennaro. Vabbè, ragazzi, la Champions onestamente stiamo parlando sì di San Gennaro, perché stiamo parlando di miracoli. Campionato no, il campionato in Italia il Napoli c'ha un organico molto competitivo. Quando si vince il campionato con un organico tipo quello del Napoli si fa una cosa straordinaria, ma non un miracolo però, perché come organico non ne vedo in giro di tanti migliori, c'è l'Inter sì, però poi basta, quindi basta che l'Inter ha qualche difficoltà, l'anno scorso Docet, e il Napoli quella che si può infilare, a meno che le altre ora non si rilancino, però le altre che hanno grandi ambizioni, Milan e Juventus, non so come si confronteranno al prossimo mercato in assenza dei guadagni Champions, quindi lo scenario è questo, poi non lo so ovviamente. Come cosa può succedere pure sul mercato, a volte si può spendere meno e indovinare i giocatori giusti, però negli ultimi anni non è che sono stati manco tanto bravi a indovinare i giocatori giusti, oltre a spendere Milan e Juventus, mentre l'Inter qualche volta sì, qualche volta no, ultimamente sì direi. De Laurentiis vorrebbe Allegri perché gli interessa andare molto avanti in Champions prima di vincere un altro scudetto, infatti invidio molto la Roma quando fece la semifinale Champions e lo disse apertamente. Non lo so, io la Champions sono del parere che non è che si programma così facilmente, onestamente. Cioè, la Champions ci vuole un pizzico di fortuna, non si programma così facilmente. Non credo in qualche De Laurentiis in modo stia rinnegando 15 anni di gestione societaria e soprattutto di ideologia calcistica, ma su questa ideologia calcistica il Napoli è stato ballerino, perché siamo passati da un modo di vedere il calcio a un modo diametralmente opposto. Abbiamo fatto un po' di salto da palo in frasca, devo dire la verità. Quindi una vera e propria ideologia calcistica che ne so, vi faccio l'esempio, il modello Barcellona che prende solo allenatori di un certo tipo, con certe idee, con una certa filosofia, siamo ben lontani dall'esserla. Poi Vergara, mi chiedi, no Vergara no, io lo metto, bisogna vedere se è un 4-3-3, bisogna vedere se è mezzala, credo mezzala, più che esterno d'attacco. Se è un 4-2-3-1, per me lui è l'alternativa naturale a De Bruyne dietro la prima punta. Fortunato, ciao.
4: No, scusami, ma questa settimana ti ho chiamato ben due volte, perché è una settimana abbastanza particolare. Ho votato nel sondaggio italiano di turno ed ero quasi, ecco, eccitato all'idea. Grazie sempre ai tuoi insegnamenti e la calma, mi porta un autocontrollo a dire ok, accetto la cosa, forza Allegri, perché bisogna tifare per lui ora, perché l'ideologia di dire avevo ragione
3: era... No, questa è una fesseria, non ce ne facciamo niente, no. Avere ragione non è che ci intestano una piazza a Napoli perché avevamo ragione, quindi non serve proprio a niente. Noi siamo tifosi del Napoli e se un allenatore non ci piace, quell'allenatore va bene, dobbiamo essere contenti.
4: Ok, allora io da bambino che tifo il Napoli, oggi ho 40 anni, quasi da 25, mi sento più maturo, oggi dico forza Allegri, forza Napoli e speriamo che sia la scelta giusta e che il campo insomma ce lo dimostri, ecco, perché...
3: Ma io non lo so come, io non so, io, fortuna credimi, io non conosco la strada alternativa. Io posso avere tutto lo spirito critico più elevato verso una scelta del Napoli, poi inizia la partita, io mi dimentico, quando inizia la partita, io lavoro durante la partita, però faccio un po' fatica a ricordarmi che sto lavorando, perché prevale nettamente il tifoso che è in me, io vedo la maglia azzurra in campo e ogni azione è un'agitazione, un'ansia affinché il Napoli segni, affinché il Napoli non prenda gol. Che ci dobbiamo fare? Siamo nati tifosi del Napoli, che dobbiamo fare?
4: Ma tu sei passionale, si vede, sei sanguigno, ci sta poco da fare. Allora, un attimo invece volevo trarre il buono da questa cosa e portarla sul...
3: Ma tu sapessi come mi sono innervosito guardando il Napoli primavera, io che è retrocesso. Proprio uguale, non dico uguale alla prima squadra, ma molto coinvolto sono stato.
4: Fa male. Io ti volevo chiedere, no? Hai elencato la tua formazione, o meglio la formazione che potrebbe schierare, ecco, Allegri, e somiglia quasi a quella che poi io menzionavo qualche giorno fa di Italiano, le parti erano quelle, perché poi lo sviluppo di gioco cambia? Cioè vedendo Italiano ti diverti e vedendo Allegri no,
3: il blocco sono delle ricerche, attende... allora dipende di che cosa stiamo parlando, la ricerca per esempio di determinati movimenti in fase di possesso è una cosa, poi oggi è molto importante per caratterizzare una squadra dove vai a pressare, è molto importante.
4: Noi con Conte abbiamo passato il 70% della partita in area avversaria e siamo stati praticamente quasi innocui. Il fatto di aspettare, questa è la seconda domanda, poi chiudo.
3: Perché lì secondo me c'è stato un po' un controsenso, mi permetto di dire, nel senso che pur avendo individuato quella partita come una partita di grande possesso, di molta presenza nella metà campo avversaria, l'andavamo a giocare con pochi attaccanti, secondo me le due cose andavano un po' in contrasto.
4: E invece oggi partendo un po' più bassi, aspettando l'avversario, una difficoltà che abbiamo avuto soprattutto con le piccole, no? Poi un controsenso con Allegri, ha fatto meglio con le grandi rispetto con le piccole, cioè io sto vedendo magari che quello che non è riuscito a fare Allegri col Milan forse lo riesce a fare con il Napoli, si incastrano le due cose e siamo più forti noi in ripartenza, facciamo più male noi con la qualità che abbiamo rispetto a quella che magari...
3: Vabbè, però lui Leao, Pulisic li teneva, Salemakers li teneva i giocatori di ripartenza, Rabiot che pure c'ha una bella gamba. Non lo so sinceramente che cosa... Allora, io poi dico sempre una cosa ragazzi, che io ho visto il Milan quasi tutte le partite, ma ovviamente in TV, e ho visto delle cose diverse anche, perché come noi facciamo, quando io analizzo il Napoli, io sono in grado di ricordare, perché il mio lavoro, le partite brutte, le partite con l'XG basso, le partite dove abbiamo giocato bene, dove abbiamo costruito, i nostri portieri non hanno fatto una parata, insomma me le ricordo per filo e per segno, una per una, tutte 50 le partite del Napoli. Del Milan il ricordo chiaramente è in mezzo alle tante partite che uno vede nel weekend, poi non ci devo nemmeno lavorare su, quindi c'è un altro tipo di predisposizione. Quindi io mi ricordo però alcune partite dove male non hanno giocato, Poi hanno avuto un'involuzione clamorosa, ma il tratto comune, l'unica cosa che mi ricordo quasi sempre, è questa non scelta di non andare a pressare, che nel calcio moderno mi sembra una cosa discutibile.
4: Un po' assurda. L'ultima, Paola, veloce, secondo me è stata tutta una forza di manna portare Allegri qui. Ieri litigando con un amico juventino diceva: ormai fate spesa in casa Juve, state copiando la Juve dei vecchi tempi, peccato che sono passati 10 anni, ma non mi sembra loro che Congiuntoli, Spalletti, Sarri abbiano...
3: Ferrara, Cannavari, Higuain, pure loro sono venuti a fare la spesa qua.
4: Voglio dire, e quindi niente, Paolo, forza Napoli, tifiamo per Allegri e chissà, il quinto scudetto lo porta proprio lui nell'anno del centenario.
3: Speriamo.
4: Buonasera,
3: grazie.
4: Paolo. Ciao.
3: Antimo.
5: Ciao Paolo, buonasera, complimenti sempre per la trasmissione.
3: Grazie.
5: Niente, io praticamente volevo dire pure la mia sull'allenatore. Se partiamo, cioè io non ho nulla nei confronti di Allegri, però io perlomeno negli ultimi anni, e ce n'ho molti, praticamente io non ho mai visto una squadra che si è preso un allenatore e sollenato. Cioè io non lo so come ci poteva pure stare a prendersi Allegri perché per l'amor del cielo, però cioè, in questo caso se noi partiamo solamente dal girone di ritorno che ha fatto il Milan, ha fatto più punti in Pisa che il Milan, cioè io non lo so, tu come la vedi?
3: No, io come la vedo? Io la vedo che quello che stai dicendo tu è un dato, quindi c'è poco da vederla in un modo o in un altro. È andata come hai raccontato tu, il Milan nelle ultime 10 giornate è stato 17esimo, quindi prendi un allenatore che è stato esonerato perché ha fatto un finale di campionato da esonero disastroso, tanto vero che hanno perso la qualificazione. Quindi una società ambiziosa come il Napoli dovrebbe prendere un allenatore con un trend medio o addirittura positivo. Allora se parliamo di Fabregas, parliamo di uno che ha avuto una stagione straordinaria, se parliamo già di Italiano e Sarri, parliamo di due che hanno avuto una buona stagione ma non straordinaria. Quindi ci sono vari, però il Napoli evidentemente fa una valutazione più ampia, non legata all'ultima stagione. Poi può darsi che il Napoli ha delle informazioni, manna, dicono che abbia spinto molto per Allegri, perché evidentemente manna ritiene che Allegri con una società forte alle spalle gestisce bene le cose, e che quando le cose con Allegri sono andate male perché c'era un po' di caos alla Juventus prima e al Milan poi. Può essere una spiegazione questa. Noi questo ci dobbiamo augurare, no? Noi ci dobbiamo augurare di vedere un Allegri diverso dall'anno scorso. Questa mi sembra che su una cosa dobbiamo essere tutti quanti d'accordo, perché l'Allegri dell'anno scorso non andiamo da nessuna parte. Se Allegri fa delle cose diverse, l'ambiente è diverso, i giocatori sono diversi e lui prende delle decisioni tattiche diverse, e allora può darsi che le cose possano andare bene. Se Allegri si ostina a fare quel tipo di calcio non vince più. Quel tipo di calcio purtroppo non vince più. Purtroppo per chi lo vuole fare, ma non sto parlando del 3-5-2. Quel tipo di calcio, blocco basso, attesa, non vince più quel calcio lì.
5: Capito.
3: Allora devi cambiare, se vuoi rimanere a certi livelli altamente competitivo devi apportare delle modifiche. Io penso che stiamo parlando di persone intelligenti, quindi prendo paro paro il discorso che avevo fatto per Conte, perché anche su Conte dicevo: Conte bravissimo, ma se vuole vincere ancora a Napoli deve metterci qualche cosa di nuovo. Ora con Allegri dico qualche cosa di più di Conte, addirittura di nuovo ci deve mettere. Questo è tutto.
5: Io ti ripeto, io per esempio Allegri nelle squadre piccole non ha mai fatto nulla, anzi...
3: No, a Cagliari andò bene.
5: Però poi dopo mi sembra un altro anno, pure se lo potessi il Cagliari, pure non...
3: No, a Cagliari andò bene, il problema è che dopo...
5: Invece per esempio Italiano, che a me non è che... Però per esempio nello Spezia, io l'ho visto nel Bologna, poi abbiamo visto pure la Fiorentina che ha fino a fatto. Cioè praticamente si è tolto praticamente Italiano e addirittura stava andando. Cioè poi gioca bene, perché poi gioca a centrocampo a salite e a me piacciono molto. Cioè non lo so, questa è una mia idea, però va bene.
3: E nel pressing, nel PPDA, nell'interruzione dell'azione avversaria era primo il Bologna, il Milan era ultimo. Quindi se noi teniamo in considerazione questi dati, sono opposti, poi dopo ce ne stanno tanti altri nel calcio, poi c'è il valore dei calciatori che è predominante, Però questi dati, se tu, ecco il discorso che facevamo con l'amico di prima, se tu c'hai un'idea di calcio ben precisa e ben definita, tu società sportiva Calcio Napoli, vai in una direzione oppure vai in un'altra. Se c'è l'idea che il calcio conservativo è ancora in grado di produrre risultati, va benissimo andare con Allegri dopo Conte. Se ti sei fatto invece l'idea, che è un po' la mia, che oggi il calcio ti fa vincere se fai una proposta diversa, più coraggiosa, non così diciamo speculativa, se fai questo tipo di discorso, secondo me oramai dice il calcio europeo, mondiale, che si vince così. E quindi io andrei su quella strada lì. Detto tutto questo, nessuno vieta a Conte e ad Allegri di fare questo, di aggiornarsi su certi aspetti e fare questo. Quello che mi preoccuperebbe molto è se non riuscissero a convincersi di questo e restassero sulla loro posizione, parliamo adesso al singolare, restasse Allegri sulla sua posizione, che quel calcio che lui pratica è quello migliore per arrivare al risultato. È stato quello migliore per arrivare al risultato, non è più quello migliore per arrivare al risultato, quindi che apporti modifiche il buon Max. Questo è tutto.
5: L'ultima cosa prima che stacco, io lo so, per esempio, quello che, per esempio, Allegri sì, lo vedo, però non lo vedo come gli altri allenatori energici, capaci di, come devo dire, con quel lavoro tipo Fabregas, tipo Italia, cioè quella voglia di, non lo so.
3: Allegri pensa Allegri punta molto sulla scossa emotiva quando è in vantaggio di un gol nei minuti finali. Fa finta, praticamente l'ha detto, che lui fa finta che si incacchia quando butta la giacca via, perché pensa che quello è un modo per trasmettere attenzione, energia alla squadra. E lui la vede così, io non la vedo così. Io me la partita me la vedrei in tribuna, se fossi l'allenatore, che si vede meglio. Però vabbè, lasciatemi perdere, non faccio l'allenatore. Grazie, Antimo, pubblicità.

0: All'Ippodromo di Agnano è già estate. In pista le corse di galoppo vi regaleranno uno spettacolo unico. Domenica 31 maggio dalle 13 il parco apre gratuitamente al pubblico. Pizzeria, ping pong, gonfiabili, area giochi e tanto verde. Un appuntamento da vivere all'aria aperta. Info su ippodromoagnano.it.
1: Vuoi ridurre i costi energetici della tua impresa? Con l'avviso per l'autoproduzione da fonti rinnovabili sono disponibili 262 milioni di euro per PMI e grandi imprese del Mezzogiorno. Presenta la tua domanda entro il 3 luglio. Scopri di più sui canali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Iniziativa finanziata dai fondi strutturali europei PNRIC 2127.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Eccoci qui di nuovo in diretta, andiamo subito al telefono da Mario.
7: Ciao Paolo, buonasera e forza Napoli sempre. Volevo solo velocemente...
6: Mario, c'è?
7: Mi senti? Paolo?
6: Vediamo un attimo.
7: Paolo?
6: Eccoti qua, buonasera, scusami Mario.
7: Salve, ciao, buonasera. Volevo solo... dare un mio piccolo contributo riguardo al discorso ovviamente dell'allenatore. Io non sono a priori contro Allegri, nel senso che certo tra virgolette l'ho odiato sportivamente come quando è stato allenatore della Juve, non l'ho mai condiviso nei suoi atteggiamenti come tu credo la gran parte di noi tifosi del Napoli, però non sono dell'idea che essendo malato un po' come tutti noi, tu sei tra quelli che come me, io sono di età abbastanza non avanzatissima, però posso dire di aver visto il Napoli da, diciamo, di Giacomini, di Rambone, Pesaula, insomma, ci siamo capiti. Quindi sì, abbiamo sofferto le salvezze, cose, cioè, quindi veniamo da quella, anche da quella storia lì. Per cui ritengo che prima un giudizio sull'allenatore, a prescindere dal suo passato, dobbiamo attendere.
6: No, no, i giudizi sugli allenatori, per quello che hanno fatto in carriera, sia le cose positive che negative, adesso stiamo parlando di Allegri, sono sotto gli occhi di tutti, sia le positive che le negative. Il giudizio su Allegri, allenatore del Napoli, non si può dare per la semplice ragione che non ha fatto nemmeno un minuto fino a mo' come allenatore del Napoli.
7: Questa è la mia...
6: cioè, è molto semplice la cosa. Sul passato possiamo dire, alla Juve quell'anno mi è piaciuto, quando è andato in finale di Champions mi è piaciuto, quando quest'anno non mi è piaciuto, possiamo dirlo. Col Napoli quello che farà dobbiamo stare zitti,
7: dobbiamo
6: e dopo la prima giornata dobbiamo parlare della partita della prima giornata, dopo la settima dobbiamo parlare della settima giornata, delle singole partite, poi un giudizio più completo lo possiamo dare a un certo punto della stagione, perché ribadisco il concetto semplice, quest'anno a Milano fino a un certo punto di Riff o di Raff stavano secondi, erano abbastanza soddisfatti, poi dopo hanno cambiato con i risultati, con le prestazioni completamente idea, quindi il calcio è mutevole.
7: E qua mi volevo collegare, cioè c'è un dettaglio che secondo me, mo sentendo pure gli altri amici che hanno chiamato, cioè lasciando perdere questo discorso di essere critici a prescindere, cioè, il dettaglio secondo me, facendo il paragone, il parallelo col Milan di quest'anno, la gestione Allegri e i mancati risultati, ma c'è un dettaglio che secondo me noi non possiamo perdere di vista, che da là veniamo, cioè il Napoli è una rosa forte.
6: Ma quella del Milan non era debole, poi dopo io non so i fatti del Milan bene, giorno dopo giorno quello che succede, la società e tutte queste belle cose, io non seguo il Milan, però se devo dare un giudizio tecnico sui giocatori, se incominciamo dal portiere, ragazzi hanno 10 punti in più di noi solo col portiere. Poi altri giocatori forti ce li hanno in mezzo al campo, qualcuno...
7: Però secondo me Paolo, scusami, come rosa, io il Napoli la ritenevo inferiore solo all'Inter, ok? Inferiore è pure da vedere, nel senso da giocarsela, ok? Se, questo è il mio parere, personalissimo. Non la vedevo inferiore al Milan. Il Napoli per me, dopo l'Inter, era l'antagonista, la narrazione che c'è stata, soprattutto da parte dei media nordici, che ci dicevano che noi eravamo i strafavoriti, che addirittura quella era una cosa che non stava neanche in testa. Però la rosa è forte, ma lasciando per me il Napoli è forte come rosa, ovviamente la rosa attuale, ma al netto di quello che poi...
6: Mario, vai a chiudere che c'è un altro amico e devo poi chiudere la
7: trasmissione. Ho fiducia nel fatto che comunque, avendo una rosa forte, Allegri possa fare, dare il suo consiglio.
6: Speriamo bene, grazie assai Mario.
7: Ciao, ciao.
6: Fabio. Ah, è caduta la linea, Fabio, che mi ha fatto arronzare a Mario per essere accolto e poi lui invece era caduta la linea, mannaggia. Che facciamo, Simone? Prendiamo un'altra oppure abbiamo qualche messaggio, però visto che è arrivata subito la prendiamo e andiamo con Armando a chiudere.
8: Paolo, buonasera, mi senti?
6: Ciao, sì.
8: Ciao Paolo, complimenti ancora per la trasmissione.
6: Grazie, veloce, veloce Armando, che mancano 2 minuti.
8: Ok, Paolo, una cosa rapida. Per quanto riguarda allora i nuovi profili che Napoli tenderà a prendere, visto l'allenatore, tu che pensi? Andremo a prendere giocatori anche centrocampo?
6: Giocatori anche?
8: Centrocampo, anche molti difensivisti?
6: No, no, no.
8: La parte difensiva?
6: No, no, su questo no, perché Allegri... Non, allora Allegri è particolare la definizione su Allegri, perché Allegri sembra difensivista, cioè è difensivista perché fa il blocco basso, quindi è una cosa tattica, però nella scelta degli uomini non è molto difensivista, lui è quello che ti fa un centrocampo, il centrocampo vuole la qualità, vuole giocatori che si buttano dentro, che vanno a fare gol, quindi io penso che lui è tranquillo su McTominay, De Bruyne insieme, non credo che si vada a porre il problema, non teniamo il centrocampista difensivista, lui difende di squadra, speriamo un po' meno, in maniera un po' più moderna, più tenendo il baricentro più alto, però quei giocatori di qualità li vuole in campo, perché poi quando c'è il pallone gli piace molto di avere giocatori che trovino la soluzione.
8: Capito, quindi pensi che giocheremo più possesso palla partendo dal basso?
6: Questo no, proprio partendo dal basso, classica uscita dal basso, la fa, ma non è che la fa in maniera ossessiva, però sì. A centrocampo il pallone lo lavora, altrimenti non avrebbe fatto giocare tutto il campionato Modric, Rabiot, sempre praticamente giocavano.
8: Va benissimo.
6: Ciao, grazie.
8: Di nuovo,
6: ciao, grazie Armando. Grazie, vi lascio a Lucio Pengo per le news, poi Calvano con Calaiò, ringrazio Simone Zaccaria in regia, ci sentiamo lunedì con 442, un saluto da parte Paolo del Genio e buona serata a tutti.
9: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
10: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
12: Buonasera da Lucio Pengue, in apertura alla cronaca. Ha trascorso 3 giorni in terapia intensiva, ma adesso il peggio sembra essere alle spalle. Migliorano le condizioni del 12enne che il 26 maggio è stato accoltellato al polmone dal padre al culmine di una lite in famiglia in un appartamento del Rione. Sanità in quell'occasione, ferita alla mano anche la madre, mentre l'uomo, 35 anni dopo aver colpito anche un'infermiera del 118, ha tentato di uccidersi tagliandosi la gola. Sei persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su un presunto traffico di droga. Dalla Spagna all'Italia, 4 gli indagati finiti in carcere, 2 ai domiciliari. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza di Aversa e rappresenta un nuovo sviluppo delle indagini che già a gennaio scorso avevano portato a 12 misure cautelari, secondo gli investigatori, e lo stupefacente arrivava dalla Spagna per poi essere smistato anche nelle piazze di spaccio della provincia di Napoli. Ancora cronaca, Napoli Centrale si prepara a cambiare il volto senza mai fermarsi. Presentato a Palazzo Santa Lucia il progetto di riqualificazione della stazione ferroviaria alla presenza del presidente della regione Campania Roberto Fico, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dell'amministratrice delegata di grandi stazioni Elena Sorlini. I lavori interesseranno 10.000 metri quadrati dei 30.000 complessivi della struttura e dureranno circa 18 mesi. Previsti nuovi spazi commerciali, vetrate, impianti e interventi strutturali con circa 400 addetti impegnati nel cantiere. La prima parte del progetto dovrà essere pronta e completata entro l'America's Cup del 2027. È stato revocato il sequestro del punto ristoro in costruzione allo stadio Diego Armando Maradona. Il Napoli Calcio ha ottenuto il dissequestro della struttura dopo un confronto con il legale del club Fabio Fulgeri e la procura di Napoli. I sigilli erano stati apposti il 18 maggio scorso dalla polizia municipale per l'assenza di autorizzazioni edilizie. Il club azzurro si è impegnato a regolarizzare la pratica e a ripristinare lo stato dei luoghi prima della ripresa dei lavori. Vediamo con lo sport, il calcio. Il Napoli avrebbe individuato in Massimiliano Allegri il successore di Antonio Conte sulla panchina azzurra. Il tecnico toscano, dopo l'esperienza al Milan, sarebbe pronto a tornare a Napoli, dove ha già giocato da calciatore. Manca ancora l'annuncio ufficiale da parte del club di Aurelio De Laurentiis, ma la scelta sembrerebbe ormai definita. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Amici ed amiche di Kiss Napoli, buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con il calcio della sera. Buonasera da parte di Marcello Calvano. Questa sera sono, diciamo così, orfano di Emanuele Calaiò, che è impegnato in una partita di beneficenza, ma che naturalmente ritroverete al mio fianco lunedì dalle 19 alle 20. E sì, perché con la programmazione estiva di Kiss Napoli, il calcio della sera fino alla fine di luglio durerà soltanto un'ora, quindi filo diretto da lunedì dalle 19 alle ore 20 con me e con Emanuele Calaiò. Siamo in attesa naturalmente dell'ufficialità, la firma di Massimiliano Allegri sul contratto che lo legherà, stando a quello che ci giunge in redazione, per i prossimi 2 anni al Napoli. C'è bisogno dei tempi tecnici per liberarsi dal Milan e firmare la lunga documentazione che come sempre accompagna i nuovi arrivi in casa Napoli, e poi arriverà l'ufficialità con il tweet di Aurelio De Laurentiis. 081 546 6873 il numero a cui potete telefonare per intervenire in diretta, 342 00 00 100 invece il numero per i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo immediatamente con Pasquale. Ciao Pasquale.
1: Ciao Massimo, buonasera.
0: Ciao.
1: Calaiò è una partita di beneficenza, no?
0: Sì.
1: Stasera.
0: Sì.
1: Va bene. Lo volevo salutare, però va bene.
0: Te lo saluto io, non ti preoccupare.
1: Ti ringrazio.
0: Niente, prego.
1: Volevo dire che non sono felice della scelta, sì, di Napoli per quanto riguarda Massimiliano Allegri, perché per me è un allenatore con un stile di gioco obsoleto, perché noi speravamo di trovare perlomeno il gioco, quello che è mancato fino adesso, però io so che quello che conta è vincere, perché puoi giocare come vuoi, bello o brutto, ma poi i risultati li devi portare a casa.
0: Sì.
1: E con Massimiliano Allegri, cioè, dove ha allenato tranne l'anno scorso, perché un po' la società, un po' per la punta che noi gli hanno regalato al Milan, prendendo Fulkrug, avendo un Cucu che hanno reso zero,
0: sì,
1: zero, al di sotto delle loro capacità calcistiche. Io mi sento di dire che questo Napoli quest'anno fa paura, ragazzi.
0: È bello come dall'inizio della telefonata alla fine della tua telefonata hai, diciamo così, passato tutte le varie fasi del tifoso napoletano in questo momento, ovvero una sorta di negazione verso l'arrivo di Massimiliano Allegri per le motivazioni che possono anche essere ragionevoli, per carità, ci mancherebbe altro, ha poi la constatazione su quello che Allegri ha ottenuto in carriera, sono sicuramente più successi che insuccessi, e la possibilità di comunque far bene con questa squadra. E non è detto che il gioco di Allegri, lapsus che ci può stare, il gioco di Allegri e anche lo schema tattico e la scelta degli uomini del nuovo allenatore del Napoli debbano essere per forza uguali a come gestiva e a come sceglieva gli uomini l'anno scorso al Milan, perché la rosa del Milan è una cosa, la rosa del Napoli attuale, comprensivi anche dei ritorni dai prestiti e di qualche operazione che sicuramente andrà fatta, almeno 3, 4, forse 5 calciatori in entrata. Secondo me la rosa del Napoli permetterà ad Allegri di poter variare fra più moduli, e questo è il segreto di ogni grande squadra, ragazzi. Ce ne siamo resi conto l'anno scorso quando, per necessità virtù, Conte ha dovuto cambiare ben 3 moduli in un solo anno.
1: Io ti voglio dire solo questo,
0: sì,
1: voglio dire solo a tutti i tifosi del Napoli, prima di parlare, prima di dire la nostra, giudichiamo sempre il campo. Noi,
0: giusto,
1: a dicembre possiamo già tirare le somme, ma adesso una persona che ancora deve firmare, Zapamanghis, che deve venire a Napoli, nato poco, già lo stiamo facendo. Cioè,
0: e questo è sbagliato, ma sarebbe stato sbagliato con qualsiasi allenatore, ragazzi, non perché Allegri o italiano, ma onestamente partire con le critiche prima ancora che un allenatore abbia firmato con il Napoli mi sembra.
1: Scusami, solo
0: sì,
1: meno male che Conte aveva chiesto compattezza, ragazzi. Aro sta compattezza.
0: Complicato.
1: Forza Napoli sempre, un bacio.
0: Grazie Pasquale. Un abbraccio anche a te. Voglio leggere un messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Buonasera carissimo, volevo farti una domanda. Secondo te Allegri punterà sui giovani come Marianucci, Vergara? Sento voci di cessione su Vergara e non puntare su di lui nella prossima stagione. Tu come la vedi, Fabrizio da Zurigo? Caro Fabrizio, se penso all'ultimo periodo di Allegri alla Juventus, quindi prima che venisse esonerato, ha lanciato tantissimi giovani in quella stagione della Juve, proprio perché c'erano stati tanti infortuni, e fece leva proprio su alcuni ragazzi che adesso stanno facendo carriera in Serie A. Mi riferisco a Miretti, a Fagioli, a Sulè, a Nicolussi Caviglia. Quindi se ci sono dei giovani di qualità, Allegri ci punta. Il problema è averli i giovani di qualità, e onestamente in questo momento, se guarda la primavera del Napoli, credo che sia difficile, al netto di Vergara, che non è un ragazzo della primavera. Vergara è arrivato a Napoli quest'anno dopo aver già collezionato un bel po' di presenze in Serie B, quindi nelle serie minori. Quindi attenti a chiamare Vergara giovane. È giovane per il modus pensandi italiano, ma non è assolutamente un giovane. Detto ciò, Allegri, quando ha la possibilità di attingere dalla primavera, di attingere da giovani che sono di valore, lo fa. Alla Juventus è successo. Il problema è che la primavera del Napoli che cosa offre in questo momento all'allenatore, che esso sia Allegri o qualunque altro? Questa è la difficoltà principale, secondo me, che Allegri potrà trovare quando arriverà a Napoli. Andiamo da Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Finalmente riesco a parlare con voi.
0: Eccoci Alessandro, con me più che altro. Mi dispiace che non ci sia Emanuele sera, ma ti devi accontentare.
2: A parte che voi siete compagnia fissa ogni giorno per quanto riguarda tutta la programmazione, cose, eccetera, eccetera. Mi piacerebbe qualche volta, infatti ho invitato anche Walter di parlare da vicino, anche perché una volta frequentavo la, quindi mi farebbe piacere cambiare anche
0: quando vuoi, e se bussi con

0: capisci che lui era un amante delle scuderie, dei cavalli, infatti adesso ha delle scuderie come persone io non posso dire niente, perché era un calciatore come tutti i calciatori, sai, vedono le cose diversamente.
1: Certo.
0: E allora che devo dire? Io voglio parlare sull'allenatore Allegri. Allegri ha un figlio importante, per cui i napoletani devono solo di fare per il Napoli e sperare che le cose vadano meglio di come sono andate quest'anno, perché non c'è altra soluzione. Se vai a prendere uno di quelli che si parlava prima, no? I giovani, che però anche italiano, bravissimo, però in due anni perché ha vinto 100 gol. E ne ha fatto 95, pure ne ha fatto 95.
1: Sì.
0: E il calcio per vincere devi avere una difesa forte. Perché se tu sei sicuro di vincere 4-3, 5-4, va tutto bene. Però se poi questo non lo puoi fare, diventa un pochino tutto complicato. Cioè, io sono un estimatore di Sarri.
1: Sì.
0: Vedevo la partita, vedevo la partita in tempo e poi ero contento, mi vedevo le altre partite. Però purtroppo Sarri non è più quello di prima. Sarri ha rifiutato il Napoli e devo essere coerente con le mie idee. Secondo me, come prosieguo di lavoro, la scelta è giusta. E in questo momento non si può criticare Allegri per quello che ha fatto. Poi quando viene a Napoli, come conta, se comincia anche lui a sbagliare certe sostituzioni, a sbagliare a vedere le cose una certa maniera, noi siamo qua per vedere, cioè siamo invitati per parlare di certe cose, poi c'è chi ha il coraggio di parlare,
1: certo.
0: E chi invece viene da voi, parla con voi, la gira come vuole lui, ma alla fine non dicono mai di quello che pensa. Io dico che secondo me è la scelta giusta, poi dipende sempre, poi alla fine per chiudere dipende che squadre fai.
1: Certo.
0: Napoli per me è fortissimo già adesso, sicuramente lui fa prendere qualcosa, fa prendere qualche calciatore, penso Napoli non ha nessun problema e non credo che Allegri sia diventato adesso l'ultimo arrivato.
1: Su questo sono assolutamente d'accordo con te, anzi io lo spero che sia ancor più motivato nel far bene, sia per il bene del Napoli, anzi soprattutto per il bene del Napoli, ma anche per la sua carriera, perché è evidente, mister, che nella passata stagione ci sono anche delle sue responsabilità evidenti nel Milan, che non riesce ad ottenere una qualificazione in Champions League nonostante abbia giocato solo una partita a settimana.
0: Devo essere onesto.
1: Sì.
0: Ma l'anno scorso il Milan era una squadretta, eh.
1: Sì, no, ma questo è fuori da ogni dubbio, però un po' di responsabilità ce l'ha anche Allegri.
0: Sì, ma è chiaro, le responsabilità ce l'hanno un po' tutte.
1: Certo.
0: Ma cioè la squadra del Milan l'anno scorso, togliendo quei 3 o 4, ci ha giocato con un signor giocatore di 40 anni.
1: Sì.
0: Che era il migliore in ogni partita e ti fa capire tutto. Quando hai tolto quei 2 o 3, ma veramente lui ha fatto il miracolo, io devo dire la verità. Poi che è successo? Che negli ultimi mesi, con un pazzo scatenato come le ha e qualcun altro, si è rotto lo spogliatoio, si è rotto la società e diciamo alla fine è uscito lui vincitore, sai perché? Perché ha visto che hanno cambiato un po' tutto.
1: Sì.
0: Hanno cambiato tutto perché hanno capito che lì è stato un errore generale e basta.
1: Mister, voglio sentire il parere su quello che tu hai appena detto di un ospite che adesso è in collegamento con noi e che con te ha condiviso il centrocampo, lo spogliatoio del Napoli per tantissime stagioni ed è Gianni Improta. Ciao direttore, buonasera, ben trovato.
2: Ciao, buonasera, ciao Enzo.
0: Il baronetto, grande amico mio, ci vogliamo un sacco di bene. Ci siamo
2: è la verità, è la verità. Ciao.
1: Ecco, allora io vado da Gianni Improta per chiedergli innanzitutto un parere su quello che ha appena detto Vincenzo Montefusco e per parlare con te e anche con il mister del centrocampo del Napoli nella prossima stagione, perché secondo me, come spesso e volentieri accade, è la chiave della idea tattica che potrebbe avere Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Vai direttore.
2: Ma indubbiamente su quello che ha detto Enzo non c'è da aggiungere altro, sono pienamente d'accordo, ha descritto bene cosa si è potuto verificare in seno al Milan e poi ovviamente sappiamo come sono andate le cose, vale a dire un divorzio quasi annunciato, ma giustamente non è che Allegri avesse a disposizione chissà quali calciatore.

0: sicuri da poter fare chissà quali risultati. E dispiace ovviamente per il Milan, che ha buttato via la qualificazione in Champions nelle ultime gare, però bisogna farsene anche una ragione. E la ragione dove sta? Sta nel fatto che ha spiegato benissimo Enzo, dicendo che non è che avevamo a che fare con chissà quale squadrone, anzi mancavano dei punti di riferimento proprio come ruoli importanti, e a lei ha fatto quello che ha potuto. Però veniamo a noi, e che la mia considerazione su quello che si sta verificando nelle ultime ore, vale a dire Allegri il nuovo allenatore, bisogna fare in modo che venga accolto con entusiasmo, come abbiamo accolto Antonio Conte. Sì, siamo sulla falsariga per quanto riguarda il discorso tattico importante, però la domanda che tu mi hai fatto sul, sì, diciamo, sul centrocampo, io ti dico che vedo De Bruyne protagonista l'anno prossimo, ovviamente, perché sappiamo benissimo che Allegri doveva essere lui l'allenatore,
1: sì,
0: poi si è virato su Conte, e stranamente viene acquistato diciamo come primo calciatore l'anno scorso De Bruyne,
1: sì,
0: poi Conte ha accettato e ha fatto quello che ha fatto. Io vedo un centrocampo che parte con la presenza di De Bruyne e poi ovviamente...
1: Ma a 3, a 4, a 5, come,
0: no,
1: come lo
0: vedi? A 3, il Napoli per quanto mi riguarda deve giocare col 4-3-3, ha nelle caratteristiche dei singoli in questo schema. Se si vuol far fare la difesa a 3, relegando poi tra l'altro a braccetto di destra uno come Di Lorenzo, che magari si impegna, ma il suo ruolo è la fascia destra, quindi o si gioca a 4 in difesa, oppure il Napoli va incontro ad una stagione non di quelle là che ci fanno sperare. Io sono di questo avviso, perché poi tra l'altro dove rientrerà quasi sicuramente Lang,
1: sì,
0: e quindi col 4-3-3 tu vai a comporre sempre le coppie,
1: certo,
0: nei rispettivi ruoli, e quindi se annoveriamo Noah Lang, Allison, Politano, Neres sugli esterni, ma cos'altro vogliamo di più?
2: Io dico il Napoli che... è uno squadrone, ma ragazzi, ma siamo scherzati.
0: Bravo Enzo.
1: Quindi immagino mister che tu condividi in pieno la fotografia che ha fatto Gianni Improta rispetto al modulo tattico, il 4-3-3 con la rosa attuale, tenendo conto anche dei rientri, è il modulo di riferimento, diciamo così, per la prossima stagione.
2: Tante volte che mi chiamano e mi fanno parlare con Gianni, no, alla fine vedi che ci troviamo in tutto, so perché siamo quelli che diciamo, quelli che pensiamo, in più capiamo un pochino, ma proprio.
1: sei modesto mister.
2: Che cosa succede? Tu hai De Bruyne, De Bruyne è un giocatore proprio benissimo per Allegri, perché a lui, ti ho detto, lui piace il giocatore tecnico, ma io so che secondo me non cambia proprio niente. Napoli gioca 4-3-3, davanti sei fortissimo con una squadra anche molto giovane, in mezzo al campo l'unica cosa di De Bruyne è questa, Gianni. Speriamo che stia bene, perché se sta bene ci idealizza col suo gioco. Quello non ha fatto niente l'ultima partita, ha messo una palla e l'ha mandato in gol.
1: Sì.
0: Ha risolto la partita.
2: Cioè, questi giocatori lo facevi tu, ogni tanto lo facevo io.
1: Ma lo ha fatto anche l'altra sera, io non so se l'hai visto, ma io ho visto un Gianni Improta che andava incontro alla difesa, smistava il pallone, fantastico.
2: E io stavo là in borghese
1: perché l'età... Hai fatto l'osservatore, mister, hai fatto l'osservatore.
2: L'età purtroppo non mi consente di spogliarmi, per carità. E allora posso dire questo: il Napoli già come sta, con qualche ritocco sicuramente, perché io, per carità, non mi permetto, non è una critica, ma io sul Lobotka ho sempre avuto un po' di dubbi. Vorrei un Lobotka che ogni tanto prendesse un pallone e lanciasse in verticale la squadra, cosa che non fa quasi mai, sempre con questo TikTok.
1: Sì.
2: Però le due mezzale, secondo me, in Italia due mezzale del Bruno McDonald non ce le ha nessuno.
0: Bravo,
1: è vero.
2: Siamo scritti, come li hanno i giocatori veri.
1: Sì,
2: sì. Speriamo che stia bene, che non abbia altri infortuni. Questo è
1: il io credo che il lago della bilancia rispetto a quello che dici tu in vista della prossima stagione sarà proprio il mondiale. Se De Bruyne gioca un gran mondiale dal punto di vista dell'integrità fisica e della capacità di risultare ancora decisivo per le sorti della sua nazionale, arriva ancor più motivato e consapevole dei propri mezzi per la prossima stagione. Quindi speriamo davvero che il Belgio faccia bene al prossimo mondiale. Mister, ti ringrazio per essere stato con noi.
2: Ciao, buonasera Gianni, un abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao Enzo, ciao.
2: L'altra sera è stata una serata magnifica, meravigliosa.
1: Esatto,
0: bella,
1: sono
0: bella, veramente.
1: Sono d'accordo.
2: I napoletani hanno fatto come al solito, guarda, quando si sospettano le luci, hanno acceso tutti le prime, è stato semplicemente uno spettacolo.
1: È vero, è vero, condivido in pieno.
2: Alle organizzazioni, a tutti noi che stavamo...
1: E speriamo che possano essere organizzate più e più volte manifestazioni del genere, perché tra le altre cose i grandi club europei hanno una squadra legend che ogni tanto va a giocare, ad affrontare altre squadre legend in giro per l'Europa, e sono davvero delle kermesse fantastiche che danno lustro ai club e soprattutto riappacificano i tifosi con un calcio che purtroppo non c'è più, che è quello fatto dei ricordi, del romanticismo e delle vecchie glorie che hanno dato tanto a questo sport. Grazie a Vincenzo Montefusco, e ritorno da te direttore proprio per ennesima parentesi sull'altra sera. Ti ho fatto i complimenti, forma smagliante, stanno arrivando tanti messaggi dove appunto raccontano come ti hanno visto davvero in grandissima forma. Che cosa hai provato ad essere l'esponente di un Napoli, l'esponente tra virgolette, perdonami se dico questa parola, comunque con più esperienza, ecco, mettiamola così, dei calciatori degli ex Napoli in campo, e che cosa hai provato nel ricalcare di nuovo il manto erboso del Maradona, o meglio del San Paolo, chiamiamolo San Paolo visto che stiamo parlando con te.
0: Per me era il San Paolo, poi giustamente Diego è arrivato e lo chiameremo sempre, certo, Maradona. No, è stata una sensazione incredibile. Tra l'altro devi sapere, io ero il rigorista della squadra dell'epoca, con tanti campioni dentro, e parliamo di Altafini, Sormani, Amrin, Giuliano, Zoff, Bianchi, Montefusco, insomma tanti, tantissimi. E io ero il più giovane ed ero il rigorista. Perché dico questa cosa?
1: Sì.
0: Perché davanti a 80, 90 e a volte anche 100.000 spettatori dovevi calciare un rigore, no?
1: Sì.
0: Allora io, sai cosa facevo? Mi isolavo, facevo finta di stare da solo, altrimenti le gambe
1: tremavano,
0: e quindi con questo che ti dico? Ti dico che nello scendere in campo al Maradona ho provato quei momenti là, ma la cosa più bella della serata è che le varie generazioni che si sono ritrovate, rincontrate, si sono sempre abbracciate, volute bene per giuste cause, appunto quella del teatro nel carcere,
1: certo,
0: di Pisida, e per il Santo Bono. Quindi noi legend saremo sempre presenti per fare questo tipo di manifestazioni, ma la mia sensazione è stata unica, e sono ritornato indietro quando avevo 20 anni, e poi mi hanno raccontato che la telecronaca del Sud Dazon,
1: sì,
0: ha parlato di un giovane del 48.
1: Esattamente, che si muoveva come un giovane del 48, perché credimi, io ti ho osservato con grande attenzione e hai giocato proprio alla Lobotka, venivi incontro alla difesa, smistavi il pallone a destra e a sinistra, ti proponevi, onestamente è stato uno dei momenti più belli, nonostante io non abbia avuto modo di vederti giocare dal vivo, ma è stato davvero uno dei momenti più belli dell'altra sera. Quindi ti ringrazio a nome mio, ma anche a nome dei tanti tifosi che ci stanno scrivendo e che mi chiedono giustamente di abbracciarti e ringraziarti per le emozioni dell'altra sera.
0: Grazie, io ringrazio te, ringrazio tutti loro e ovviamente chiudo con il dire: siamo vicino ad Allegri, ci sarà il prossimo allenatore.
1: Grazie mille, direttore, ti abbraccio forte, alla prossima.
0: Grazie a te, buona serata, ciao ciao.
1: Ci fermiamo, pubblicità, poi ascoltiamo una lunga intervista fiume del nostro Lucio Pengue che ha intercettato Walter Sabatini, a tra poco.
3: Se le due ruote sono la tua passione, non perderti l'evento più spettacolare della stagione. Honda Live Tour. La gamma Honda 2026 in prova sul lungomare di Napoli. Porta con te il casco e la patente di guida e prova il piacere di cavalcare una Honda sulle strade della tua città. L'appuntamento è dal 29 maggio dalle ore 15 fino al 31 maggio alle ore 18 in Largo Sermoneta. È un evento in collaborazione con le concessionarie Honda Moto di Napoli, Honda Magazine Napoli e Tamburrino Moto. Honda Live Tour, ti faremo provare di tutto.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,79 euro.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
8: Sottocosto Deco.
9: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.
10: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
11: La tavola perfetta per una birra Moretti.
12: Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Siamo tornati in diretta, ancora buonasera da parte di Marcello Calvano. Vi faccio ascoltare l'intervista realizzata dal nostro Lucio Pengue con Walter Sabatini.
14: Al calcio della sera un grande ospite, siamo davvero onorati di avere Walter Sabatini. Ciao direttore, come stai?
15: Un saluto a tutti, bene, grazie, bene.
14: Allora direttore, il valzer delle panchine ovviamente appena finisce il campionato caratterizza sempre i primi movimenti e anche se era nell'aria l'addio di Antonio Conte, un po' qui a Napoli ha provocato una sorta di terremoto, te l'aspettavi?
15: Beh, il terremoto no, però disorientamento è un dispiacere dei tifosi napoletani, era del tutto prevedibile perché Conte è venuto, ha vinto, ha voluto bene al Napoli, l'ha dimostrato in molti modi, e quindi è evidente che la gente sia smarrita e un po' dispiaciuta.
14: Secondo te quali sono stati i motivi che hanno spinto Antonio Conte verso questa scelta? L'impressione, ti dico, commentando tutti i giorni le vicende del Napoli, è quello proprio di un uomo che ha dato tutto, come se fosse scarico anche dal punto di vista fisico e mentale. Poi magari basta qualche settimana, qualche mese e si rigenererà, però l'avventura del Napoli sembra essersi conclusa per questo motivo. Non so se condividi questo tipo di riflessione.
15: Beh, non ne sono a conoscenza diretta, però è evidente che una squadra e un ambiente come Napoli ti consumano, ti succhiano tutte le energie. Se sei una persona onesta come lo è Antonio Conte, nel senso che lavori a disposizione del club e dei giocatori con pienezza, senza infingimenti, senza come dire scuse, e vai diretto sul campo e fai un lavoro, voglio dire, massacrante, poi diventa massacrante anche fuori dal campo, Quindi l'ipotesi che Conte sia stato o sia stanco da un punto di vista nervoso oltre che fisico è del tutto accettabile, e credo che possa essere veramente il vero motivo della separazione, diciamo così.
14: E rispetto al dopo Spalletti, quando ricordiamo De Laurentiis fece una serie infinita di a lui piace chiamarlo casting, sentì non so quanti allenatori per poi andare su Garcia, quest'anno sembra essersi delineata una strada più netta, prima Sarri, poi Allegri, Italiano, insomma il ballottaggio era tra pochi uomini, tra pochi allenatori, e tutto lascia presagire, anche se ovviamente manca l'ufficialità, ma le notizie che sono in nostro possesso ci danno più di una sicurezza, che il prossimo allenatore del Napoli sarà Max Allegri. E quindi Max Allegri, successore di Antonio Conte, è già successo una volta la Juve qualche anno fa.
15: Sì, è foriero di buone notizie questo, di perché quando Allegri ha sostituito Conte, che era vincente, ha vinto a sua volta.
14: 5 scudetti, 2 finali di Champions.
15: Sì, appunto, è stata una successione fortunata. Ma sarebbe, qualora fosse ufficiale o quando diventerà ufficiale, sarebbe un'ottima scelta da parte del Napoli, perché Allegri, a parte la tramontana o la bora subita nell'ultimo mese di campionato, voglio dire, è il massimo della affidabilità. Ecco, Allegri è un allenatore assolutamente affidabile e solido, così come serve essere a Napoli. Perché se sei friabile o fragile, ti spazza via quella piazza, ti spazza via senza cattiveria, ma non ti coopta, non ti porta dentro, non ti tiene dentro. Quindi è una scelta per me molto felice.
14: Diciamo il ballottaggio era con Vincenzo Italiano, che anche attraverso i suoi agenti si era visto con De Laurentiis. Ti dico in tutta sincerità, direttore, che facendo anche trasmissioni di filo diretto, la piazza di Napoli, forse proprio perché complice anche quello che tu ci dicevi, l'ultimo mese con il Milan, con anche l'esonero, il non aver raggiunto la Champions, qui i tifosi non stanno accogliendo questa notizia con grande entusiasmo, anzi c'è anche ci sono anche tanti mugugni. Tu come leggi questa
15: sbagliano situazione? Perché nella carriera di un allenatore, di un dirigente, o comunque nella carriera calcistica di un uomo di sport, non può valere un mese contro tanti anni, perché questo mese di difficoltà del Milan non può valere di più di tanti scudetti vinti, finali di Champions, e una situazione lodevole da un punto di vista della conduzione. Cioè Allegri non è quello che è stato poi esonerato dal Milan, che mi pare che le sono conti anche meno di quello che si possa pensare, perché è stata fatta tabula rasa, voglio dire, è stato un gesto prepotente e anche, vorrei dire, disperato da parte di chi l'ha fatto, perché non puoi cancellare tutta la dirigenza e la conduzione tecnica della squadra tutta insieme, rimanendo allo scoperto in giorni caldissimi del mercato e del calcio, perché questi sono i giorni in cui si fanno le cose, anzi si devono fare le cose. Ma questo è un problema che non mi riguarda, è una cosa del Milan.
14: Direttore, direttore, c'è la tua grandissima esperienza che giustamente porta sotto i riflettori una situazione. Allegri è stato esonerato, però occhio che qualcosa è successo di strano, perché ricordiamo, il Milan a 10 giornate dalla fine del campionato vince il derby, è in piena lotta per lo scudetto, poi nelle ultime 10 partite, se non sbaglio, 6 sconfitte, e subito dopo non aver conquistato l'obiettivo minimo che era la Champions, ricordiamolo, la Champions non è arrivata per un punto, quindi sì, neanche questa viene azzerato praticamente tutto lo staff dirigenziale, l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il responsabile scouting e anche Massimiliano Allegri. Allora tu, che sei un dirigente di grande esperienza, hai fiutato il fatto che lì sia successo qualcosa di enorme?
15: Di enorme, perché io non ho mai visto in troppi anni di calcio 40 una azione simultanea così nei confronti di tante persone. Mi è sembrata più una vendetta che non una decisione. Le decisioni sono un pochino più, come dire, pensate, elaborate, ricorrendo. Questa mi pare più una vendetta che una scelta. Comunque,
14: che poi direttore, ce l'ha svelato Ivan Zazzaroni qualche minuto fa. Allegri non è ancora, diciamo così, ufficiale a Napoli, perché lì al Milan bisogna firmare delle carte per la sua rescissione e non ci sono i dirigenti che devono, non si sa chi deve firmare.
15: Beh, chi lo firma? Non c'è nessuno. Appunto, dico, questa è stata una decisione non certo pensata o elaborata o fatta con piena coscienza professionale. È una vendetta ed è una cosa che inciderà nel futuro immediato del Milan, perché oggi, a parte il contratto di Max Allegri, che deve essere risolto ovviamente, se no lui non può firmare né impegnarsi ufficialmente con il Napoli, ma a parte questo c'è tutta una serie di faccende da sbrigare. Giugno è un mese duissimo per le società di calcio, perché entro il 30 giugno la maggior parte di loro devono sistemare alcuni conti, non tutti, ma alcuni conti, devono produrre dei ricavi, insomma c'è tanto da lavorare. E allora spero, non è un problema mio, ma
14: magari ti chiamano per risolvere questi problemi, chi lo può dire, direttore?
15: Come?
14: Magari ti chiamano proprio per risolvere questi problemi.
15: Sarebbe lodevole da parte loro, però non lo faranno, non me ne importa niente. Io sto in pace con me stesso, nel senso che vedo parecchio calcio, rifletto sulle mie cose, quindi non è una condizione pessima quella che sto vivendo. È fastidiosa, questo sì, io provo molto fastidio per non lavorare in questo momento, però dato questi sono i momenti di maggiore impegno e anche da un punto di vista nervoso molto adrenalinici, perché fuori a destra manca, qualche volta risolvi i problemi, altre volte non risolvi, però questo tipo di stress un pochino mi manca. Ma non voglio fare nessun tipo di polemica o nessuna,
14: no, ma è tutto
15: mia personale, per carità.
14: No, è tutto.
15: Sono molto molto d'accordo con quello che farà il Napoli se concluderà le questioni con Allegri, perché ci vuole solidità per affrontare il dopo Conte e Napoli. Ci vuole solidità, la stessa solidità che ha avuto Conte arrivando lì, perché poi c'era ancora, voglio dire, l'ombra di Luciano Spalletti che aleggiava, perché lui ha vinto giocando un calcio europeo, un calcio molto evoluto che è difficile ribadire, perché il tipo di calcio che faceva il Napoli di Spalletti era veramente magico, bellissimo, condito dai risultati, perché giocare bene e non vincere è una cosa veramente impropria. Invece quel Napoli
14: direttore, però mi dai un assist e con questo ti faccio anche l'ultima domanda. Molte perplessità da parte dei tifosi che chiamano o mandano messaggi alle nostre trasmissioni sono su Allegri: è un tecnico dal punto di vista del gioco superato, non si è evoluto, il Milan quest'anno baricentro basso, era la squadra che tra le squadre più importanti del campionato recuperava meno palloni dalla pressione alta sui difensori avversari, un calcio un po' antico, la difesa a 3 non piace ai tifosi del Napoli che magari vorrebbero la difesa a 4, un calcio più moderno, sono abituati giustamente a Spalletti, a Sarri, ma anche, diciamo così, ai risultati di Antonio Conte. Quindi le perplessità sono sul gioco di Max Allegri, che viene,
15: questo è diventato, se mi permettete, è diventato un luogo comune.
14: Esatto, io volevo capire la tua
15: comune, una specie di bolla papale che produce un effetto diffuso, e allora il calcio costruisce, c'è, cioè, la narrazione del calcio costruisce grandi leggende e bolla alcune situazioni che diventano irreversibili. È veramente sbagliato dire questo di Allegri. È vero che lui gioca un calcio molto solido, molto attento, però questo non significa che non si possa giocare bene in questa maniera. Tra l'altro io ricordo alle persone che è vero che gli allenatori danno un'impronta alla squadra e la spingono a cercare di trovare delle soluzioni, ma è anche vero che in campo gli vanno i calciatori, sono i calciatori che fanno i risultati, ispirati certamente dall'allenatore, ma poi sono i calciatori.
14: E su questo Max Allegri, lo dobbiamo dire, in tutta la sua carriera ha gestito fior di campioni, anche
15: li ha
14: molti
15: fatti diventare campioni, anche non solo li ha gestiti, prima li ha fatti diventare campioni. Io non sarei nessun tipo di perplessità su questo allenatore, che per me oggi in una situazione complessa e complicata è la scelta migliore che si possa fare, e non sarei lì a far distinguo i giochisti, i controgiochisti eccetera. Questi sono i sofismi del calcio, il calcio
14: un po' rovinati anche dai social, direttore, il calcio è cambiato, ma anche
15: perlomeno intossicati perché il calcio è bello, è reale, è semplice, è bisogna vincere le partite e possibilmente bisogna dare l'abbrivio ai giocatori per potersi mettere in luce e poter giocare con le loro qualità. Io ribadisco che per me è una scelta molto molto importante e giusta quella che ha fatto il Napoli, se l'ha fatta, perché non è ancora ufficiale, non può essere ufficiale. Vedremo quello che succede.
14: Quindi, diciamo, per sintetizzare e per salutarti, se De Laurentiis ti avesse fatto un colpo di telefonate, un colpo di telefono, direttore Walter, chi prenderesti dopo Conte, gliel'avresti fatto il nome di Allegri?
15: Sì, con tutto che ci sono tanti allenatori, compreso italiano, in Italia molto preparati, molto molto forti, che secondo me faranno veramente una grande carriera. Il primo è Fabio Grosso, perché sono anni che Fabio Grosso fa bene le cose, gioca bene, vince le partite, vince i campionati quando li deve vincere, è successo a Frosinone, a Brescia e a Sassuolo, e poi quest'anno ha giocato un calcio sublime e ha fatto risultati importantissimi per il Sassuolo, ed è un allenatore affidabilissimo anche sul piano della comunicazione, del suo porsi di fronte ai problemi. Naturalmente non nomino De Rossi perché dico che sia mio figlio e io me ne compiaccio perché è un ragazzo straordinario, ma certamente De Rossi ha già dimostrato cose importanti nella sua carriera, pur breve, ma ha gestito benissimo la Roma e ancora meglio il Genoa, quindi ha già una esperienza che potrei definire solida. Poi ci sono ragazzi che ho visto lavorare tanto bene, tipo Abate la Juve Stabia, tipo vabbè, il centrocampista al Catanzaro,
14: Aquilani,
15: che gioca un calcio bellissimo e ottiene risultati importanti. Stasera giocherà la finale.
14: Un'impresa difficile lotta, però tutto può essere
15: difficile, sì, però è arrivato lì, è arrivato a distanza di una partita dalla Serie A, voglio dire, mi sembra un percorso magnifico. E quindi gli allenatori ci sono, però oggi a Napoli è assolutamente condivisibile la candidatura e la scelta di Allegri, se sarà fatta.
14: Grazie a Walter Sabatini di essere stato al Calcio della Sera, un abbraccio direttore, grazie sempre.
15: Un saluto a tutti, arrivederci.
14: Grazie a Walter Sabatini.
1: Questa dunque è l'intervista realizzata dal nostro Lucio Pengue a Walter Sabatini, un'intervista davvero molto molto interessante a un dirigente di grandissima esperienza che ha lavorato in piazze importanti con tante pressioni su tutte la Roma e che avalla la decisione di Aurelio De Laurentiis di puntare su Massimiliano Allegri. Quale sarà il mercato del Napoli con Massimiliano Allegri allenatore? Quanto la capacità di questo tecnico di sapersi adattare alla rosa a sua disposizione potrà indurre Aurelio De Laurentiis a operare in entrata e in uscita in un certo modo nel corso del prossimo mercato estivo? E soprattutto Giovanni Manna quanto ha inciso nella scelta di Massimiliano Allegri? Perché poi nelle passate settimane raccontavamo come la figura di Manna adesso, dopo un periodo importante da direttore sportivo del Napoli, ha un peso specifico rilevante. Perché? Perché giustamente la Roma voleva Manna, De Laurentiis ha fatto di tutto per far sì che non lasciasse Napoli. Se decidi di tenermi, ascolta il mio parere, fammi avere voce in capitolo, seppur relativa rispetto alla tua decisione, ma comunque confidati con me, confrontati con me più che altro sulla scelta dell'allenatore. Io credo che in una percentuale ragguardevole la decisione di De Laurentiis sia anche dipesa dal consiglio di Giovanni Manna, che ha avuto modo di lavorare con Massimiliano Allegri nel corso della sua esperienza alla Juventus. Poi è normale che l'ultima decisione è spettata solo e soltanto al presidente azzurro. Parliamo anche di nazionale, perché c'è stata la conferenza quest'oggi di Silvio Baldini, tecnico della nazionale italiana, fin quando non verrà innanzitutto eletto il nuovo presidente della FIGC e poi successivamente scelto il nuovo CT della nazionale. Un Baldini che come sempre non le ha mandate a dire, un Baldini che ha parlato così di questi due impegni che attendono la nazionale italiana. Lo ascoltiamo insieme.
8: Sono due partite che intanto mi riempiono d'orgoglio, perché anche se sono due partite che per me non sono amichevoli, perché quando si indossa la maglia della nazionale l'amichevole non esiste. Le amichevoli esistono le squadre di club per vedere a che livello è la preparazione, a che livello è l'intesa. Quando si veste la maglia della nazionale ti confronti con altri, con altri, altre nazioni, quindi non è mai una partita, anche se non c'è in palio nulla, però c'è sempre in palio l'onore, il fatto di sentirti italiano, farti sentirti orgoglioso che abbiamo vinto 4 mondiali e 2 europei e una medaglia olimpica. Quindi questo orgoglio non lo devi dimenticare, quindi gli amichevoli non esistono. Per me è facilissimo, è un premio inaspettato, perché il destino ha fatto combinare queste cose e mi sono ritrovato oggi qui davanti a voi per fare queste due partite. Che il gruppo è sano, che il gruppo è fatto di ragazzi che vogliono imparare, che vogliono essere aiutati. Ecco, e quindi quando abbiamo in mano un materiale del genere non dobbiamo sbagliare, non possiamo sbagliare, perché questo poi è il nostro futuro. Gli ho chiesto solo di essere se stessi, di giocare con entusiasmo, di pensare che sono i più forti di tutti, che sono qui perché la vita a volte ti lascia delle sorprese inaspettate. Questa è una sorpresa che è inaspettata, quindi non devono perdere questa occasione. Come ho detto, loro devono giocare per dimostrare che veramente sono bravi e che soprattutto sono una squadra, perché se noi saremo una squadra sono sicuro che queste partite le vinceremo.
16: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
17: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
18: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
19: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: diretta. Ancora buonasera da parte di Marcello Calvano, al telefono con noi il collega Davide Russo De Cerame. Ciao Davide.
1: Ciao Marcello, un saluto a tutti.
0: Allora Davide, prima della pubblicità ragionavo sul peso specifico che può aver avuto relativamente alla scelta di Massimiliano Allegri la presenza di Giovanni Manna, soprattutto tenendo conto di un presupposto: nel momento in cui Aurelio De Laurentiis, giustamente, a giusta ragione, si è opposto alla partenza di Manna verso Roma, immagino che lo stesso direttore gli abbia detto ok, però nella scelta del nuovo allenatore confrontati anche con me per avere un consiglio, per avere un parere. Ecco, quanto il parere di Manna secondo te può aver influito sulla scelta di De Laurentiis nei confronti di Allegri?
1: Per me è stato decisivo, Marcello, perché Manna, come sappiamo tutti, ha lavorato con Allegri alla Juve. Sì. Io avevo aggiornamenti costanti sulla trattativa con l'italiano, ero molto ottimista. Poi speriamo ovviamente di vincere lo scudetto e pure la Champions League con Allegri, ci mancherebbe. È chiaro che italiano, per come è costituita la rosa attualmente del Napoli, forse era una scelta più congeniale, però io credo che Manna abbia fatto di tutto affinché Allegri arrivasse a Napoli. Non ho certezza di quello che dico, è una sensazione, ci mancherebbe, però non posso credere che De Laurentiis spinga italiano comunque a fare una rescissione e poi alla fine va su un altro allenatore. Sicuramente è stato decisivo anche probabilmente il fatto che in occasione dell'incontro che c'è stato il giorno antecedente alla rescissione italiano, probabilmente lì qualcosa è andato storto, sicuramente, anzi il dettaglio lo sappiamo tutti, credo. Triennale richiesto da italiano, biennale offerto da Napoli, ma credo che è un qualcosa che poi si potesse anche superare. Probabilmente De Laurentiis si aspettava già di chiudere il giorno prima della rescissione. Sì. Così non è stato, e questo temporeggiare, queste ore,
0: si parla di 72 ore di tempo per ragionare da parte di richiesta da parte di italiano.
1: Sì, io da quello che so non c'era da ragionare, cioè era proprio una mancanza di accordo su quel dettaglio lì.
0: Okay.
1: Italiano voleva venire a Napoli, se no non era fesso che rescindeva.
0: Certo.
1: Un anno di contratto col Bologna. Poi adesso io mi auguro solo una cosa, di non trovarcelo al Milan, poi io vivo pure a Milano. Vabbè.
0: Secondo me una soluzione concreta è che il Milan farebbe bene a percorrere, anche se sto leggendo altri nomi per il
1: per
0: Milan.
1: Per fortuna sì, per ora vanno sulla pista straniera, tifo per quella. Ma non per altro, però sai, poi un Milan-Napoli con italiano che batte Allegri sicuramente non farebbe piacere. Poi è chiaro che i risultati decisivi saranno altri, il piazzamento finale,
0: esatto,
1: quello che si farà in Champions, eccetera, ci mancherebbe. Ora tifiamo tutti Allegri, però un po' di delusione almeno personalmente c'è.
0: Come cambia il mercato del Napoli con l'arrivo di Massimiliano Allegri? Se cambia, perché poi anche con Emanuele spesso e volentieri ci dicevamo che con la presenza di Conte o anche con un altro allenatore, a questa rosa, senza tener conto dei rientranti, però fondamentalmente bastano altri 3-4 ritocchi al massimo per completare, per riempire quei tasselli che per tutta la stagione fondamentalmente sono rimasti vuoti. Mi riferisco al vice Højlund, mi riferisco al vice Di Lorenzo, mi riferisco a un altro difensore centrale, a un sostituto eventualmente di Anguissa, che non credo resterà.
1: Sì, sicuramente. Poi faccio una battuta, io credo che il primo acquisto necessario sarà il portiere, perché ricordiamoci che Maignan porta 10 punti al Milan, sono statistiche, quindi non
0: certo.
1: Sono numeri ufficiali. Porta 10 punti al Milan nell'ultima stagione. Io credo che con Savic o Meret 10 punti non li guadagniamo in più grazie al portiere, per quanto sono due validi portieri.
0: Sì,
1: eh.
0: Sì.
1: Però forse lì dobbiamo crescere un po' di livello per stare su, continuare a stare ad alti livelli. E poi sicuramente, come hai detto giustamente tu, un giocatore con le caratteristiche di Frank Zambo, perché comunque sarà una partenza dolorosa, per quanto poi non lo vediamo da ormai mesi e mesi, perché dopo l'infortunio non l'abbiamo più ritrovato, quindi possiamo dire che sono ormai, siamo anche un po' abituati all'assenza di Zambo, però chiaramente sarà necessario sostituirlo anche solo numericamente, e non penso che basti l'eventuale non riscatto di Caiusso da parte dell'Ipswich Town, per cui qualcosa andrà fatto. io credo che poi bisognerà concentrarsi tanto sul reperto offensivo, perché oggi siamo in sovrabbondanza, perché dobbiamo considerare il ritorno di Lang, il ritorno comunque purtroppo di Lindstrom che ha 2 anni di contratto, tornerà Rao che si potrà eventualmente valutare se idoneo o meno. Vergara recupera dall'infortunio, un giocatore che comunque il Napoli avrà, possa andare avanti, vabbè, li conosciamo gli altri, Alisson, Politano, se si torna a 4-3-3 probabilmente, anzi sicuramente torna a fare l'esterno alto a destra, Neres che rientra dall'infortunio, un elenco lunghissimo di giocatori tra esterni offensivi e punta centrale. Io mi auguro solo una cosa, non si continui col 3-5-2, almeno quello, che si torni a un modulo più congeniale a questa rosa, però su questo sono abbastanza ottimista,
0: perché Allegri già lo ha fatto in carriera questo,
1: esatto, l'ha già fatto, e poi comunque uno che
0: si sa adattare
1: a seconda, esatto, adattarsi a seconda delle situazioni.
0: Ti faccio 2 nomi, il primo è quello di Anan Kalaili e l'altro è quello di Sebacios del Boca Junior. Saranno questi, tra l'altro poi sono 2 giocatori di fascia, seppur con caratteristiche e connotazioni tattiche diverse, dicevo, saranno questi i primi 2 acquisti del Napoli anche con l'arrivo di Massimiliano Allegri, perché sono davvero ad un passo, soprattutto Sebacios, te lo posso assicurare.
1: Ma guarda, allora Sebacios non lo conosco, però il Napoli di solito ha pescato sempre bene da quelle parti, ovviamente storia recente, perché se no, certo, andiamo indietro lasciamo perdere. Ricordo Chavez tra i tanti, ma
0: anche Datolo, se per questo
1: Datolo, assolutamente, ce ne furono tanti, però diciamo che storia recente, il Napoli ha pescato bene, compreso Milton Pereira, per cui sì, sono già contento della notizia che mi stai dando. Per quanto riguarda Kalaili, non so bene la pronuncia, ragazzo del San Giloise,
0: sì,
1: ma allora io ho visto un po' il giocatore, per quanto poi sia possibile vederlo, non mi sembra questo crack, poi per carità, anche Kvaratskhelia giocava in un campionato minore, però i numeri ce li aveva, anche proprio i numeri effettivi, gol e assist, lui mi sembra un pochettino indietro anche da quel punto di vista lì, poi ha fatto bene in Champions, per carità, non lo so, dipende anche dalle cifre da spendere, secondo me è un azzardo. Penso fosse più un giocatore eventualmente da prendere con Conte, e forse che era stato sondato anche con la certezza o comunque la probabilità che potesse restare Conte. Ad oggi non mi sbilancerei su di lui. Su Sebacios evidentemente è un giocatore che a prescindere dal tecnico era stato valutato idoneo, e mi auguro sia un giocatore insomma di livello.
0: Ti faccio l'ultima su una indiscrezione di mercato legata naturalmente all'arrivo di Massimiliano Allegri, ovvero la possibilità che possa arrivare anche il Rabiot con l'ex tecnico del Milan. Rabiot che anche nella passata stagione per un periodo è stato accostato al Napoli. Credi che questa possa essere una pista di mercato percorribile in vista della prossima estate?
1: Sì, assolutamente sì. Chiaramente, allora ti dico abbastanza schiettamente sì, cosa penso. La notizia che esce un minuto dopo l'ufficiosità di Allegri,
0: sì,
1: per me è una notizia fake, perché comunque non si può pensare che il Napoli in 2 minuti già imbastisca, certo, la trattativa senza averla firma l'allenatore. Sicuramente Allegri ha rapporto con lui, l'ha avuto la Juve, l'ha avuto il Milan, si fa 2+2 così come è stata fatta la notizia, cioè intendo fake nel senso che non c'è una realtà di fondo,
0: certo,
1: poi sicuramente può essere concretizzabile come trattativa, e credo che potrebbe essere un obiettivo concreto, perché tutto sommato caratteristiche diverse, ma un giocatore che gioca comunque mezzala tra le linee, funzionale al gioco di Allegri, lo conosce bene, sarebbe comunque un top acquisto. Non so il Milan se se ne possa privare, ricordiamo che l'hanno presa a 0, quindi farebbero plusvalenza, questo è vero, non vorrei che poi chiedano una luna di cartellino, a quel punto si va su un altro, perché poi Rabiot, se non erro, ha 29 anni, quindi non è neanche più giovanissimo.
0: Perfetto, Davide, ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro buona serata.
1: Grazie a te Marcello, buon proseguimento a voi.
0: Grazie al collega da Milano Davide Russo De Cerame, con cui concludiamo questa puntata del venerdì con il calcio della sera. Ci ritroveremo naturalmente lunedì alla solita ora alle 19, però data la programmazione estiva di Kiss Kiss Napoli, il calcio della sera si ridurrà di un'ora, quindi andremo in onda dalle 19 alle 20 fino alla fine di luglio, insieme naturalmente ad Emanuele Calaiò, che sarà nuovamente qui al mio fianco da lunedì. Grazie a Simone Zagaria che ha curato la parte tecnica radiofonica, grazie anche a Gabriele Irace invece che si è occupato della TV. Da parte di Marcello Calvano è veramente tutto, vi auguro una buona serata.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet. Con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici e amiche, buongiorno a tutti. Buongiorno e con grande gioia che vi presento. E con grande gioia che
1: non
0: vi presento.
1: Non mettere fatemi, metti chi già si confondono. Dai.
0: La stavamo aspettando.
1: Chi se si confondono?
0: Abbiamo aggiunto.
1: Ma volevi mettere la camicia bianca stamattina. Lo so. Mi confondono, lascia stare.
0: Ma infatti anche la nostra regia.
1: Non ho messo la cravatta, però.
0: Dovresti piegare le maniche della camicia. Allora, il nostro Nellino non ha colpe, ha fatto tutto la regia. Le telecamere, intelligenza artificiale hanno visto la camicia bianca. Hanno riconosciuto Stefano De Martino. E ve lo presento.
1: Non sono Stefano De Martino, per l'amor di Dio, sono anche un po' più carino. Che fa anche rima.
0: Adesso non spariamo cazzate.
1: Signori, è stato definito l'Allegri della radiofonia campana. Lui si chiama Marco Pezzacane. Allegri. Insomma, sei Allegri tu.
0: Per anni abbiamo detto c'è poco da stare allegri, amici miei. Buongiorno,
1: Marco Pezzacane, l'Allegri della radiofonia campana. L'Allegri è sto microfono, eccolo qua.
0: Adesso il gesto che hai fatto con la mano. Stefano De Martino non farebbe mai. L'hai portate più giù le mani. Sei proprio un cafone.
1: Una manciata di secondo e
0: iniziamo.

0: E allora iniziamo e da dove, signor Verde, vogliamo iniziare stamattina?
1: Si è autocensurato.
0: Parliamo perché di Stefano De Martino è un conduttore di cuore e ci tiene ai suoi collaboratori. Cerca di portarli su.
1: Però ma fammi una cortesia, non è che mo due ore dice su fatto, Stefano De Martino.
0: Ma che c'hai da fare fino a mezzogiorno?
1: Mi fa una cortesia perché la gente si confonde.
0: Ho capito.
1: Ma si confonde le lezioni, ma già sono tale qual. Cioè, lascia stare, non sono io, c'ho la mia personalità.
0: Ma non te la prendi sempre con me?
1: Ma non vorrei essere confuso con Stefano De Martino, va bene?
0: Guarda, tu forse non hai ascoltato.
1: Mi sono messo le maniche così e non mi sono messo la cravatta proprio per differenziare.
0: Sei uno Stefano casual.
1: Ma ci chiesto un registro, non mi pigli i profili, che se tengo profili, tale qua.
0: Il naso è quello.
1: Il naso è quello.
0: Però scusami.
1: Il taglio d'occhio.
0: Non te la puoi prendere con me?
1: Anche il pisello, vuoi dire?
0: No.
1: Scusa, sai che.
0: Anche perché presuppone che tu abbia visto quello di Stefano e non voglio sapere perché.
1: Andavamo in palestra, sì.
0: Ah, ok. Però scusami, non te la puoi prendere con me? Tu hai ascoltato, per esempio, la replica di ieri sera?
1: Sì, ma poi io non è che tu mi dici sempre su falsi.
0: Non sono io.
1: Non lo devi fare, capito?
0: Ieri stavo
1: cominciando loro.
0: Ascolta, ieri sera ero in macchina facendo zapping, sono incampato nella nostra replica. Nella nostra replica, tu stavi parlando. Io ho detto, ma Stefano sta facendo radio. E invece
1: la voce è quella. Ma fai questa cortesia. Cambi, chiama Rosario Verde. Vabbè, c'ho la mia personalità. Hai capito? Sono io, hai capito?
0: La personalità.
1: Sono un cristiano, come vuoi chiamare? Non mi merda. Sono un nome e merda.
0: Quasi vogliamo dirla tutta adesso, ma chiama solamente Umberto in onore del bar. Però vabbè, lasciamo perdere.
1: Non parlare più di me, mi fai aiutare l'immagine.
0: Ci credo, hai detto quelle quattro cose.
1: Allora, è uscito il rapporto Eurispes.
0: Non lo so.
1: Eurispes.
0: Ah, l'hai detto?
1: Eurispes 2026.
0: Ma lui c'ha la sua personalità, lasciatelo stare.
1: Allora, rapporto Eurispes 2026. Curiosità. Allora, solo una famiglia italiana su quattro risparmia, no alla leva militare, turismo solo in bassa stagione e triplicano i divorzi degli over 50. È un po' la fotografia che si fa della società italiana. Secondo il rapporto, l'economia italiana è precipitata in peggioramento per la maggioranza degli italiani, quindi per gli italiani l'economia sta andando male, con famiglie in difficoltà a risparmiare, rinunce crescenti sulle spese sanitarie addirittura e un aumento generalizzato del costo della vita. Sul piano sociale emergono fenomeni rilevanti come la fuga dei giovani dal sud, ne approfondiamo, i divorzi aumentano soprattutto fra gli over 50 e gli over 60, può sembrare strano però se ne vanno. Allora, economia in peggioramento, praticamente il 57,3% dei cittadini dice che sta peggiorando, per il 17,2% la situazione è rimasta stabile, mentre in questo 10 dice va tutto a gonfie vele, ognuno sta avendo la pensione, cioè.
0: Penso di sì, non lo so.
1: Rinuncia alla salute. Per contenere la spesa, gli italiani rinunciano anche alla cura per sé, al benessere e alla prevenzione, a partire dai controlli medici. Pensate che i controlli periodici solo il 34%, alle cure odontoiatriche non vi ricambiosi, ne riende, il 32%.
0: Non ho capito.
1: Riende, l'odontoiatria su ne riende. Cioè, quando uno dice, ma Roma fa male il surrente, tieni a tillo, frate.
0: No.
1: Ma essendo un buco si allarga. Su livelli inferiori si collocano rinuncia alle visite specialistiche, solo il 23%, alle spese veterinarie, manco can. Mentre
0: grande canzone quella che mi ha ricordato Mango.
1: Che
0: era l'assonanza c'è.
1: 1 milione di giovani via dal sud. Già non ne facciamo mie figlie, e 1 milione di ragazzi fra il 2002 e il 2024 è andato via dal sud Italia. In periodo 2002-2024 quasi 1 milione di giovani sotto i 35 anni ha lasciato il mezzogiorno. Il saldo netto è negativo nella fascia 25-34 anni. Non vi tedio con gli altri
0: e di questo noi ti ringraziamo
1: cose, perché veramente poi diventa tediante, però è indicativa sta cosa. Film e serie doppiati,
0: prego.
1: Fa capire come si ignorante l'affermazione delle piattaforme, cioè si sono affermate le piattaforme streaming, e dice che quello che noi siamo quelli là più in Europa, quasi l'84% di chi fruisce il mezzo televisivo vuole i film doppiati. Che sai perché?
0: Perché è più facile.
1: Che non sappiamo leggere. Essenzialmente, non riesci a aprire un film e a leggere tutto, no? Allora.
0: Vabbè, ti perdi un po' delle immagini.
1: Perché sei ignorante? Insomma, siamo quelli là più che l'84% preferisce guardare i titoli stranieri doppiati. Solo il 16% della popolazione fruisce di contenuti in lingua originale. Se fruite dei contenuti in lingua originale, può essere bombardato pure un po' l'inglese.
0: Ma in sasso l'italiano bombarda l'inglese.

0: e la televisione se la vedono sempre di meno, cresce assai a Napoli TikTok.
1: Sei serio? Cioè, c'è scritto proprio così?
0: No, ma la cimisì, ho questa sensazione. Allora, divorzi triplicati per gli over 50, può sembrare strano, ma si divorzia, i maggiori divorzi interessano oggi gli adulti fra i 40 e i 49 anni per le mogli, tra i 40 e i 54 anni per i mariti.
1: Quanti anni hai tu?
0: Io ho 54, sono proprio ai
1: cerca di resistere quest'anno, se no devi pure divorziare, non esiste.
0: I numeri raccontano una trasformazione profonda. Le mogli over 50 che hanno divorziato sono più triplicate. Pensate, nel 2008 erano 8.000, oggi ne sono 26.000. Wow. Le over 60 hanno subito anche loro un aumento, erano 3.212 e oggi sono 10.000. E si sandenna. Il sistema di un incremento di oltre 3 volte, e così anche per le altre cose. I cinquantenni, per esempio, erano 11.000, ma ne sono 30.000, quasi triplicato. Gli over 60, 5.000, sono diventati 17.000. Insomma, signori, le cose stanno buone?
1: Ma direi di sì, al bar c'era gente. Sul lungomare i ristoranti lavorano.
0: Comunque, visto che ci chiamate tutti quanti e dite soldato, no alla leva militare. Il 50%, il 54% degli italiani non vuole la leva.
1: Sono tantissimi, però.
0: La leva militare. Beh, cioè, si differenzia. Guarda, con fare l'ipotesi di addestrare i volontari e non in caso di necessità. Possono essere attivati dalle forze armate. Poi ci sta un altro 36% che sono favorevoli. Solo 36% sono favorevoli. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
2: Marco Rosario, ciao, buongiorno.
0: Ciao caro. Ciao, caro.
2: Senti, scusami se vado fuori traccia. Qualche giorno fa ho fatto un intervento, se ben ti ricordi, il fatto dell'ispettorato del lavoro che stavamo parlando, che viene l'ispettorato del lavoro dove lavoro io.
0: Sì.
1: Che tu avevi denunciato, mi pare.
2: Sì, okay. Bravissimo, ti sei ricordato.
0: Sì.
2: Subito dopo ci fu una telefonata di un altro
0: ascoltatore.
2: Radioascoltatore che disse: tu con 1.400 euro al mese dopo 30 anni hai denunciato. Io vorrei dire una cosa. Io vi posso userò un nome di fantasia. Io mi chiamo Federico. Io ho creato, diciamo, ho fatto una sorta di un nuovo mestiere. Si chiama il vertensista. Vertensista.
1: Ah, il vertensista, ok.
0: Ah, fai vertenza, sì.
2: Ok, ti spiego. Quando devo scegliere un posto di lavoro, punto bene dove andare con qualcuno, diciamo. Ecco, tu mi fai lavorare in più, ok, io lo faccio pure per 2-3 anni. Poi dopo, quando ho accumulato una certa...
0: Ti riassumo, non ti piglia collo. Scusa, ti riassumo perché a me presa. Non ti piglia collo, perché stanno parecchie persone che hanno la sindrome di Stendhal, cioè adorano i loro carnefici. E quando ne conosci, pure amici miei, no? Più è sfrutti, più è tratto malamente, più loro amano il loro carnefice, sì. Capi? Quindi non ti fa problema. Anzi, dicono pure che è giusto così.
1: Però,
0: capi? Quindi non è per un altro argomento questo, di un'altra puntata. Grazie a sa. È un altro argomento, Che pacco vuoi? No, vabbè.
1: Ma che lei se fa pacco da quello che però la sindrome di Stendhal è quella dell'arte.
0: Come si chiama? La sindrome di Stoccolmo, come si chiama?
1: Forse Stoccolmo. È quella di Stoccolmo.
0: Non è una sindrome, cioè adorano chi ci va a chi lui servizi, insomma, dice "ah, ma vabbè, ma chi è ma giusto no! Così, è giusto così".
1: La sindrome De Martino è quella del pacco?
0: Dove dunque pacco?

0: 0200 0100 per i vostri WhatsApp, sia testuali che audio, o 081 546 6873 per dire la vostra.
1: Buongiorno, ma Rosario Verde stamattina non c'è.
2: Non acuire la cosa, Marco.
0: Guarda,
2: non mangi, mi sono anche la cravatta agitissima.
0: Chiudi almeno i bottoni.
2: Si chiude i bottoni, ma sono propizie, capì? Pronto?
3: Fratelli, colleghi.
2: Mamma mia, Carmelo. Chi sei? Carmelino, chi sei?
3: Oh, mio collega tu, chi sono?
2: Ma chi te sa? Porta da sì.
0: Ma questo è bello, perché mo se volesse fa, no, addirittura collega di Stefano De Martino, secondo me, capito?
3: No,
0: cioè...
3: no, io sono il collega, ragazzi, sono fiero di esserlo, di Marco e Rosario. No.
0: Grazie, caro.
2: Brutta fine,
3: ma... Però non sa, quanto ha più rifiuti che di statistico, no? A me non mi mise in le statistiche, perché le statistiche, quando ci stava una parentesi, dicevano le persone, il 30% dei divorzi dalle 40 alle 50 anni è a causa perché hanno incrociato Carmanello sul loro bambino.
0: Carmine, a taffa una corsia. A fatica, Carmine.
3: Ma poi si dice che voi vi chiamo maltrattato e mi attaccato.
2: Sì, lo puoi pure dire, denunciaci. Ciao, fratello. Ciao. Vabbè, 0-1-5-4-6-6-8-7-3. L'ultimo dato è l'overtourism: più del 60% degli italiani è contrario all'overtourism, cioè il turismo di massa. Stanno facendo le vacanze, la maggioranza, bassa stagione, perché l'alta stagione non ce la possiamo permettere più.
0: Anche perché poi rischi di andare da qualche parte e trovare pure un bordellone, quindi non te la godi nemmeno poi la vacanza. Allora,
2: pensi c'è un fatto economico, quando può permettere i costi troppo alti dell'alta stagione.
0: Dico, poi oltre al danno la beffa, magari fai salti mortali, esatto, no, per pagarti pure la vacanza e ci rifondi tre volte.
4: Stefano, mannaggia, non ti che piacere a te venire in danara di campana. Ma quando te verimmo poco mezza torre, mezza piazza da torre, mannaggia i cani che in cielo.
0: Io voglio parlare con i vertici della radio.
2: Un po' sentire camisa bianca, non acuire.
0: Io vorrei, lo vorrei. Qui
2: non
0: in
2: acuire,
0: onda.
2: Non acuire. Guarda come acuisce.
0: Metti vicino.
2: Stai acuendo. E non acuire, ti sto dicendo a San Martino, non lo dico. Prima in onda.
0: Non me l'hai detto.
2: Vabbè, pronto?
3: Pronto?
2: Ciao, eccolo. Enzo, ciao.
3: Eccomi qua.
0: Gennarino!
3: A me mi metti in alto perché è la stessa voce socio.
2: Ma chi? No,
3: se ci fate caso, è proprio che la voce non voglia cafunisca.
0: Enzo, non è che parli tu e sentiamo parlare il re Carlo, cioè, capito? Non è che.
2: Ma sta pigliando in parte Carmelino. Lui che le
3: dice a questo? Che mi dà questa impressione.
2: Le colleghe, dai, ma si sento colleghi Carmelino.
0: Vabbè. Bravo. Ciao caro.
2: Ciao.
0: Comunque era interessante il dato sul doppiaggio, perché in realtà però ci dovrebbe essere una controindicazione positiva, cioè nel senso.
2: Ah no, dici che poi talmente che siamo abituati in Italia, Amazon sta usando addirittura l'intelligenza artificiale per sincronizzare l'audio e questo fa scendere un pochettino l'artisticità della cosa.
0: Che perché sta sincronizzando l'audio? Già lo fanno.
2: Per sincronizzare il labiale con il coso, cioè usano l'intelligenza artificiale, non te lo so dire tecnicamente, Marco, leggi l'articolo, non te lo so.
0: Se tu che ne stai parlando, che vuoi dire?
2: Non faccio doppiaggio.
0: No, però è per dire che tu quando senti un programma doppiato, una serie doppiata, quello è l'unico momento forse in Italia dove senti parlare l'italiano in dizione, cioè teoricamente se tu volessi.
2: In verità te li sta sentendo in lingua originale perché non vedi la recitazione dell'attore originale.
0: Lascia stare questo, siamo d'accordo, stiamo parlando dell'effetto linguistico, no? Però tu se vuoi sentire parlare in dizione.
2: Sento pure le giornale.
0: No,
2: non parlano in dizione in telegiornale.
0: No, è un po' che non senti telegiornale.
2: Tutti i giorni me ne sento minimo un paio, sì.
0: Non c'è proprio spesso.
2: Alcuni pensavo, Marco Pesagano ha detto che al telegiornale non parlano in dizione. No, vabbè.
0: Aspetta.
2: Non parlano in dizione. Aspetta. Se lo dici Pesagano.
0: Perché devi deviare sempre quello?
2: Pesagano.
0: No, stai deviando, sto dicendo.
2: Non l'hai sentito i telegiornali ultimamente.
0: Se mi fai finire, in molti telegiornali ci sono un sacco di loro che fanno diversi errori sotto il profilo della comunicazione.
2: Sbaglia a parlare.
0: Sì, diciamo, se, non è che sbaglia.
2: Sì o no?
0: Ma perché devi cambiare? Non è sì o no. Se non seguono le regole ligie della comunicazione al microfono o davanti
2: quindi
0: alla
2: camera. Quindi non parlano in dizione.
0: No. No, ci sono degli strafalcioni. Se tu vuoi sentire un prodotto dove si parla veramente bene in dizione, con tutti i crismi, è il doppiaggio. Nel doppiaggio delle serie televisive.
2: Abbiamo saputo che nei telegiornali non parlano in dizione.
0: È generalizzazione. Ma
2: no, come il mamma sta dicendo? Scusi, Nello.
0: Però posso dire una cosa?
2: Scusi, Nello, te tengo qua. Ma kite, mamma.
0: Posso dire una cosa?
2: Hai, fanno degli strafaccioni, quindi non parlano in dizione.
0: Ti posso dire una cosa? Stefano, dal vivo non ti pensavo così antipatico. Guarda, credimi. Visto in TV sembravi più simpatico. Vabbè, andiamo avanti. Ci fermiamo un attimo.

0: Sentiamolo qualche vocale di quelli arrivati al 342 00 00 100.
1: Wow, aiuto, la diurna, ma è un film troppo bello, un uomo da marciapiede, il lago Dustin Hoffman. Ma mo vedi in lingua originale doppiata. Poi mai vista la versione che Dustin Hoffman era doppiata da Carmine Lutassista.
2: Bella,
1: mamma,
2: bella. Abbiamo sfiorato l'Oscar là, vai.
0: A me non interessa la lingua originale, per leggere mi perdo tanti particolari della scena, eppure la recitazione. A quel punto meglio un libro che un film. Inoltre credo che il doppiatore deve essere all'altezza della recitazione dell'attore, anzi spesso è lui che ne amplifica la bravura. Massimo Perfetto dice:
2: no, questo è uno dei motivi perché non parliamo inglese in Italia, invece nel nord Europa sono abituati da piccoli a vedere i film in lingua originale e parlano più inglese, insomma.
0: Cioè anche
3: ma
0: al cinema.
3: Invece di sostituire Rosario Verde con Stefano De Martino, no, ma non era meglio che ingaggiavano a Belen? No.
0: Purtroppo
2: poverina Belen,
0: le mandiamo un abbraccio, un periodo un po' complicato per lei. Pronto?
2: E mi abbracciassi pure, mi fanno cose. Ma ci messo sotto ospedale, salve.
0: Vedi, stalking, amico mio.
4: Pronto?
2: Pronto, sì? Salve, chi è?
4: Ciao, sono Elena.
2: Ciao Elena, ciao. Come stai?
4: Come state, ragazzi?
2: Tutto no, bene, tutto bene. Ciao, ciao.
4: Mi volevo collegare a quello che avevate detto all'inizio.
2: Sì, dimmi.
4: Cioè dei ragazzi che vanno via.
2: Sì, sì, milioni.
4: Un ragazzo di 21 anni è andato via, è andato in Germania.
2: Eccolo. Sta studiando oppure è andato a lavorare?
4: È andato a lavorare. Ah.
2: Come
4: perché
2: sta?
4: Qua veniva non sfruttato di più. No, sta benissimo.
2: Ottimo.
4: Lui dice che qua non torna più.
2: No, è che il bus che mette i piedi fuori e poi ti rendi conto.
4: Perché sì. Ha detto mamma, è proprio un altro mondo, cioè come vengono trattati, viene pagato benissimo, qua invece no, veniva solo sfruttato, quindi
0: il fascino della normalità è troppo bello, eh.
4: Vabbè, però a me stringe il cuore perché avendolo in Germania non è una bella cosa,
2: certo.
4: Però
2: lo so. Penso io ce ne ho due fuori.
4: Bene, felice. Vabbè, io perché c'ho mio papà a Milano, quindi io ho detto di andare a Milano, però lui ha detto che a Milano non ti piace.
2: Ma non è che cambia tanto.
4: Bravo, bravo, perché io ci ho vissuto a Milano, quindi ti dico che...
2: Pienso, mo il mio sta a Basilea, proprio nato cioè proprio non...
0: è il multiverso là.
2: È andata al comune, ma raccontate comunque, è nata cosa proprio, cioè... È rimasto sconvolto dalla gentilezza degli impiegati, mi hanno messo in imbarazzo.
4: Ho detto che qua vedi le persone in mezzo alla strada, se tu saluti ti guardano come c'è, chi è questa?
2: Sì.
4: Invece là non ho mai visto nessuno, perché tutti quanti ciao, cioè ciao, ciao.
2: Cioè, sì,
4: ciao.
2: Sì, sì,
4: invece qua proprio cioè ma mo.
2: I tedeschi dicono cruscotto.
0: Ma non è che c'hanno il raffreddore, ciu, no.
2: Salutano, brava gente.
4: Salutano, bravo.
2: Grazie Elena, grazie.
4: Ragazzi, un bacione.
2: Un bacio, ciao.
0: È un grande bocca al lupo a tuo figlio, comunque, sperando che possa solo migliorare. Allora, altre telefonate, sentiamo, chi è? Pronto?
5: Buongiorno.
0: Alle volte ritornano.
2: Chi? Sos. Si sente buono, non si sente bene, non si sente bene.
0: Mannaggia.
2: Vabbè, 081-546-6873 oppure 342-00100.
6: Sacani, ma non dare troppe spiegazioni a questi zotici. Noi guardiamo solo il TG Vomero. Giovanotto, pulisci bene questo vetro e non ti piegare sulle ginocchia. Sto ragazzo Sinner qua che mi sta pulendo il vetro e sta facendo un lavoraccio.
0: Vabbè, giovani talenti crescono. Ciao ragazzi, buongiorno. A proposito di Stefano, avete sentito cosa è uscito nel pacco della Sicilia? Matteo Messina Denaro, 200 milioni di euro che destineranno alla giustizia. Luigi purtroppo
2: no, ma che questo è un altro argomento che volevo toccare. Hanno trovato il tesoro, l'hanno trovato, cosa che io non ci scommetto.
0: La X indica il punto dove scavare.
2: Hanno trovato il tesoro di mo dico io. Quanti anni ha campato? A quanti anni è morto?
0: Non
2: aveva neanche 70 anni, cioè era ancora più giovane, penso che siamo sui 66-67 anni, è morto. Va bene, questa è una vita fatturati tanto. A quanti anni è morto?
0: Del 62 è morto nel 23.
2: Esatto, quindi non aveva neanche 70 anni. Comunque questo ha fatto una vita di latitante, sempre nascoso, non ha mai usato la cosa, ha accumulato 200 milioni di euro.
0: Per darle alla
2: giustizia. E poi si è morto in galera.
0: 61 anni.
2: 61 anni, pensi ancora. Cioè, è morto giovanissimo. ha fatto morto di zoccolo, bravo. Vabbè, sì. Cioè 61 anni, si è morto, è accumulato 200 polioni, che se l'hanno pigliato, ma pro di che, aveva ragione il grande De Crescenzo, ma facite una vita in merda, ma ma facete una vitaccia, ma
0: qui a me subentra poi quella domanda curiosa a dire: ok, se 200 erano quelli a tesoro messi da parte, quanti ne hai spesi poi nella tua vita reale?
2: Cioè,
0: capito?
2: Una macchina, non si poteva fare.
0: Ma ci sarà stato un momento della vita, sai, quando prima della latitanza, scusate.
2: È andato latitante giovanissimo. Non è che ha vissuto tanto.
5: Buongiorno, ragazzi, dalla da Furgone.
2: Ciao,
5: buongiorno a Marco e buongiorno al mio unico. Solo Sasame, Marco, ma la ci capite? Sta dicendo a così Rosario e a così è
2: a così è
5: contrario. Se a te ti chiamano Giovannini, tu si che vale il che fa mettere paura a Sabrina Ferri.
2: Che dici?
0: Che non sono lui, assolutamente no. Allora, Alex Britti, bella questa, ragazzi. Ci schitarriamo un 7000 caffè e quasi quasi io, Nello. Lo chiamerei,
2: lo chiamerei pure io.
0: Lo chiamerei un caffettino. Fermi lì che torniamo subito.
7: 7000 caffè.

0: pronti per continuare? Leggiamo anche qualche messaggio, ragazzi. Sì, è proprio così. La mattina, quando arrivo alla fermata dell'autobus, le persone che aspettano mi dicono buongiorno. All'inizio non rispondevo, pensavo, ma chi te sap? Oggi saluto io a loro. All'inizio che sono venuto, la velocità con cui facevo cose burocratiche mi metteva a disagio. Jailson, che è un veterano, sta
1: lì, ha fatto un'operazione che a Caciulis un mese mi manca 20 minuti. Ci hanno fatto tutte cose loro, cioè proprio.
0: Io a Torino rimasi sconvolto.
1: Di pomeriggio, stanno aperti di pomeriggio perché loro dicono che danno un servizio al cittadino. Il cittadino dice di mattina lavora, allora loro stanno pure aperti dopo le 6, per esempio, per agevolare il cittadino. Dale qua la carica, cioè, Tengo posto.
0: Fa una delega. Va bene. A me una volta a Torino rimasi sorpreso perché entrai a comprare dei biglietti dell'autobus, tipo una tabaccheria, una cosa del genere. E sai, come mio solito, nel ringraziare mi sono girato e stavo andando via, perché un po' abituato a non sentire risposte, no? Solitamente. Quindi saluto, mi giro, sono andando via. La signora da lì dietro, buona giornata a lei e grazie. Io mi congelai sotto la porta e dissi, wow.
1: Ah, purca, da gesto non è, mi salutano purca, quando buongiorno, buonasera.
0: Ma perché tu devi soldi a qualcuno, probabilmente.
1: Ma può darsi,
0: Allora.
1: Vanno salutato quando è
0: ma forse ti salutano perché sei Stefano. Sei Stefano per questo. Allora, ciao Stefano e Marco, posso spacchettare Francesca?
1: Certo. Spacchetta, amica mia.
0: Spacchetta pure.
1: 081 546 6873, se volete.
2: Ragazzi,
1: le linee sono libere. Sì.
2: Francesco
1: ciao.
2: D'Azzano.
1: Ciao Arzano.
2: Ma io non lo so che state parlando, voglio sapere solo una cosa, ma Franchini ha chiamato già o no?
3: È così.
1: Sei registrato, pronto?
3: Buongiorno Gianni Vendemia.
1: Ti rimetto quando. Ciao Gianni.
0: Grazie caro. Questo è anche un jingle ormai, funziona. Ragazzi, ieri stavo vedendo il programma su Rai 1, ma il socio di Rosario gli sta copiando anche il modo di condurre.
1: Dai, il socio è lui.
0: Incredibile, ragazzi, incredibile.
1: È lui.
0: Vabbè, 081 546 6873, ci sono anche vocali, Nello? Sentiamo qualcosa, sta arrivando, ovviamente li sta preventivamente ascoltando. Mi chiamo Ciro, vivo in Piemonte, lavoro in fabbrica, guadagno 1800 euro al mese, ho moglie e due figli, mi piango Napoli a ogni canzone napoletana che sento, a ogni video che scorre sui social sulla mia città. Il vero problema sono i napoletani che non si ribellano ai datori di lavoro che sfruttano. Lavorare vuol dire avere i propri diritti come TFR, malattia, ferie pagate, permessi retribuiti. Lavorare a semmana senza diritti non è lavorare. Napoli sveglia, io avessi un lavoro anche a 1200 euro ma fissi al mese, me ne scenderei stanotte stesso. E questo è il messaggio molto sentito di
1: Ciro. Ma non è solo questo, amico mio, il fatto che tenia una macchina nuova in una portinella in tuo garage, il fatto che l'assicurazione aveva doppio, il fatto che devi, noi abbiamo delle micro tasse che non ci rendiamo conto attorno, no? Perché giustamente così si vive qua alla giornata. Sentiamo. Pronto?
4: Buongiorno amici, Diego Arenella, mancavo solo io.
1: Ciao, Diego, Diego. Ciao bello, ciao.
4: No, vorrei sapere questo ultimo ascoltatore che ha chiamato, dove si trova? Perché io faccio ben volentieri scambio con lui, gli lascio il posto a Napoli e vado su o vado giù. No,
1: lui sta a Torino, dice, è a Torino.
4: A Torino, ma sicuramente si vive meglio la città, a me non piace ovviamente perché io sono innamorato della mia città, ma come si suol dire, il presepe è bello, i pastori sono dei puntini.
1: Sì.
4: Ieri proprio vi volevo raccontare una cosa incredibile. Io e mia moglie siamo andati a fare un servizio giù a via Roma, non ci scendevamo da un po'. Allora sai, dopo aver fatto questo servizio siamo entrati in un bar per prendere il classico caffè del dopo servizio e poi abbiamo visto delle zeppoline che praticamente erano lì e aspettavano di essere mangiate. A un certo punto vedo che il ragazzo che stava dietro al bancone ha messo le zeppoline nel microonde e dice io fermo là, perché a zeppolina o era chiaro oppure te la puoi mangiare perché è buona, è inutile che la riscaldi. Non si è mai visto una zeppolina riscaldata, o
1: Manchi.
4: Sbaglio?
1: Non l'ho mai visto, manchi, se ti spalda zeppolino, non l'ho mai visto, ma forse perché era antica. Cioè, questa è la zeppolina in mano a Matilde Serao.
0: Diciamo forse, che se la riscaldi è un po' gnagnosa, però.
1: E io so, forse era sereticcio, frate tu. Vabbè, ci fermiamo un attimo, caro. Ciao, allora c'è la canzone, ci sta la pubblicità, la canzone, e torniamo per l'ultima parte di Essa non chissis con l'Allegri della radiofonia campana.
0: Ma che ve ne fate dell'Allegri quando avete il De Martino della radiofonia, ragazzi? Che spettacolo!

0: Gianni Celeste nel videoclip di The Colors. Allora, stiamo per chiudere la nostra prima ora di Yes and Kiss Kiss. Buongiorno Claudio e Pizzaiolo, ho comprato il nuovo forno per le basi pizza che produco, mi fate gli auguri, Rosario?
1: Auguri, auguri.
0: Omaggialo, omaggialo. Cioè, da quello che ho capito, l'amico, da quello che ricordo, fa le pizze tipo quelle lì che poi tu te le porti a casa, te le riscaldi e te le mangi, cioè tipo le surgelate dovrebbero essere. Correggimi se sbaglio, Claudio. Buongiorno da Enzo. Marco, puoi chiedere a Stefano come sta Belen?
2: Non so Stefano, non lo sa
0: questo ragazzo, non lo sa. Ragazzi, sono tutte chiacchiere, ho bisogno di una persona che si occupi di impianti fotovoltaici, non esperta, che abbia almeno 3 anni di esperienza, sono uno che dà tutto.
2: Non
0: come...
2: esperti, che hanno minimo 3 anni di esperienza.
0: Non ho capito queste cose.
2: Vabbè, insomma, non si.
0: Ma nessuno vuole lavorare, sono 6 mesi, trovano solo. Ah, credo che lui non trovi persone. Vabbè. Buongiorno ragazzi, vedo che state criticando Napoli, ma non è che date ragione. Ma perché stiamo criticando Napoli? Che abbiamo detto?
2: Ma chi, ognuno capisce quello che vuoi, però non, cioè, no, beh, perché... stiamo proprio parlando di Napoli, cioè se vogliamo. Abbiamo detto che abbiamo letto il rapporto Eurospice, un attimo, finisco un attimo.
0: Ho capito.
2: Abbiamo letto il rapporto Eurospice, eh?
0: Il rapporto, non si sa che rapporto è, lo sai lui.
2: 26, che dice che 1 milione di ragazzi ha lasciato in il sud, capi?
0: No, forse il fatto dell'amico di prima che ha scritto quell'altro messaggio che non vorrebbe lavorare.
2: Poi c'è il dibattito,
0: qua,
2: c'è il dibattito. C'è. Pronto?
0: Ma stai parlando male, Napoli?
2: Vai.
0: Buongiorno Stefano, sono Alessio da Qualiano, sento che state parlando di doppiaggio, mi fa un grande piacere anche perché proprio adesso sto andando a fare le prove in sala. Ah, vedi Alessio, sta studiando.
2: Che novità
0: per diventare
2: doppiatore. Tra 10 anni verrà sostituito dall'intelligenza artificiale. Già si sta
0: Marone, chissà quanti soldi ha speso per fare sta cosa e tu lo stai stroncando.
2: E pensi che fra poco su YouTube, quando voi vi collegate con un video in inglese, con la stessa voce di quello che sta facendo il video, lo sentite parlare in italiano. Già lo fate, però fra 10 anni sarà proprio. Quindi immaginatevi, sentite il film di Robert De Niro con la voce di Robert De Niro, interpretato da Robert De Niro in italiano.
0: Non lo so se mi piace come cosa.
2: Si vira Robert De Niro. Non ci piace. Non ci piace.
0: Sai qual è il concetto?
2: Non ti piace. No, non ho detto che non mi piace.
0: No, non ho detto questo.
2: Non ho detto questo.
0: No, non ho detto quello che hai appena detto.
2: No,
0: tu.
2: Non ti piace.
0: Né mi piace nell'idea che è finta, c'è capito?
2: Non è finta.
0: Sì, certo che è finta.
2: Sì, è finta.
0: Nel senso, il doppiaggio e il fatto che ci.
2: Infatti,
0: è bella questa cosa, ci sono un sacco di storie, no? Di attori americani, per esempio, che poi hanno conosciuto le loro voci italiane, storiche, iconiche, eccetera, eccetera, e hanno anche costruito un buon rapporto. Però sapere, ecco, che è artificiale, per quanto possa creare un effetto eccellente, è il fatto che è passato per
2: non biologico,
0: non mi sconfigge. Infatti mi piace di più l'idea di pensare che c'è stato uno che si è messo là,
2: quindi
0: ha registrato, ha fatto il sync, bello così.
2: Quindi non ti piace.
0: È un'arte.
2: Quindi non ti piace.
0: No.
2: Oh, it's no. Quindi ricordate.
0: Ma vedi perché non dico no?
2: La sincronizzazione.
0: Ti si è mosciato il ciuffo. Io dico no e ti si è mosciato il ciuffo.
2: Si vede la cosa, è una grande cosa. Pronto?
0: No, io con l'intelligenza artificiale ce l'ho un po' a morte. Pronto?
2: Perché? Pronto?
0: Non mi piace.
3: No, volevo dire soltanto a Rosario che si tratta di uno studio degli Eurythmics.
2: Eurythmics! Non era Eurispes.
0: Yabba, che hanno detto invece?
3: Gli Eurythmics dicono che praticamente c'è un calo anche della ricerca del lavoro qui al sud, cioè praticamente sono proprio i giovani che non lo cercano più.
0: E se ne vanno a prescindere, giustamente, dice, perché perdere tempo?
3: E stanno giù a mare, doppia spiaggia a partire da macchina.
2: Vabbè.
3: Vabbè. Ciao, ragazzi, voglio bene.
2: Ciao amico mio.
0: Ragazzo, ciao bello. Allora, ragazzi, buongiorno. Vorrei andare da Belen che non sta bene, pare brutto. Una confezione di biscotto va bene? No, ma dove va? Resta a casa.
2: Sì, l'euro è liete. Va bene.
0: Ma tra 10 anni l'intelligenza artificiale, quando avrà sostituito gli esseri umani, quindi avrà levato anche il lavoro?
2: Ne abbiamo parlato pure l'altra volta. Non è che sostituisce. Vabbè, non voglio parlare dell'intelligenza artificiale. Pronto?
4: Buongiorno,
2: ciao.
4: Stefano,
2: sì, ma per esempio nei supermercati ci sta una figura che, per esempio, quando fornisce la panna, no? Chi la piglia e chiama l'azienda e dice: ha finito la panna, ma la porto, per esempio. Oppure c'è sta quello che dice deve stivare le cose nel deposito. No, c'è stato Cristiano che stiva con le... Ci sarà l'intelligenza artificiale che farà queste cose. Dice, ma quella figura là cambierà mansione, farà altre cose.
0: Si chiamerà Steve Catruova.
2: Quando ero piccolo io andavo dal salumiere e ti misurava la... Ricordate che aveva la bilancia quella là con i pesi? Mm-hmm. No, tu non dai ricordo.
0: Certo, me la ricordo.
2: Te la ricordi? Mo te ne una bilancia intelligente, metti la cosa coppa e quello ti riconosce che cos'è roba va. È un vantaggio, no? No.
0: Vabbè, però c'è sempre.
2: No, a lui ci piace o pace, ci piace.
0: Dico, è sempre l'uomo però che fa l'azione in quel caso.
2: Che mette la cosa coppa a bilancio, certo. Come? Certo. E domani ci sarà quando un robot che farà questa
0: quando
2: cosa.
0: Quando tu vai a comprare dal salumiere, almeno c'è un'interazione umana.
2: Quindi non sei modernista, tu sei un po' conservatore.
0: No, su certe cose l'intelligenza artificiale la trovo.
2: Ma tu capisci che era l'intelligenza artificiale?
0: Certo che ho capito.
2: Ho capito. Vai.
0: Vada a spiegare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk ad aprire la seconda ora di Essere Luis Kiss.
1: Pumpa, pumpa, pumpa.
0: Mamma mia, mi sento caro, vedi, la canzone si terapeutica.
1: Si scritta palese.
0: Ma che mi scrivo?
1: No, l'attività fisica. Allora, seconda ora. Seconda ora, caro radio e cara radio ricottara o ricottando, nel senso che a prova costume, ma che tenga, cioè, tengo la panza a nà, ma cantano a bordo, cantano a bordo. E vedete, pure io che sono un convinto, cioè convinto di non andare in palestra, perché la palestra mi dava essa a me, per me fa una sola. Ma fa 8 ore fatica, cioè vai a palestra.
0: Allora, ma poi dopo ricordami di
1: la scienza, perché Sannon Kiss Kiss è un programma di soprattutto non di intrattenimento, ma di scienza, che noi facciamo scienza, siamo tutti scienziati a Kiss, siamo due sanitari.
0: Scienza o
1: scemenza? Non c'è
0: scienza,
1: ho detto scienza, scemenza è nata così.
0: Ho detto scemenza. No, secondo me a volte. No,
1: il detrattore del programma. Chi va contro il programma? C'è un amico in casa.
0: Ci vuole lo spirito critico, allora. Rosario, anche su se stessi. Ricorda
1: lo spirito critico. Allora, un complimento può fare sul programma. Fa un complimento al programma. Lascia stare.
0: Questo è un programma sincero.
1: Ma dice di stronzata, ma anche che cosa. Vabbè. Allora, sentite questa. Tu che ti senti in colpa, che vi rallate, che fanno le corse, che vanno in palestra, pure lui sta andando in palestra, roba varia.
0: Nellino c'ha un addominale, ragazzi.
1: Non ti mortificare. Chi preferisce il divano alla palestra ha un DNA più evoluto. Lo dice la scienza. Vedete qua, mi va a scarta proprio così, si su.
0: Secondo me li scrive lui.
1: No, lo dice proprio la scienza. Se per te la via della felicità passa dal divano e non dal tapirulan, dice l'articolo, congratulazioni, il tuo DNA è più evoluto della media. Lo dice la scienza. Smetti di sentirti in colpa per non aver saltato per aver saltato la palestra, stai solo obbedendo la tua biologia superiore. La psicologia evoluzionistica, dimostra che il cervello umano è programmato per il risparmio energetico, quello che dicevi, per migliaia di anni.
0: A te sta proprio a scorta, cioè
1: siamo a scorta.
0: I depositi ci stanno.
1: Per migliaia di anni sopravviveva chi sapeva conservare le calorie per i momenti di vera necessità.
0: Certo,
1: chi oggi riesce a stare fermo senza l'ansia di dover correre e assecondando un istinto di sopravvivenza perfetto, mentre chi si sfinisce di fitness sta letteralmente confermando il proprio sistema nervoso, cioè confondendo il suo proprio sistema nervoso con il sistema nervoso. Dice, ma io mi devo conservare, perché chi si sta accedendo? A Rugazzo sta correndo.
0: Ma quando è grosso sto leone?
1: Io vengo leone, ma fui solo perché vengo leone, no? Perché che le amo gel, non è un leone, perché sta fuendo? Dice un sistema nervoso, capì? Gli studi sul comportamento confermano che la pigrizia intellettuale è spesso legata a una questione di intelletto più alto. Chi ha una mente molto attiva spende totalmente tante energie nei processi cognitivi, capì? Noi pensiamo. Non fatichiamo, pensiamo.
0: Quindi vi serve la panza per poi
1: ci serve il relax fisico totale, o mi panza o mi sostanza, no? Come si dice. In pratica il tuo bisogno di divano è il segnale che il tuo cervello sta già facendo dei passi massimi per conto suo, capisci?
0: Questo è il motivo per cui adesso noi ci vorremmo sedere, per esempio, capito?
1: Muoversi solo quando è estremamente necessario è un segno di efficienza pura. Divano 1, palestra 0, dice l'articolo. Come la vedete voi? Vi piace fare la palestra, andare mo che fa cavere 30-40 gradi a correre, no? L'ho fatto un paio di volte, però, appena vedo la panchina Massetti.
0: Su una cosa sono...
1: Ti mettete nei panchini in Dobosco Massetti.
0: Sono d'accordo sul fatto della sopravvivenza, no? Che una volta nell'antichità, nella preistoria, no?
1: L'uomo è l'uomo primitivo.
0: Esatto, facevano ricarica energetica perché all'epoca non ci stava l'idea della coltivazione, dell'agricoltura, di niente. Allora, quando beccavano un albero ricco di frutti, ne facevano una scorpacciata tale proprio per avere questo carico calorico.
1: A nessuno, cioè, a nessuno veniva a cosa, dice vogliamo una borsa, ci portavamo. No,
0: non avevano
1: la magnacca.
2: No, sì, sì,
1: non c'è portavano.
0: S'abboffavano.
1: Non c'è portavano.
0: E lo sai che in termini.
1: Dice, ma portavano lo tengo il creatore in da grotto. No, no, mangiamo il ca. O creatore può morire, non c'è portavano o creatore.
0: Ah, no, quello mica lo lasciavano nella grotta, si spostavano il più delle volte.
1: Cocboto, creatore, dice, non mi sento bene. Il bimbo primitivo.
0: Il bimbo primitivo. Comunque, sembrerebbe che questa situazione di questa cosa della preistoria oggi spiegherebbe il motivo per cui noi di fronte al buffet perdiamo ogni dignità e raffaniamo, perché quell'immagine di abbondanza che troviamo ci fa, ci fa fare questo gesto di raccogliere, raccogliere, raccogliere e portare via.
1: No.
0: L'ho letto in un libro di scienza.
1: No. Un buffet a Napoli tu fanno il 4-5 pomeriggio e stai 10 rinda chiesa senza mangiare. E 4, quando esci chilo, ti mangi pure un cameriere.
0: È della stessa cosa.
1: Capì? 4 giorni che tu mi fai mangiare, perché ormai i matrimoni non sono una cosa per ti divertire, ma una cosa per ti straziare, per ti accidere. Cioè, ne magnate, accidere,
0: su. Ma quali matrimoni sei stato?
1: Io ogni prima non mangio, perché poi va là, mangia là, invece no, ti fanno mangiare.